La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Devo dire... No, niente.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care.

0: per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.

Che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita m'ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

0: Ben ritrovati a In Viaggio, il programma che ogni settimana vi porta in giro per il mondo. Io sono Benedetta Rusconi e questo sarà un episodio un po' diverso da quelli che avete ascoltato sino ad ora, perché non parleremo di un paese o di un itinerario specifico, ma di un modo di viaggiare. Sappiamo quanto il turismo, e ne avevo parlato nei miei primissimi episodi, quanto il turismo, da quando è diventato accessibile a tutti, abbia sì reso il mondo più vicino a noi, ma lo abbia anche cambiato, e non sempre in modo positivo. Il turismo è una voce economica importante per molti luoghi, e l'Italia ne è un esempio, ma spesso rappresenta anche la trasformazione dell'ambiente di quel luogo, l'aumento dell'inquinamento, della cementificazione, la perdita di certe tradizioni e dell'identità delle comunità. E cambiamenti ambientali e sociali profondi, a volte irreversibili. Chi viaggia ha una grossa responsabilità nei confronti del paese che visita e dovrebbe ricordarselo sempre. Sicuramente avete già sentito parlare di turismo responsabile o turismo sostenibile, e cioè un modo di spostarsi o visitare un luogo cercando di ridurre al minimo l'impatto sia sull'ambiente sia sulle comunità che si visitano. Se ne parla da diversi anni ormai, e molti degli alberghi e dei servizi turistici offerti in diverse parti del mondo ne hanno adottato i principi, e cioè avere un impatto zero sull'ambiente, sull'ecosistema del luogo in cui si trovano, cercando cioè di fare meno danni possibili. E questo va bene, ha funzionato per tanto tempo, ma oggi vorrei parlarvi di un tipo di turismo che invece va oltre questo concetto, perché non solo non vuole danneggiare il sistema ecologico e sociale di un luogo, ma lo vuole restaurare laddove ce n'è bisogno. Lo vuole aiutare a rigenerarsi, avendo quindi un impatto addirittura positivo. Si tratta del turismo rigenerativo e ne parliamo oggi con una persona che da anni si occupa di ospitalità rigenerativa e ne ha anche scritto un libro, Regenerative Hospitality. Alessandro Inversini, professore e Associate Dean Research and Thought Leadership alla IHL Hospitality Business School di Losanna, in Svizzera, che è tra le migliori, forse la migliore, ce lo faremo dire adesso, università al mondo per quanto riguarda la preparazione dei nuovi leader e operatori nel turismo e dell'ospitalità. Buongiorno Alessandro, benvenuto e grazie. Buongiorno. Per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno Benedetta, grazie mille per l'invito.
0: La mia è stata una lunga introduzione, forse anche un po' semplicistica, un po' banale. Ci spieghi tu cos'è esattamente il turismo rigenerativo e quando hai cominciato ad occupartene?
1: Allora sì, è un tema che mi sta molto a cuore e ho cominciato ad occuparmene circa 5-6 anni fa. Ti racconto la circostanza perché secondo me è molto divertente. Dunque, innanzitutto una piccola confessione, io non sono una persona che si è occupata nella mia carriera, non mi sono mai occupato di sostenibilità o di temi legati alla natura, ma sono un tecnologo, cioè sono uno che ha studiato tecnologie per la comunicazione, quella che noi chiamiamo Human Computer Interaction. E 5-6 anni fa ero in Libano per fare un progetto per creare un'app, una mobile app, per facilitare la creazione di esperienze da parte delle persone per i turisti, no? E ho avuto la fortuna, dopo anni, alla fine del mio dottorato, di fare quello che chiamiamo field work, quindi andare a parlare con le persone. E lì ho incontrato Cibli. Cibli è un ingegnere, agricultural engineer, che si è stancato di vivere in città, a Beirut, e ha deciso di tornare nella fattoria dei suoi genitori. È tornato alla fattoria dei suoi genitori, dopo anni che mancava, nelle montagne, ha scoperto che le cose erano cambiate. La natura era diversa, era meno rigogliosa, più sfruttata. Gli animali che venivano allevati non c'erano più. E si è fatto una domanda. Lui ha voluto riportare quello che si ricordava era la sua infanzia in quell'ambito lì. E allora ha cominciato a coltivare di nuovo la terra, ha cominciato ad allevare specie indigene, eccetera, eccetera, eccetera. E la comunità ha iniziato a dire, ah cavolo, guarda, c'è qualcuno che fa un lavoro interessante in questo territorio. Sono andati a vederlo, a trovarlo, le scuole cominciavano ad andare a visitare questo personaggio. Cibli ha capito che c'era qualcosa di interessante in quello che faceva e ha fatto anche 2-3 camere per ospitare la gente. Insomma, ha creato nel giro di pochi mesi, un anno, un business rigoglioso basato su che cosa? su un amore incondizionato per la natura, per le persone della sua comunità e sul far vedere che un altro modo di fare turismo e ospitalità era possibile. E Cibli mi ha illuminato. Io sono tornato a casa e ho detto: cos'è questa cosa? Non è sostenibilità, è qualcos'altro. E da lì è cominciato il mio viaggio nell'ospitalità rigenerativa, che di fatto è un modo di fare ospitalità che guarda alla natura e alla comunità come due sistemi vivi e interconnessi. Vuol dire che qualsiasi cosa noi facciamo sulla natura o qualsiasi impatto noi abbiamo sulla natura può avere un impatto sulla comunità e viceversa. Questa cosa qui diventa veramente rilevante quando parliamo di ospitalità e turismo, perché crea un'autenticità incredibile anche per gli ospiti che vengono nel nostro albergo, nella nostra destinazione, perché questo contatto vero con questi sistemi interconnessi naturali e sociali crea esperienze autentiche.
0: E il contatto con la comunità è fondamentale a questo punto, la collaborazione con la comunità locale.
1: Assolutamente, è una pietra angolare, perché la cultura del posto in cui sei è molte volte il fattore differenziante anche della tua offerta di turismo e di ospitalità. In Italia parliamo tanto di genius loci, o in altre culture come per esempio l'Australia ci sono molte ricerche che parlano appunto di come valorizzare la cultura locale per farla entrare di nuovo nell'ospitalità, per cui è veramente uno studio, una riflessione e anche una valorizzazione costante dei locals, sì, direi, delle persone che vivono e hanno vissuto per anni quella destinazione.
0: Ed è molto interessante perché spesso l'ospitalità è standard, no? Almeno quella a cui siamo abituati, queste catene alberghiere, è uguale in paesi molto diversi del mondo, per cui immaginare una struttura ricettiva che invece si adegua alla cultura, all'ambiente, alla natura, a quello che offre la natura, anche in termini di materiali di costruzione o di stili architettonici, è quella forse la vera differenza, quello che poi bisognerebbe cercare quando si viaggia.
1: Assolutamente. Pensa a quando viaggi e non penso sia il tuo caso, ma pensa a quando viaggi e sei affamato e vedi un McDonald's. Sì. E un McDonald's molto spesso, appunto non penso sia il tuo caso, ma un McDonald's molto spesso rappresenta un posto safe, un posto dove puoi andare a mangiare e sai cosa aspettarti. Sì. La stessa cosa più o meno è per l'ospitalità. Se tu vai e alloggi in una catena alberghiera, sai esattamente cosa aspettarti in ogni momento del tuo journey. La cosa interessante è che alcune di queste catene alberghiere stanno iniziando a realizzare che anche loro devono adeguarsi a questo trend, anche loro devono essere parte di una comunità, come dicevamo prima, e avere un ruolo attivo sia nell'ecosistema naturale che nell'ecosistema sociale. E molto spesso questa cosa qua, le catene o diciamo le istanze delle catene che riescono a capire questa cosa sono quelle che hanno un vantaggio competitivo rispetto alle altre. Dico un'ultima cosa, Benedetta, che insomma è fondamentale. Per quello che sto osservando io, non dipende da quanto è grande la catena, quanto costa la stanza, quanto eccetera eccetera eccetera, ma questo cambiamento dipende dalle persone. Dipende da una persona, molto spesso il general manager, il direttore dell'albergo, diciamo, che dice: voglio assumere o voglio avere un ruolo in questo mondo, in questa realtà, che è un ruolo diverso, che è un ruolo rilevante rispetto alla comunità in cui sono, che molto probabilmente potrebbe essere anche mia, la mia comunità, e la natura in cui sono cresciuto, la natura che è intorno al mio albergo.
0: Sì.
1: Quindi è una mossa personale, diciamo.
0: Questo è un punto molto interessante. Fermiamoci qualche minuto per una pausa e poi lo riprendiamo tra pochissimo.
2: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire, il tempo sarà lungo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete su Radio Italiana 531 e stiamo parlando di turismo rigenerativo con Alessandro Inversini. Alessandro ci spiegava di cosa si tratta, ma soprattutto spiegava che dietro a questo nuovo modo di porsi nei confronti del turismo, del viaggio e dell'ospitalità c'è, lo chiamerei Alessandro, un atteggiamento culturale diverso. Un modo di pensare il viaggio in modo diverso che è molto interessante, no? Questo voler costruire un albergo in un luogo che rappresenti quel luogo e soprattutto che si inserisca perfettamente nella comunità di quel luogo, anche probabilmente assumendo più persone del posto, perché un'altra cosa che ho notato in questi grandi alberghi che trovo in giro per il mondo è che molto spesso il personale è straniero, non è del luogo, per cui non si ha un contatto con la comunità locale.
4: È vero, è molto spesso vero. Diciamo che sono, riprendendo la prima parte della tua osservazione, ci sono due facce della stessa medaglia. Da un lato dobbiamo avere un manager o un direttore dell'albergo che dicono: vogliamo avere una responsabilità diversa rispetto appunto alla comunità e alla natura. Dall'altro devi avere dei turisti, quindi delle persone che hanno quella stessa sensibilità e che vengono a cercare quella sensibilità lì. Nel mondo, venendo alla seconda parte della tua osservazione, ci sono tante esperienze che stanno nascendo, stanno crescendo in questo modo, nel modo di, appunto, come dicevi tu, di valorizzare anche banalmente in cucina o con le persone che sono in albergo la comunità locale. E molto spesso questa cosa qua diventa vincente. Noi diciamo che nella nostra ricerca ci sono due layer: un layer esterno, che è appunto la possibilità di contribuire in maniera positiva ai sistemi interconnessi che sono naturali e sociali, quindi la comunità e la natura.
3: Sì.
4: Ma, e questa è la bellezza dell'ospitalità, di questo ambiente qua, ma c'è un sistema ancora più interessante, che è un sistema interno, che è quella che chiamiamo host-guest relationship, la relazione tra chi ti ospita e le persone che vengono a visitare il tuo albergo. Perché? Perché se sei vero rispetto alla natura e alla comunità, e quindi la comunità permea il tuo albergo e la tua destinazione, se vuoi, in questo modo qua le esperienze e la relazione e le esperienze che si creano tra host and guest, quindi tra le persone che ospitano e le persone che vengono a visitare, diventa autentica.
3: Sì.
4: Perché è la comunità stessa che porta fuori quell'esperienza lì. E questo si vede, l'ho visto in tantissimi dei miei viaggi a fare ricerche di questo tipo, anche perché c'è una cosa importantissima che non ho detto: è un duro lavoro andare a fare le ricerche sull'ospitalità rigenerativa, quindi visitare alberghi, destinazioni sono molto belle, ma qualcuno deve pur farlo.
3: Qualcuno deve farlo.
4: Purtroppo sono io.
3: Senti, e parlando di questi viaggi esplorativi che hai fatto, puoi farci qualche esempio concreto di turismo rigenerativo nel mondo? Hai parlato prima del Libano, quello è un progetto a cui sei molto legato, ce ne vuoi parlare? Il CESAR Project.
4: Allora sì, il CESAR Project è uno dei primi progetti che ho incontrato in Libano, ed uno dei progetti che ho rivisto e ristudiato in ottica rigenerativa. Cesare è un ragazzo di neanche 40 anni che, dopo che ha finito la scuola, ha deciso che non voleva andare a lavorare nelle grandi città o non voleva partire a Dubai dal Libano, ma voleva stare nella sua comunità. La sua comunità, che è la Shuv Biosphere Reserve, e niente, è una comunità come tutte le comunità di montagna che si sta piano piano spopolando.
3: Sì.
4: Non ci sono sempre meno giovani. Lui ha deciso di tornare a casa, ha sfruttato un appezzamento di terra della famiglia dove ha messo alcune casette, delle cabins per ospitare turisti, ma ha creato intorno a sé una serie di progetti interconnessi, sociali, di ospitalità, di, diciamo, di attrazioni che mettono in gioco le persone della comunità locale all'interno della natura che la sua comunità dà praticamente, no? Questa costellazione di microattività fanno tutte capo alla Baruch Farmville, che è appunto dove lui ha creato queste cabins per l'ospitalità. Ma la cosa interessante di Cesar, e questa è una cosa interessantissima, perché l'ospitalità rigenerativa, o comunque questo modo di concepire il business e l'innovazione, crea quello che noi chiamiamo un ripple effect. Quando eravamo lì a studiare Cesar, a un certo punto mi dice: Alessandro, basta parlare, vieni con me. Allora prende la mia macchina e inizia a guidare. Arriviamo in cima, in un posto dove c'è un tramonto bellissimo, e c'era questo sunset bar, un container con i pannelli solari in cui servivano birra, cocktail, in un posto bellissimo, ma di una bellezza che ti portava via. Allora anche non sa dove mi hai portato. Questo è l'esempio di quello che io ti ho raccontato. Questo mio amico ha finito la scuola, non voleva andarsene dalla comunità. Eravamo qui, io, lui e altri due, a bere una birra in questo prato bellissimo, che è un prato con il tramonto più bello del Libano, e ci è venuta questa idea. Abbiamo portato dopo 3 settimane un container con i pannelli solari, e questo è diventato uno dei bar rurali, uno dei bar più frequentato dai giovani della nostra comunità. Quindi, questo vuol dire che dall'esempio di Cesar, altre esempi sono stati creati, altre piccole realtà aziendali sono state create, e questo è il ripple effect di cui parliamo quando parliamo di rigeneratività.
3: Sì,
4: quindi
3: sì.
4: Un'iniziativa può dare vita a mille altre iniziative, perché quello che conta è veramente come uno si mette in gioco sostanzialmente.
3: Certo. Senti, partendo dal Libano, trasferiamoci adesso in Sudafrica. So che ci sono anche lì dei progetti interessanti.
4: Ne ho visitati molti in Sudafrica, te ne voglio raccontare forse due che mi sembrano interessanti. Il primo si chiama Kwatu. Kwatu è una fondazione che nasce come santuario della San Culture. I San sono questa popolazione africana che spesso è descritta con, non so se hai in mente, quelli con gli slip di pelle, con gli archi che vanno in giro a cacciare, eccetera, eccetera. È una cultura africana della parte sud dell'Africa che sta a morire, sta sempre di più diminuendo. E mai capo. Una quindicina di anni fa, questo santuario per la San Community, dove ha creato un museo, una scuola, per aiutare la popolazione locale a upskill e creare il loro curriculum, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto Michael ha detto: cavolo, c'è un sacco di gente che viene a vedere questo museo, c'è un sacco di gente, io voglio fargli vedere anche come viviamo noi. Quindi ha creato anche lui dei posti per accogliere delle persone, per fare dell'ospitalità. E la cosa che mi ha colpito tantissimo di Michael è il suo stile di leadership, perché molto spesso quando parliamo di rigenerazione parliamo di uno stile di leadership che è egoless, che è quasi servant leadership, in un modo che è proprio messo
3: a servizio
4: della causa a cui stai guardando.
3: Sì.
4: Ed è molto interessante vedere questo in azione, perché tutte le persone che lavoravano al Quattù erano felici di lavorarci, erano proud di quello che facevano, ed è stata un'esperienza incredibile.
3: Ci prendiamo una pausa e poi passiamo all'altro progetto in Sudafrica che ci volevi raccontare, ne hai nominati due. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Siete su Radio Italiana 531, siete in viaggio con Benedetta Rusconi e oggi anche con Alessandro Inversini, che ci sta parlando di turismo rigenerativo e ci sta raccontando alcuni esempi nel mondo di turismo rigenerativo. Abbiamo parlato del Libano, di un progetto in Libano, un progetto in Sudafrica. C'è un altro progetto in Sudafrica che tu ci vuoi raccontare, Alessandro?
4: Sì, si tratta del Bliss and Stars. Ed è un progetto molto interessante perché abbiamo parlato di leadership, ma Bliss and Stars si focalizza molto di più sulle esperienze. Quindi nasce come un posto per fare ritiri, se vuoi, e sostanzialmente è un posto sperduto nelle campagne del Sudafrica, con 4 ore da Cape Town di macchina più 2 ore di 4x4 in montagna. E quando arrivi lì, sostanzialmente sei circondato da una natura rigogliosa, da uno staff che è sempre a tua disposizione, che si occupa interamente di te, e l'obiettivo è di vivere esperienze. Nel mio caso io ho fatto uno stargazing, un'esperienza appunto di guardare le stelle. Vivere esperienze che a contatto con la natura ti fanno guardare dentro a te stesso, quindi che fanno un po' il challenge di come tu vedi il mondo, di come tu vedi la realtà. E ti posso assicurare, Benedetta, che funziona, perché quando sei lì nella natura e tutti i tuoi bisogni primari sono taken care of, sei lì che guardi veramente al tuo rapporto con te stesso e al tuo rapporto con l'universo. Ed è stata un'esperienza incredibile, perché veramente quando sei overwhelmed dalla natura, dalla comunità locale e tutto è taken care of, hai veramente il tempo per te, hai veramente il tempo per guardarti dentro.
3: Bellissimo.
4: E quello che vedi è bello, o quello che vedi è una cosa su cui potrai lavorare in seguito.
3: Certo, quindi un'esperienza emotiva, fisica, sensoriale, c'è tutto.
4: Sì.
3: Dal Sudafrica spostiamoci in Giamaica, dove c'è un altro progetto molto interessante.
4: Allora sì, il Rock House è un progetto che cito nel mio libro. Io ho avuto la possibilità di appunto intervistare più volte Paul, che è uno dei fondatori di questo progetto. Sostanzialmente è un albergo bellissimo sulla spiaggia di Negril, che è stato comprato a suo tempo in un certo senso come investimento dai proprietari. Solo che quando i proprietari sono arrivati a vedere questo albergo, si sono accorti che se uscivano dall'albergo c'era un po' di desolazione socioculturale e naturale. Quindi hanno pensato che il successo della destinazione o il successo della comunità fosse legato al successo dell'albergo stesso, perché l'albergo non poteva esistere in una comunità che non era rigogliosa sostanzialmente. Quindi da quella cosa lì cosa è nata? Una fondazione che tramite l'albergo raccoglie soldi, ma anche raccoglie soldi in altri modi, diciamo, che lavora essenzialmente sull'educazione. Quindi costruisce scuole e crea programmi di formazione per la comunità, lavora sulla restaurare la natura, quindi piantare banalmente specie indigene di alberi eccetera eccetera, ma lavora, questa è la cosa che mi ha più colpito, lavora tantissimo sull'imprenditorialità della comunità. Un esempio stupido e banale è che quando sono arrivati in questo albergo, Paul e i suoi colleghi importavano l'acqua minerale, quella in bottiglia, dagli Stati Uniti ogni 2 settimane. Era una cosa che costava molti soldi, una cosa che inquinava molto. Si sono imbattuti sull'isola in una persona che imbottigliava acqua, però non aveva i mezzi necessari per fare uno scale up del suo progetto, e tramite la fondazione sono riusciti a dargli i mezzi finanziari per creare appunto un'azienda vera e propria, che ad oggi non solo rifornisce il loro albergo, ma rifornisce una serie di alberghi sulla costa di Negril. L'impatto del turismo rigenerativo è anche questo. Parlavamo prima di ripple effect. È un ripple effect che non è solo confinato al turismo, all'ospitalità, ma che è connesso con tutte le aziende che lavorano con il turismo.
3: Tra l'altro leggevo che costruiscono anche i loro mobili, li fanno costruire in loco per l'albergo, ovviamente coltivano i loro prodotti nella loro farm, creano i loro prodotti spa, cioè è tutto fatto lì nella comunità.
4: È tutto fatto lì, ed è questo è anche un esempio che mi permette di connettermi all'ultimo esempio di cui volevo raccontarti, che si chiama Fogo Island Inn. Fogo Island, ci spostiamo in Canada, è un altro esempio che ho citato nel mio libro e che ho avuto l'onore di incontrare. Fogo Island è un'isola di pescatori, di ex pescatori, che insomma facevano fatica ad andare avanti. Una delle persone che viveva su quest'isola, che poi ha fatto una carriera nel mondo corporate, ha deciso di creare una fondazione per supportare lo sviluppo di Fogo Island. Parla che ti parla, uno dei progetti che sembravano più interessanti erano quelli di costruire un albergo sull'isola. Dice, una cosa abbastanza banale. No, perché tutto il processo di design, costruzione e concepimento dell'albergo è stato fatto con le community consultation, quindi vuol dire che la comunità è stata coinvolta dall'inizio, banalmente, nel dire quante stanze deve avere questo albergo, quante persone vogliamo sulla nostra isola che vengano a fare i turisti, che tipo di persone vogliamo. I mobili, anche in questo caso, come dicevi tu, sono stati costruiti dalla comunità. Il design dell'albergo è basato sulla storia della comunità, eccetera, eccetera. Per cui è una, non so come dire, come dicevamo all'inizio delle grandi catene, in realtà un'ospitalità di questo tipo è una risposta a dei bisogni locali della comunità e della natura che contribuiscono in maniera positiva costantemente a quello che ognuno di noi, ognuno di quella comunità concepisce come importante per loro stessi, in un certo senso. Per cui l'ospitalità, invece di diventare, estrattiva, come lo è sempre stato, quindi sfrutta la comunità, sfrutta la natura, eccetera, eccetera, eccetera, diventa rigenerativa.
3: Leggevo che tutti i profitti vengono reinvestiti nell'isola per finanziare altri progetti.
4: Hanno sul sito web hanno una bellissima sezione che parla appunto di come le cose vengono reinvestite, e in maniera super trasparente dicono esattamente come, dove finiscono ogni singolo dollaro che viene speso sull'isola. Assolutamente.
3: Sì. Senti, prima di concludere, ci sono dei siti online che ci puoi consigliare per saperne di più, ma anche per trovare poi tutti questi progetti in giro per il mondo di cui abbiamo appena parlato?
4: Allora, sicuramente c'è il sito dove noi come gruppo di ricerca collezioniamo i nostri progetti, che è regenerativehospitality.org. Poi, in maniera più commerciale, c'è sicuramente il sito regenerativetravel.com, che è un sito che raccoglie appunto una sessantina di alberghi in giro per il mondo che sono costruiti in quest'ottica rigenerativa. Ma la cosa interessante è che sono io che sto dando un'etichetta rigenerativa a queste esperienze, perché esperienze di questo tipo esistono dappertutto e esistono in tutti i paesi.
3: Sì.
4: Sono esperienze che partono, come dicevamo all'inizio, dal riconoscimento dell'albergatore, del general manager, di voler avere un ruolo positivo e meaningful su questa terra. Per cui sì, ci sono dei siti, quelli che vi ho menzionato, però è anche bello, e l'abbiamo fatto quest'estate anche con mia moglie, aprire gli occhi e cercare queste realtà di fianco a noi, perché
3: sì,
4: di gente che la pensa così ce n'è veramente tanta.
3: Sì, e infatti nell'ultima parte di questo episodio parleremo di cosa si sta facendo qui in Australia. Intanto grazie Alessandro, ci prendiamo una pausa prima di parlare di Australia. Grazie Alessandro, è stata una chiacchierata molto interessante, ci ha dato molti elementi in più per fare scelte diverse ogni volta che decidiamo di organizzare un viaggio o una vacanza. Grazie ancora per essere stato con noi e a presto.
4: Grazie mille Benedetta per l'invito e a presto.

0: I lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Bentornati a Radio Italiana 531 e al programma In Viaggio. E come vi avevo anticipato prima della pausa musicale, l'ultimo esempio di turismo rigenerativo che voglio raccontarvi oggi è proprio in Australia, è in Tasmania, esattamente sull'isola Flinders. Ora, una breve presentazione dell'isola prima di parlare del progetto in sé. L'isola Flinders fa parte dell'arcipelago delle Furneaux, tra la Tasmania e la costa meridionale del Victoria, quindi nello stretto di Bass. Si tratta di un centinaio di isole, la maggior parte delle quali molto piccole e disabitate, e che qualcosa come 12.000 anni fa componevano una striscia unica di terra che collegava la mainland, cioè il Victoria, con la Tasmania. La Tasmania quindi non era un'isola, era ancora una penisola. L'isola Flinders è la più estesa di questo arcipelago, è lunga 62 km e larga 37, quindi non è un'isola particolarmente grande. Ha un paesaggio molto vario e di cui tutti lodano la bellezza straordinaria, che va dalle montagne alle baie protette con spiaggia di sabbia fine e bianca. Ma è anche un'isola dal sistema ambientale e sociale molto fragile, delicatissimo. Pensate, vivono sull'isola solo 900 abitanti. Il problema è che l'età media di questi 900 abitanti è tra i 55 e i 57 anni. È una popolazione ovviamente molto appassionata e innamorata della propria isola, perché non è facile vivere qui, bisogna scegliere di vivere qui. Ma è ovviamente una popolazione anziana. Così come lo è la forza lavoro, che già adesso, già oggi, non riesce più ad offrire servizi essenziali. C'è scarsità di manodopera e poche prospettive per i giovani, pochissime case. E infatti oggi insegnanti, medici, infermieri, ma anche dentisti, avvocati o banalmente parrucchieri sono lavoratori fly in, fly out, che vengono sull'isola solo per periodi molto limitati, senza viverci. Durante il periodo del Covid, la ricerca di destinazioni isolate, rurali e sicure ha fatto esplodere il turismo su quest'isola, creando un fenomeno di overtourism che l'isola non è riuscita a sostenere. Non esistevano abbastanza strutture ricettive e servizi per tutti quei turisti e non c'erano i mezzi per smaltirne i rifiuti, per esempio, o per importare abbastanza cibo dalla mainland. A un certo punto i supermercati erano vuoti sia per i turisti ma anche per chi abitava sull'isola, e questo creò ovviamente profondi disagi. Gli isolani, che normalmente sono molto aperti e accoglienti, hanno cominciato a prendere le distanze dal turismo, e il turismo era ed è ancora oggi una voce chiave per il futuro dell'isola. Bisognava solo cambiarne le regole, adattarlo alle proprie esigenze. In un'intervista del 2022 per il podcast Latitude 40 Stories from the Edge, che vi consiglio di ascoltare perché è una raccolta di interviste di chi vive sull'isola, Annie Reavy, l'allora sindaco dell'isola, ripeteva: "We don't chase money, we chase meaning." Non vogliamo tanti turisti, vogliamo quelli giusti, che condividano i nostri stessi valori e rispettino la nostra terra, perché quel turismo arrivato durante il Covid in realtà non capiva e non accettava i limiti e la natura dell'isola. Quindi, con la collaborazione preziosa di Diane Dredge e di Sara Lipsky, entrambe esperte e docenti di turismo rigenerativo in Australia e che ho contattato in momenti diversi per preparare questo episodio, è iniziato il progetto chiamato The Islander Way, che è durato 2

anni, dal 2021 al 23. È stato finanziato dal governo della Tasmania ed è stato realizzato con la collaborazione della comunità dell'isola. Il sito è islanderway.co. Ma entrambe Diane e Sara mi hanno raccontato di come all'inizio la collaborazione della comunità non fosse così scontata, anzi, gli effetti dell'overtourism nel periodo del Covid li aveva resi molto ostili, aveva reso la comunità molto ostile e diffidente verso il turismo, come vi ho detto prima. Non è stato facile consultarsi con loro e capire insieme come procedere. Quindi il progetto crebbe molto lentamente e con molte difficoltà, ma fortunatamente in modo costante. Così costante che una volta terminati i primi finanziamenti nel 2023, la comunità decise di continuare da sola e di organizzarsi in quella che hanno poi chiamato la Ferneux Collective, un'associazione no profit che ancora oggi continua a lavorare sul progetto di turismo rigenerativo sull'isola e tiene insieme l'anima di Flinders Island. Trovate più informazioni sul sito ferneuxcollective.com. Innanzitutto gli abitanti dell'isola non vogliono parlare di turisti, ma di visitatori. E questo sembra un dettaglio piccolo, minore, ma in realtà mostra la loro percezione di chi raggiunge l'isola. Non uno straniero comunque, ma come un vecchio amico che visita casa tua, quindi anche una persona rispettosa che sa di non poter trovare tutte le comodità di altri posti, ma ha la volontà di adattarsi e apprezzare quello che l'isola può invece offrire. Il rapporto con i visitatori è quindi diverso, è molto più personale, più intimo. Punto fondamentale per gli isolani era ed è ancora oggi di non perdere mai la loro identità e il loro stile di vita, di non cambiare l'isola per accogliere i visitatori, ma di cambiare i visitatori una volta lasciata l'isola. E infatti lo slogan dell'isola è "Don't try to change this place, let this place change you". Il turismo inteso in questo modo aveva l'obiettivo di aiutare l'isola a rigenerarsi, a ricostruire e proteggere la sua natura più fragile. Quindi negli ultimi anni è stata creata un'economia circolare, dove si usano energie rinnovabili e tutto è riciclato. Persino l'arte prodotta dai tanti artisti e artigiani che vivono sull'isola è realizzata con materiali riciclati. Il cibo, che è sempre arrivato dalla terraferma, oggi viene prodotto e coltivato sull'isola. Ed esiste un mercato settimanale, il sabato, dove ci si scambia i prodotti in eccesso, che possono essere frutta, verdura, pesce, carne. C'è una profonda collaborazione e solidarietà tra gli abitanti dell'isola. L'impatto sull'ambiente è molto contenuto, sempre controllato, e anche il numero di visitatori è limitato, giusto quello che l'isola può permettersi con i servizi e le strutture che ha. È appena stato creato un hub, un posto fisico chiamato Repair Café, dove c'è sempre qualcuno che ti aiuta e ti insegna a riparare e riutilizzare qualsiasi cosa, e di nuovo viene fuori l'idea del riciclo. L'isola offre escursioni e attività nella natura, un modo di viaggiare che rigenera l'anima e offre esperienze genuine che riconnettono il visitatore con la comunità e con la natura. Offre anche percorsi educativi per studenti, per esempio, per spiegare come si vive in un ambiente così delicato. Esistono gruppi di volontari che si occupano della protezione degli animali dell'isola e la spiegano ai visitatori. Anzi, i visitatori stessi possono contribuire direttamente a questi progetti rigenerativi, donando il loro tempo come volontari, la loro esperienza o semplicemente dei fondi. L'isola Flinders, quindi, è un laboratorio vivente e in costante evoluzione di turismo rigenerativo, il primo mai realizzato in Australia ed è estremamente interessante. Visitarla significa sostenere al 100% questo modo di viaggiare e di vedere il mondo. È l'esempio eloquente di come ci si stia gradualmente spostando verso un modo di viaggiare che ti fa tornare a casa cambiato, con un bagaglio di esperienze, emozioni e conoscenze importanti e ti fa apprezzare la natura che vedi e le persone che incontri.
E il turismo qui, dopo quella bruttissima esperienza avuta durante il Covid, è in questi ultimi anni cambiato molto e ora sta aiutando l'isola a sopravvivere, quindi fa il contrario di quello che era successo durante il periodo del Covid. Esistono anche altri esempi di turismo rigenerativo in Australia e magari ne parleremo più avanti in altri episodi di questo programma, ma oggi ci fermiamo su questa piccola isola della Tasmania che mi è venuta voglia di visitare dopo tutte queste interviste e ricerche che ho fatto per preparare questo episodio per voi. Grazie per avermi ascoltato anche questa volta. Questa è Radio Italiana 531. Io sono Benedetta Rusconi e oggi abbiamo viaggiato in molte parti del mondo, ma in un modo diverso, particolare, seguendo i principi del turismo rigenerativo. Ciao, al prossimo viaggio.

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.

Ariete. Lavoro. Settembre mette alla prova i rapporti con i colleghi, soci e collaboratori, soprattutto intorno all'11 e al 21. Sarà importante evitare polemiche e mantenere la calma, anche quando qualcuno cercherà di provocarti. Dal 10, Mercurio invita a sistemare questioni legali, economiche e accordi rimasti in sospeso, mettendo tutto nero su bianco. Potrebbe essere necessario rivedere progetti e strategie per consolidare ciò che hai costruito, ma Giove continua a proteggerti. Dal 28, Marte torna favorevole e ti restituisce energia aiutandoti a chiudere finalmente ciò che è rimasto irrisolto. Amore. La prima metà del mese porta qualche tensione, soprattutto nel weekend del 12, 13 e 19 e 20. Nelle coppie solide non si intravedono rotture, ma sarà necessario avere pazienza e rimandare chiarimenti più delicati. Dal 23 il clima migliora e il weekend del 26-27 sarà ideale per affrontare ciò che non funziona e rafforzare il rapporto. Se sei single, potresti sentirti attratto da persone più grandi, anticonformiste e creative, capaci di risvegliare emozioni intense. Benessere. Gli impegni e la pressione accumulata rischiano di farti sentire stanco e sotto stress. Nonostante questo, Giove ti offre una buona capacità di recupero e verso la fine del mese ritroverai una carica decisamente maggiore. Toro. Lavoro. Settembre è un mese di sfide e potrebbe aumentare il desiderio di cambiare ambiente o cercare nuove opportunità professionali. Le questioni economiche e la sensazione di non essere abbastanza riconosciuto possono alimentare insoddisfazione e voglia di svolta. Il 14 e 15 saranno giornate tese nei rapporti con colleghi e collaboratori, quindi meglio evitare scontri inutili. Il 21 e il 29 invece sono momenti favorevoli per avanzare proposte, ottenere gratificazioni o vedere riconosciuto il proprio valore. Amore. Le tensioni professionali possono riflettersi nella vita privata, creando incomprensioni e la sensazione di non essere ascoltato. Le coppie solide supereranno le difficoltà, mentre quelle già fragili potrebbero attraversare una fase più polemica. Se esistono questioni risolte con un ex, potrebbe essere arrivato il momento di cercare una tregua e smettere di trascinare vecchi conflitti. Il 22 e 23 saranno particolarmente delicati, mentre a fine mese sarà fondamentale ritrovare complicità e vicinanza. Benessere. Anche fisicamente e mentalmente, settembre può risultare stressante, nonostante una buona resistenza generale. Presta maggiore attenzione il 15, 16, 22, mentre dal 27 al 30 arriverà finalmente una fase di recupero e maggiore serenità. Gemelli. Lavoro. Il mese parte con qualche insicurezza legata a situazioni professionali o finanziarie ancora poco chiare. Potresti avere la sensazione di essere sotto esame o di dover continuamente dimostrare il tuo valore, ma questa fase si dissolverà rapidamente. Dopo il 10, Mercurio torna favorevole e aumenta chiarezza mentale, capacità di comunicare e di trovare soluzioni. Urano, Nettuno, Saturno e Giove amplificano intuizione, creatività e capacità di anticipare opportunità e cambiamenti. Dal 23 il Sole favorisce ulteriormente le idee e aumenta la fiducia nelle tue capacità. Amore, dal 10 al 13, se sei single, potresti vivere un incontro improvviso con una persona originale, capace di stimolare curiosità e desiderio. Non ne sono esclusi veri e propri colpi di fulmine o attrazioni fuori dagli schemi. Se sei in coppia invece, sentirai il bisogno di costruire qualcosa insieme e di dare al rapporto una direzione più concreta. Potrebbero emergere desideri legati a una casa, un trasloco, un progetto familiare oppure semplicemente alla necessità di rompere la routine. Benessere. I primi giorni possono portare stanchezza mentale, distrazione e una sensazione di sovraccarico dopo la ripresa delle attività. Le tensioni saranno più evidenti il 4 e 5, mentre dal 23 recupererai vitalità, lucidità ed energia.

Cancro. Lavoro. Marte nel segno ti spinge ad agire e cambiare, ma il contrasto con Saturno può creare tensioni professionali. Il 7 sarà particolarmente delicato. Evita reazioni impulsive, critiche e polemiche che potrebbero peggiorare la situazione. Se non ti senti più valorizzato o la tua routine è diventata soffocante, settembre può spingerti a cercare nuove strategie e alternative. La seconda parte del mese sarà più favorevole per riflettere con calma e costruire percorsi diversi. Amore. Fino al 10, Venere dissonante può rendere difficile comunicare ciò che provi, con particolare attenzione al weekend del 5 e 6. Anche gli altri fine settimana potrebbero essere agitati, soprattutto se senti il bisogno di maggiore chiarezza nella relazione. Dall'11 il clima migliora e il 14, 15 e 25 saranno giornate più adatte a chiarimenti e dialoghi costruttivi. Per i single, la seconda metà del mese può portare incontri interessanti, mentre le relazioni appena nate avranno bisogno di tempo per consolidarsi. Benessere. Settembre alterna momenti di stanchezza fisica e mentale a una crescente consapevolezza di ciò che ti fa stare bene. Il recupero inizia intorno al 15 e diventa ancora più evidente dopo le 24. Il mese parte lentamente, ma si conclude decisamente meglio. Leone. Lavoro. Settembre parte con ottime prospettive professionali, soprattutto per contratti, rinnovi, conferme e progetti già avviati. Chi ha sperimentato nuove strade nell'ultimo anno, ora può finalmente vedere risultati concreti e sentirsi più sicuro. Creatività, arte, visibilità personale e originalità sono particolarmente favorite, così come lo studio e la formazione. L'8, 9, 17 e 18 saranno giornate importanti per incontri e decisioni, mentre il 26 e 27 potrebbero arrivare guadagni extra o recuperi economici. Amore. Dal 10 Venere introduce qualche prova nella relazione, ma le coppie solide non avranno motivo di temere. Il lavoro rischia di occupare troppo spazio, anche se nella prima parte del mese non mancheranno occasioni per divertirsi e fare nuove conoscenze. Attenzione alle discussioni del 14, 15 e 22, soprattutto per questioni economiche legate alla casa e alla famiglia. Meglio evitare relazioni segrete o trasgressioni, mentre per le coppie sarà importante trovare un equilibrio tra responsabilità e piacere. Benessere. L'inizio del mese favorisce il recupero e permette di affrontare vecchi problemi con maggiore energia. La seconda metà sarà invece più impegnativa. Tra il 28 e il 30 stress e nervosismo aumentano, quindi evita la fretta e non trascurare il corpo. Vergine. Lavoro. Settembre rappresenta una vera fase di rinascita e ti invita a eliminare ciò che è ormai superato, ridurre sprechi e valorizzare meglio le risorse disponibili. Sole e Mercurio fino al 10 e Marte ti offrono determinazione, lucidità e capacità di distinguerti in un ambiente competitivo. Sei tra i segni più favoriti per il successo e puoi finalmente tornare a metterti in gioco con maggiore consapevolezza. Il 14, il 15 e il 21 saranno giornate importanti per prendere decisioni e ricevere conferme, anche se dovrai gestire con attenzione le spese. Amore. Venere entra in una posizione molto favorevole dal 10 e apre una lunga stagione di emozioni e opportunità sentimentali. Le relazioni nate negli ultimi mesi possono decollare, mentre i single, per loro è arrivato il momento di superare le paure e lasciarsi coinvolgere. Il 15 e il weekend del 19 e 20 saranno particolarmente favorevoli alla complicità, al piacere e alle sorprese romantiche. Circondati di persone autentiche e positive, sarà fondamentale per mantenere la serenità emotiva. Benessere. Urano ti spinge a cambiare profondamente ciò che ti opprime e rende il relax una vera priorità. La mente troppo attiva rischia di consumare le tue energie. Da subito cerca attività, percorsi o pratiche che favoriscono equilibrio e crescita personale.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

Bilancia. Lavoro. Potresti arrivare a settembre ancora preoccupato per un impegno importante o per tensioni con colleghi e avversari. È però fondamentale non lasciare che il rancore condizioni il tuo rendimento. Dal 10, Mercurio favorisce nuovi accordi, rinnovi e collaborazioni. Saturno ti invita a chiudere ciò che non funziona più e ad avere il coraggio di intraprendere nuove strade. La settimana del 21 e 27 sarà ricca di contatti utili, risposte attese, trattative e possibili conferme economiche e professionali. Amore. Il desiderio di stabilità e profondità emotiva diventa sempre più forte, soprattutto se una relazione è iniziata ad agosto. Cerchi qualcuno capace di comprenderti, sostenerti e condividere con te una vera intesa mentale, non più rapporti superficiali. Il weekend del 12 e 13 porta passione e vicinanza emotiva, mentre Mercurio favorisce dialoghi sinceri e la possibilità di aprirti maggiormente. Sono favorite convivenze, matrimoni e progetti familiari. I single dovranno soltanto abbandonare differenze e paure del passato. Benessere. Settembre segna una svolta positiva anche sul piano psicofisico, con maggiore vitalità e fiducia. Dal 23 il sole rafforza le energie, mentre nuove abitudini, attività all'aria aperta e maggiore cura di te possono aiutarti a ritrovare equilibrio. Scorpione. Lavoro. Settembre segna un risveglio professionale e una profonda revisione delle scelte fatte finora. Alcuni accordi recenti potrebbero averti lasciato insoddisfatto, ma Marte favorevole ti dà il coraggio di prendere decisioni che non possono più essere rimandate. Il 14, 15 e il 24, 25 sono ottime giornate per riunioni, confronti e nuove idee, mentre Sole e Mercurio favoriscono incontri capaci di aprirti a scenari interessanti. Attenzione però alle questioni legali, evita azioni rischiose se non sei completamente sicuro delle tue ragioni. Amore. Dal 10 Venere entra nel segno e trasforma il clima sentimentale, riportando desiderio, fiducia e intensità. Tra il 14 e il 20 sono favoriti incontri speciali e relazioni sincere, anche se vissuti a distanza o in un modo non convenzionale. Chi ha vissuto una separazione può trovare un accordo oppure sentirsi pronto a guardare altrove. Dal 23 al 28 aumentano il desiderio di conoscere persone nuove, la complicità e la sensualità, con il 25 e 27 particolarmente favorevoli. Benessere. Il miglioramento emotivo portato da Venere aiuta a recuperare equilibrio e fiducia anche sul piano psicologico. Tra il 22 e 23 e il 29 e 30 sarà però prudente ascoltare il corpo, fare eventuali controlli e non sottovalutare tensioni fisiche o articolari. Sagittario. Lavoro. Settembre ti chiede di eliminare ciò che non funziona più e di non lasciarti scoraggiare da un ambiente professionale poco collaborativo. Il 3 e 4 possono portare ambiguità, mentre fino al 20 è meglio riflettere senza prendere decisioni affrettate. Dopo il panorama cambia, creatività, intraprendenza, idee nuove possono finalmente trovare spazio e portare riconoscimenti. Il 17 e 18 con la luna nel segno saranno particolarmente favorevoli per intuizioni e presentazioni, mentre il 25 richiederà prudenza per possibili imprevisti. Amore. Il mese favorisce dichiarazioni, convivenze e scelte sentimentali importanti, soprattutto per chi desidera dare una direzione più concreta alla relazione. L'8 porta emozioni positive e nuovi appuntamenti, mentre il weekend del 26-27 può essere particolarmente intenso e passionale. Giove e Saturno proteggono le scelte affettive, ma allo stesso tempo cresce il desiderio di liberarti da legami che non ti rappresentano più. Per i single aumentano fascino, flirt e voglia di conquista, soprattutto verso la fine del mese, quando Marte torna favorevole. Benessere. I primi giorni possono essere segnati da stress e inquietudine, soprattutto il 4 e il 10. A fine mese aumenta la voglia di prenderti cura di te e possono essere favoriti percorsi mirati al benessere, purché affidati a professionisti competenti.

0: Capricorno, lavoro. Le tensioni tra Marte e Saturno possono complicare riunioni, rapporti con soci e collaboratori e soprattutto questioni finanziarie. Il 7 sarà importante non reagire alle provocazioni, mentre il 10 favorisce confronti produttivi e soluzioni condivise. Dovrai rivedere strategie, risorse e forse anche un progetto abbandonato, cercando approcci più moderni ed efficaci. La tua esperienza e la tua capacità di mantenere il sangue freddo saranno decisive per trasformare le difficoltà in soluzioni durature. Amore. L'inizio del mese appare più conflittuale, con vecchie incomprensioni e gelosie che possono riemergere soprattutto il 5 e 6. Nelle coppie sarà importante trovare un equilibrio tra bisogno di sicurezza e libertà personale, evitando atteggiamenti troppo possessivi. Dal 10 il clima migliora sensibilmente e il 15, 19 e 20 saranno ottime occasioni per dialoghi profondi e gesti capaci di rafforzare il legame. Anche i single sono favoriti, ma dovranno smettere di proteggersi eccessivamente e concedersi la possibilità di essere sorpresi. Benessere. Saturno può renderti eccessivamente pragmatico e appesantire mentalmente il periodo, soprattutto il 12 e 13. I fine settimana diventano invece preziose occasioni per rallentare, rilassarti, coltivare le passioni e recuperare il necessario equilibrio interiore. Acquario. Lavoro. Settembre porta una forte energia di rinnovamento e la voglia di reinventare completamente il tuo percorso professionale. Ciò che sembrava importante a inizio anno potrebbe ora apparirti superato, lasciando spazio e creatività, indipendenza e nuove idee. Dopo il 10, Mercurio rende la mente particolarmente brillante e il weekend del 12 e 13 può portare intuizioni importanti per progetti futuri. Dal 23, il Sole favorisce il lancio di iniziative rimaste a lungo in sospeso, ma Giove invita a essere prudente con questioni economiche e legali. Amore. Tra il 4 e il 6, una conversazione sincera può finalmente liberare la relazione da tensioni accumulate. Dopo il 10, Venere rende però i rapporti più imprevedibili e il lavoro potrebbe sottrarre tempo alla vita sentimentale. Il 14 e 15 segnano un picco di nervosismo e possono spingerti a stabilire nuovi confini con chi senti troppo invadente o poco corretto. Le coppie con problemi irrisolti entreranno in una fase di riesame, che potrebbe proseguire fino alla fine dell'anno, con attenzione anche al 28 e 30. Benessere. Tra il 10 e il 20 sarà importante non forzare i ritmi e scegliere ambienti rilassanti e persone capaci di trasmetterti serenità. Verso fine mese il nervosismo può tornare a crescere. Non tutto deve essere affrontato con forza e imparare a lasciare andare sarà parte del tuo benessere. Pesci. Lavoro. Settembre apre una fase di rilancio, soprattutto dopo aver eliminato incarichi e impegni che consumavano troppe energie. Hai imparato a essere più selettivo e ora puoi concentrare tempo e forze soltanto su ciò che ritieni davvero importante. Dopo il 10, Mercurio esce dall'opposizione e Marte favorevole ti permette di trasformare intuizioni e idee in risultati concreti. Il 14 e 15 sono ottime giornate per proporre progetti o accettare incarichi ambiziosi, mentre il 24 e 25 favoriscono intuizioni e nuove opportunità. Le attività artistiche, la libera professione e i lavori a provvigione possono ottenere risultati particolarmente interessanti. Amore. Dopo la confusione dei mesi precedenti, settembre riaccende il desiderio e la voglia di cambiare direzione nella vita sentimentale. Venere torna protagonista e soprattutto nella seconda metà del mese aumenta emozioni, piacere e fiducia nel lasciarsi andare. Gli incontri nati durante l'estate possono consolidarsi, mentre chi vive una relazione a distanza potrebbe iniziare a interrogarsi su nuove possibilità. Le coppie realmente in crisi dovranno evitare discussioni eccessive e cercare un confronto equilibrato invece di fuggire dai problemi. Benessere. Marte, in ottimo assetto, restituisce forza fisica e psicologica, aiutandoti a lasciarti alle spalle un periodo più pesante. L'ultima settimana rappresenta il momento migliore per il recupero. Settembre ti invita a scegliere leggerezza, attività rigeneranti e tutto ciò che rafforza il corpo, la mente e la serenità. E questo era l'oroscopo di settembre. Ci vediamo sotto il cielo stellato di ottobre. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kentown, Duthie Street, Unley, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Mount Barker Road, Harndorf.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Port Road Hindmarsh, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportivo con risultati, commenti e anche interviste a cura della redazione sportiva. Tony Tavello al microfono. Buongiorno Luca, e Luca come al solito il nostro conduttore tecnico del programma. Siamo qui con un'altra edizione, purtroppo abbiamo buone notizie e non troppo buone altre notizie.
1: Sempre buone notizie, dai.
0: Però iniziamo sempre con le brutte, così mettiamo da parte. Andiamo subito da parte. Allora, continuiamo con la musica e poi daremo un'occhiata nei titoli.

0: Sono le 12:05 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport qui in diretta dallo studio Sanremo per Radio Italiana. Questi titoli di questa edizione: debutto amaro per il ritorno di Mancini alla guida della nazionale, sconfitto a Roma dal Belgio per 2-0, un gol per tempo. Abbiamo tutti i risultati che si sono giocati ieri e anche sabato mattina, vedremo un po', con un po' di fortuna abbiamo tutti i risultati con noi. La Serie A naturalmente sono quasi 3 settimane di riposo, si ritorna il giorno 10 di ottobre con la 6ª giornata, ma daremo un'occhiata alla situazione dopo 5 giornate, cosa è successo in Serie A, B e C con le rispettive tabelle anche di marcia e di tabella di appunto la classifica. Ricordiamo che il giorno 10 c'è anche la finale della FA Cup australiana di sabato, che si ritorna in campionato con la 6ª giornata, la finale tra il Melbourne Victory e South Melbourne. È un affare tutto, diciamo, della comunità greca di Melbourne in certo senso. Poi ritorneremo, cioè la settimana successiva, e cioè il 16 di ottobre, inizia la A-League con la nuova stagione 2026-27, quindi magari la prossima settimana incominciamo a dare un'occhiata anche al primo turno della A-League e cosa sta in pentola per l'Adelaide United. Ieri sera si sono tenute nei saloni della SAIA, il centro italiano del club italiano di Carrington Street, la presentazione dei trofei per i senior, le donne e tutto il resto dell'Adelaide City. Questo è stato il culmine della stagione ed anche festeggiamenti per l'80° anniversario del campionato dell'attività del club. E dobbiamo dire che è stata una stagione alquanto proficua, con molto successo, soprattutto per quanto riguarda la squadra, che è diventata campione del Sud Australia, Premier e anche campione. E di cui fra un paio di settimane, inizieranno anche la loro partecipazione all'Australian Championship. Infatti la squadra ritorna agli allenamenti domani, lunedì, dopo un paio di settimane di riposo, appunto in preparazione di questo avvenimento. Ricordiamo che sono 23 anni da quando l'Adelaide City ha lasciato o si è conclusa l'attività della NSL, il campionato nazionale, e poi è nata la nuova A-League, come tutti sanno. Sono 23 anni di attesa, e quindi vedremo ancora una volta. È un'attesa, diciamo, dove viene scritturata in un certo senso, cioè se tutti vogliono vedere all'opera l'Adelaide City, soprattutto fuori dal Sud Australia, a Sydney, a Melbourne ed anche da altre parti, perché sappiamo che l'Adelaide City è stata nei suoi 27 anni di NSL uno dei protagonisti di quella competizione. E daremo un'occhiata appunto a chi è stato il protagonista. C'è stato un particolare, un giocatore che ha vinto 2 trofei molto importanti. E anche in campo femminile c'è stata una delle ragazze ha vinto 2 trofei in campo femminile. In altre notizie c'è il Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaijan questo fine settimana. Nelle libre di ieri ancora una volta le Mercedes le più veloci con Russell, lo insegue Leclerc su Ferrari e l'altro ferrarista un po' più indietro. Sesta posizione come miglior tempo nelle libere, ma le libere, diciamo, sono quelle che contano, sono la preparazione per poi le qualifiche che saranno questa sera e lo sprint race. In tennis però non abbiamo buone notizie, nel senso che Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà, che abbiamo sempre parlato che ritornerà sul campo ai prossimi Master 500 di Pechino, invece ha annunciato che non potrà partecipare o non parteciperà per via del questo problema che gli persiste nel ginocchio. Non è ancora del tutto guarito. Secondo me fa giusto, è giusto che se non è del tutto guarito non può forzare a giocare, perché poi si compra la situazione molto di più, quindi deve sanare. So che i problemi dei ginocchi non è una cosa semplice, ci vuole tempo, soprattutto vuole riposo, e la mente.
1: Veramente.
0: È la mente che oltre coinvolge, quindi non parteciperà. Lo stesso è successo, mi sembra, che anche Alcaraz, che anche lui non parteciperà a un altro torneo. L'abbiamo visto poi che è uscito ai quarti di finale anche agli US Open. Purtroppo, diciamo, il corpo è quello che è, ci sono gli alti e bassi, e speriamo che si riprenda molto presto. Lo vedremo, magari questa stagione si può dire che i primi sei mesi sono stati grandiosi, i secondi non tanto grandiosi. Speriamo che nel 2027 lo rivedremo sui campi di gioco di tennis. Allora, andiamo avanti con un brano e poi ritorneremo e daremo un'occhiata appunto a queste notizie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: E sono le 12, diciamo, 18 minuti primi. E siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Tornate a vedere al microfono. Allora, abbiamo iniziato la nostra carrellata di notizie con la notizia non tanto buona della sconfitta dell'Italia in questo debutto di, del ritorno, non è debutto, è un ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo che l'aveva lasciata orfana, dobbiamo dirla, 2 anni fa. Vediamo un po', diamo un'occhiata ai risultati. Questi sono i risultati per la European Nations League, cioè a livello nazionale, di squadre nazionali, non di clubs. Si sono giocate stamattina, stanotte e ieri mattina, quindi tutti i risultati sono con noi, vediamo un po' cosa è successo. Da questa mattina, Ungheria sconfitta in casa dall'Ucraina per 1-0. L'Italia non fa tanto meglio. Sconfitta in casa dal Belgio per 2-0, con una rete per tempo. Evidentemente, io non l'ho vista la partita, l'ho sentito un po' per radio. Evidentemente, diciamo, i giocatori che ha messo in campo sono forse un po' scossi dalla mancata qualificazione agli mondiali per ben 3 volte di fila, e ci sarà un problema forse più mentale che fisico per quanto riguarda i giocatori che si devono riaggruppare in un certo senso per riportare i colori azzurri alla gloria del passato. Però non lo so se sia questione anche di, come si dice, personale, nel senso di giocatori, perché prendere 2 reti, cioè prendere un gol nel primo tempo e uno nel secondo e non riuscire a segnare, non è un buon segnale, perché quello che ho notato dai convocati è che mancano esperti nella difesa, al centro della difesa. Perché bisogna ritrovare alcuni centromediani che controllano la difesa, come una volta. Che la forza dell'Italia in passato era la difesa. E poi in avanti un gol lo facevano sempre. Vabbè, questo è un mio punto di vista. Continuiamo con i risultati. Il Montenegro batte in casa il Cipro per 2-1. La Polonia non va oltre lo 0-0 in casa con il Bosnia e Erzegovina. La Svezia vittoriosa 2-1 in casa con la Romania. La Turchia, prossima avversaria azzurra, ma lunedì. La Turchia giocherà con gli azzurri lunedì. Ha perso in casa con la Francia 1-0. Quindi
6: la Francia è forte.
5: Abbiamo Francia, Belgio, Italia e Turchia, sono le quattro squadre di questo.
6: È la quarta volta.
5: E noi Francia, a meno che riesce l'Italia a battere la Turchia e a battere anche la Francia, ci sarà un po' di, però questo si fa andata e ritorno, quindi vedremo un po' cosa succede. L'Armenia vince 2-0 in casa con la Lituania. La Georgia, in casa perde con l'Irlanda del Nord per 1-0. L'Austria, vincitore 3-1 in casa contro Israele. Il Kosovo, il piccolo centro di matrice albanese in Serbia. Kosovo vince in casa 1-0 con l'Irlanda. Irlanda. Vediamo un po' chi è questo qua. Liechtenstein. Il Liechtenstein perde in casa, questa è una piccola frazione come il San Marino in Italia, Liechtenstein è tra la Germania e l'Olanda. Liechtenstein perde in casa dalla Lituania 2-0. Netherlands 1-1 in casa con la Germania, quindi abbiamo un derby locale. La Germania non è più la Germania, mi sembra che non sia più neanche la Germania di una volta. La Norvegia 3-2 vincitore contro la Danimarca. Gli ultimi due risultati abbiamo il Portogallo vincitore 1-0 contro il Wales. La Serbia perde in casa con la Grecia 2-1 ed infine Andorra che perde in casa di misura 2-1 contro il Malta. Questi sono tutti i risultati delle due tornate, cioè quelle di ieri mattina e stamattina, partite valevole per il Nations League europeo. Per quanto riguarda l'Italia, diceva, la prossima partita è lunedì, quindi dobbiamo andare on fixtures per vedere un po'. Infatti la Slovenia affronta la Scozia, la Bulgaria il Lussemburgo, Iceland contro Estonia, il San Marino in casa con la Finlandia. L'Italia invece giocherà in casa, fuori casa o in casa contro la Turchia, forse sarà in casa contro la Turchia. È una partita che devono vincere, se non battono la Turchia possiamo dire addio anche a questo torneo e magari si deve tornare a giocare con i ragazzini.
6: I giocatori, c'erano tutti strani là in Italia, i giocatori italiani non ci stanno.
5: No, però ci sono molti giovani che stanno emergendo.
6: Ma non gli danno chance.
5: Infatti l'Under 21 ha vinto e il giovane giocatore C6, un giocatore di colore che è italiano, sarà nato in Italia, cresciuto in Italia, ha 19 anni che milita nel Milan, ha segnato ben 3 reti nell'Under 21 ed è un giocatore abbastanza, da quel poco che si è visto è uno dei tanti. Ce ne vogliono 11, esatto, ma ci sono parecchi giovani che sono molto promettenti. Bene, questo è per quanto riguarda la Champions League, la Nations League. Ora andiamo avanti con un brano e poi ritorneremo, daremo un'occhiata alla serie, alla posizione.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beula Park.
3: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Stand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: E sono le 12 e 30 minuti primi e siete in ascolto praticamente, tecnicamente stiamo andando alla seconda parte di Sabato Sport qui in diretta allo studio Sanremo. Abbiamo parlato della nazionale che purtroppo ha debuttato amaramente in questa Nations League contro il Belgio, hanno perduto per 2-0, ritornano in campo lunedì sera, che sarebbe martedì mattino, qui giocano contro la Turchia in Turchia. Una breve occhiata alla situazione in Italia la Serie A dopo la sosta, dopo 5 giornate. Questi i risultati della scorsa settimana, della quinta giornata, dove la Juventus batte l'Atalanta 2-0. Il Frosinone batte il Como, inaspettatamente anche 2-0. Il Parma 2-1 vincitore sul Genoa. La Fiorentina 1-1 in casa col Napoli. La Lazio, sconfitto la Lazio vince... vediamo un po' con chi vince. Vince col Venezia, va a vincere a Venezia 2-0. La Roma 2-2 in casa con l'Inter Milan. Il Bologna e Torino 1-1. Il Cagliari va a vincere a Udine 1-0. Il Monza batte il Sassuolo 2-1. Questi sono i risultati della scorsa, dell'ultima giornata, la quinta. Quindi diamo un'occhiata, diciamo, alla classifica, se è possibile. Ecco, tables. La classifica ci dice che al momento in testa è la Roma per un miglior quoziente reti rispetto all'Inter. Infatti c'hanno 13 punti a testa dopo 5 partite, 13 punti. Segue la Lazio a 12 punti. Poi abbiamo Cagliari a 11, c'è Milan, Frosinone e la Juventus che sono tutti a 10 punti. Il Frosinone forse è la squadra rivelatrice fino al momento, dopo 5 giornate, insieme al Cagliari, ma il Cagliari ormai ha consolidato la sua presenza in A, mentre il Frosinone è appena tornato in Serie A, c'ha 10 punti dopo 5 partite. 7 punti per il Como che prometteva molto, infatti ha perduto 2 pareggi, sette punti anche per il Sassuolo. Sassuolo 7 punti, l'Atalanta è una delle poche che per il momento lo vediamo a 5 punti, no, dopo 5 partite c'ha 7 punti l'Atalanta, 6 punti l'Atalanta, 6 anche l'Udinese ed il Torino e a 5 punti, 5 punti c'è il Parma, Monza 5 punti, 5 punti anche la Fiorentina ed il Bologna insieme anche al Genoa. Sui 5 punti sono le partite giocate, non 5 punti. Torniamo poi indietro, l'Udinese è a 5 punti, mentre l'Udinese è a 4, insieme al Torino 4 punti, 4 punti anche il Parma, insieme al Monza ed Fiorentina, 2 punti per il Bologna, un solo punto per il Genoa, il 0 punti e il Venezia, che lo vediamo ultimo in classifica con 5 sconfitte dopo 5 partite. Non ha conquistato un solo punto. Diamo una breve occhiata anche alla Serie B, perché è doveroso dare un'occhiata anche alla Serie B. E questi risultati a nostra disposizione. Vediamo un po'. Serie B. No, non possiamo continuare con questo pezzo perché è difficile. La Serie B dobbiamo andare avanti con la musica e poi daremo un'occhiata anche alla Serie C.

Allora, sono le 12:37 minuti primi. Siete in ascolto della seconda parte, ci siamo fermati con i risultati della Serie B, la situazione della Serie B dopo il riposo, o all'inizio del riposo, perché ci sono 3 settimane di riposo. Allora, questo è il risultato dell'ultima giornata di Serie B, cioè la quinta. Il Modena che ha battuto l'Empoli 2-1, il Mantova batte Pisa e Pisa 2-2, il Verona batte Vicenza 2-1, ad Arezzo il Sud Tirol vince 4-1. Ascoli batte Avellino 3-1, Sampdoria batte Catanzaro 2-1, la Carrarese sconfitto in casa dal Benevento 1-0, Cremonese 0, Virtus Entella 0, Palermo 2 batte Padova 1, Juve Stabia 1-1 in casa con il Cesena, Avellino 1-1 con il Palermo. Questi sono i risultati della settimana precedente. Vediamo un po' la classifica dopo 5 giornate. Ci dice che al comando abbiamo il Palermo. Il Palermo è al comando dopo 5 partite, c'ha 13 punti. 11 punti invece segue il FIES Pesaro, il Sud Tirol, scusate, Sud Tirol è secondo, seguito dal Mantova, 11 punti, 10 punti invece per Modena, Ascoli, 10 punti, 7 punti invece per il Padova ed Verona Hellas. Ci sono due squadre, naturalmente, a Verona, c'è Verona, Hellas e Verona. Verona, Hellas, quella lì, è in Serie B. Verona, Hellas. Si usa la parola Hellas perché c'è una forte matrice greca che vive a Verona. E ci sono anche, diciamo, esponenti del board del Verona, ecco perché viene chiamato Verona. Forse anche il maggior sponsor, dovevo dire. Verona, Hellas. L'Avellino segue con 7 punti, poi c'è il Benevento anche con 7. Il Pisa invece con 7 punti, 7 punti anche per il Padova, 6 punti per l'Empoli ed Vicenza, 5 punti per la Virtus Entella ed Juve Stabia 5 punti, 5 punti anche per la Cremonese. 4 punti invece c'è la Sampdoria che sempre lo vediamo sempre nelle ultime posizioni, questa Sampdoria che non riesce a migliorare la sua posizione in classifica. Sampdoria, Catanzaro anche 3 punti, un solo punto invece la Carrarese. Questa è la situazione per quanto riguarda la Serie B. La Serie C, vediamo un po' la Serie C, abbiamo alcuni risultati di Serie C con noi. I risultati ci dicono che per il momento dobbiamo andare avanti con un altro brano.

Allora, in precedenti ci siamo fermati su alcuni risultati di Serie C. Con noi abbiamo alcuni risultati dell'ultima giornata: il AC Trento che ha battuto la Pro Vercelli 4-0. Dolomiti Bellunesi perde in casa con la Lumezzane 2-1. Guidonia

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: 12:46 minuti primi, quindi siamo nella fase, diciamo, finale del nostro programma, però abbiamo ancora parecchio da parlare in un certo senso. Ricordiamo che il 10 ottobre è il ritorno di molte, cioè il ritorno dei campionati dopo la breve pausa della nazionale. Abbiamo visto una sconfitta per adesso, poi lunedì gioca con la Turchia fuori casa, poi giocherà con la Francia, prima che i tre campionati A, B e C ritornano la scena per la sesta giornata. In quella serata di sabato, giorno 10 ottobre, c'è anche la finale in Australia della FA Cup australiana. Ed è una finale tutta di Melbourne, di matrice greca, perché c'è Melbourne Victory, che la maggior parte della tifoseria è greca, e il South Melbourne, che praticamente è il club greco di Melbourne. Quindi una vittoria, un fatto da risolvere tra famiglia. E vincitore, naturalmente, il Victory dovrebbe, almeno sulla carta, parte favorita, poi può succedere di tutto in quella grande. Mentre la settimana successiva, esattamente il 16, inizia la nuova stagione per la A-League, con stagione 2026-27, per questo abbiamo poi tempo per parlare della prima giornata della A-League in futuro molto presto. Ieri sera invece si è tenuta nei locali della Saia, del centro italiano di Carrington Street, la presentazione dei trofei dell'Adelaide City o Adelaide Juventus Sports and Social Club. Ed è stato anche l'ultimo avvenimento in questo anno di anniversario per il club. Ricordiamo che il 2026 è stato l'ottantesimo compleanno del club, che è stato fondato nel 1946.
5: Prima che nascevi tu.
4: E un anno dopo di quando sono nato io, quindi... Siamo vicini, siamo colleghi. Comunque, scherzi a parte, un anno, diciamo, più che interessante per la Dry City, che è stato molto proficuo dal punto di vista dei risultati. La squadra maggiore ha vinto il Premiers e poi ha vinto il titolo di Champions, che non succedeva da alcuni anni. Anzi, la

0: squadra, la club ha vinto con questo championship il suo 20° trofeo del Sud Australia. Quindi la doppia stella. In Italia si usa una stella dopo 10 vittorie, 20 sono due stelle. Doppia stella.
1: Sono piene di stelle.
0: Però la settimana precedente aveva conquistato anche il titolo di Premier, cioè che è arrivata prima in classifica, e quello gli permette di diritto di partecipare al torneo nazionale dell'Australian Championship, che prenderà il via il 16 di ottobre prossimo. Quindi ci sono quasi 3 settimane ancora. Infatti la squadra ritornerà ad allenarsi da lunedì, dopo un paio di settimane di riposo, per prepararsi di questo avvenimento, che è un evento a scena nazionale. Tutti i premiers dei stati, i sette stati dell'Australia, più alcune squadre della A-League, formano questo championship, Australian Championship, che è iniziato l'anno scorso e andrà avanti per 3 anni. E molti la considerano come una specie di anteprima per un eventuale second division, se tutti poi trovano l'accordo. Quindi sarebbe buono perché aumenta la competizione, aumenta l'interesse generale. Non è un attacco alla A-League, perché la A-League ci sarà sempre là, perché quelli sono professionisti, mentre gli altri che parteciperanno a un'eventuale seconda edizione sono tutti club a base di comunità, di membri, e non di persone che ci mettono i soldi, come succede nei club della A-League.
1: In base dei poveri.
0: Quella dei poveri, esatto. Però ricordiamo che questi qua, la maggior parte, sono club che hanno partecipato per 27 anni a tenere in vita quella NSL, dove l'Adelaide City è stata una delle protagoniste. E si spera, molti guarderanno con interesse appunto l'Adelaide City in questa competizione, per vedere se la nostra squadra o la squadra di Adelaide è ancora competitiva a livello nazionale, o c'è ancora molto da lavorare. Questo lo sapremo a fine torneo. La prima gara infatti è in programma il 16 di ottobre, ed è di venerdì sera, contro Avondale, la squadra di matrice italiana di Melbourne, che giocherà qui in Adelaide alle 7:30 la partita. Quindi tutti sono invitati a partecipare, naturalmente bisogna pagare, anche i membri pagano in questo caso, perché è una competizione a parte, non quella di campionato. E quindi l'Adelaide City fa parte di un gruppo dove è incluso anche l'Appia, Leichhardt, l'Avondale, la squadra del Newcastle, se non sbaglio, e naturalmente l'Adelaide City. Sono 4 le squadre, giocheranno 3 partite in casa e 3 partite fuori casa. Le prime 2 poi avanzano ai quarti di finale, semifinale e finale per dichiarare il vincitore del championship australiano. E quindi, come dicevo, l'80° anno di celebrazione si è conclusa. Il prossimo forse avvenimento, ci sono altri avvenimenti del club finché la fine anno, di carattere di sponsors, poi c'è la IGM e via di seguito. E quindi con questo concludiamo la carrellata di notizie sportive di calcio. Passiamo ad altro, come la Formula 1. Ricordiamo che c'è il Gran Premio di Azerbaijan in questo fine settimana. Azerbaijan è uno di quelle stati asiatici che facevano parte della grande Unione Sovietica una volta e che adesso sono separati. Lo sfoggiano sul Mar Nero. È una di quelle nazioni ricche di petrolio. E quindi
1: non abbiamo bisogno di petrolio.
0: E quindi forniscono petrolio e gas a molti, compreso l'Italia, dobbiamo dirlo. E l'Azerbaijan è da molti anni che conduce anche una gara di Formula 1. Nelle libere di ieri si è visto che la Mercedes è ancora la squadra da battere. Infatti ha registrato il miglior tempo con Russell. E la Ferrari è ancora lì, li insegue, infatti Leclerc ha registrato il secondo miglior tempo, mentre l'altro ferrarista, Hamilton, solo 6° in queste prove. Poi stasera ci saranno naturalmente sprint race ed qualifiche per decidere poi la gara domani ad Azerbaijan. Nel tennis purtroppo dobbiamo registrare la dichiarazione di Sinner, che si è arreso ancora una volta al suo problema per il ginocchio, col ginocchio. Ha detto che non potrà partecipare ai prossimi ATP 500 di Pechino, che ha vinto l'anno scorso, e quindi non potrà difendere il suo titolo, che deve tentare di migliorare la sua, il suo problema col ginocchio.
1: Non gioca in Australia?
0: Al momento no. Ci sarà la Coppa Davis anche. Nel frattempo ci sarà anche la Coppa Davis. Ma ricordiamo che l'anno scorso Sinner non ha partecipato alla Coppa Davis, e l'Italia ha anche ancora vinto la Coppa Davis l'anno scorso. Potrà succedere lo stesso.
1: L'Australia Champion.
0: Ma quello è gennaio quello là. Ma l'anno prossimo poi sarà differente. Fino a gennaio può darsi che Sinner sia in grado di gareggiare, e lo vedremo ancora sul circuito.
1: Se non guardiamo il tennis più.
0: Sì, questo è anche vero. Però ci sono molti giovani che stanno emergendo nel tennis italiano, ed è buone notizie. E anche la Paolini in campo femminile, forse l'unica.
1: Non ci arriva la rete là.
0: Ci arriva, però è tutto pepe, come si
1: Mamma
0: dice.
1: Mia.
0: È tutto pepe.
1: Piccolino.
0: Certo, è un po' veloce, in contrasto con la Stabalenska, che è 1,80 m. E purtroppo, però, lei fa quelle che può.
1: Però vabbè. Si dà da fare.
0: No? Si dà da fare, esatto. Bravo, si dà da fare. Però diciamo, l'Italia, forse questo è un momento d'oro per il tennis italiano, si è visto questo da molti anni, ha conquistato la Davis negli ultimi 3 anni, non succedeva da 70, quando vinse la Coppa Davis battendo l'Argentina.
1: Dovrebbero fare sul calcio così.
0: E dovrebbero fare, ma l'Italia sul calcio l'ha fatto, adesso è questione di ritornare con una squadra competitiva. Al momento mi sembra che la squadra non è ancora competitiva, non è pronta per lottare per qualsiasi trofeo.
1: E ci prestiamo un po' di giocatori dell'Australia.
0: Tu dici? Ci sono molti italiani, possiamo?
1: Che bel gol ha fatto quello del nero.
0: Yacunda. Yacunda.
1: Mamma mia, che bel tiro.
0: Poi ricordiamo che l'Australia ha disputato un'amichevole ieri sera contro il Brasile, pareggiato 1-1. C'è una seconda amichevole, se non sbaglio, martedì. Ma, you know, ricordiamo che queste sono solo amichevoli.
1: Belle partite,
0: perché questo è il break internazionale, non si gioca solo in Italia, ma non si gioca nessuna parte, solo gare internazionali per 3 settimane, finché poi si ritorna ai campionati normali. Bene, e questo è tutto per quanto riguarda questa settimana in Sabato Sport.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. L'appuntamento, come al solito, è alla prossima settimana, alla solita ora, su On The Radio.
1: Lavoriamo la prossima settimana.
0: No, senz'altro, senz'altro. Per adesso ci hanno confermato che saremo qua, quindi saremo qua finché non c'è un controordine. E mentre ricordiamo che subito dopo di noi c'è Rosina Russo con il suo A Modo Mio, quindi continuate ad ascoltare Radio Italiana, sopportateci, che senso, sostenete la Radio Italiana in tutti i modi che potete. Ricordiamo che c'è anche un EGM così, che è molto vicino, dove potete partecipare se siete membri, e se non lo siete potete diventare membri della Radio Italiana. Da Tony Tavella.
1: Io ho lasciato la porta aperta perché là non c'è nessuno. No, sotto
0: sta. Sto dicendo, da Tony Tavella, un sentirci la prossima settimana, la solita ora. E a te Luca, grazie per il tuo contributo. Beh. E ci vediamo la prossima settimana.
1: Ciao, ciao. Che l'Italia comincia a vincere,
0: no? Esatto, cominciare a vincere, devono succedere parecchie cose prima che si continui a vincere o si cominci a vincere. Okay.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per
3: sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kent Town, Duthie Street, Unley, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kent Town and Mount Barker Road, Harndorf.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Buon pomeriggio radio ascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Scusate, ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma a modo mio con Rosina e Luca. Diamo il benvenuto a Maria e Lina qui con noi nello studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo, la fisarmonica, canta Gianni Morandi. Ascoltiamo.

E adesso, carissimi, con il motivo canterò per chi si ama. Salutiamo Michelina e Carmine Damiano e famiglia. Canta Marco e il Clan. Ascoltiamo assieme. Grazie.

E adesso, carissimi, un grandissimo e grazie a Maria per la bellissima scelta musicale, Gloria cantata da Umberto Tozzi. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Benissimo. La seguente canzone è per Gianna Gallina e famiglia. Ascoltiamo assieme il bellissimo motivo Vicoletti Romani, cantata da Monica che Cherubine. Grazie. Ascoltiamo assieme.

La seguente canzone. Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il bellissimo motivo Prima Notte d'Amore, canta Albano e Romina. Ascoltiamo assieme.

questo bellissimo brano. Salutiamo Filomena e Nick Giallonardo e famiglia che sono in ascolto da Sydney. Ascoltiamo insieme Serenata a mio amore, cantata da Romeo Liviere. Grazie.

0: che è questa adesso. La prossima canzone.
1: Devo ballare. La prossima canzone, Il mondo della donna, dedicata da Luca.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi soffitti, e se di nuovo
2: questo
1: nato,
2: mi addolora.
1: Vieni a
2: ti lascio libera,
1: il tuo contenitore e
2: non sono
1: vino,
2: pronto ancora.
1: Semplice, genuino,
2: chiedimi di tenerti
1: e se
2: qui,
1: ti va di fermarti,
2: vuoi pretenderlo,
1: posso
2: spiegarti è facile.
1: Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Mio fratello, dai, mio fratello. La prossima canzone è intitolata
1: Ringrazio
0: mio fratello.
1: Sì, ringrazio Rosa Maria per la sua bellissima richiesta con il motivo mio fratello, che lei dedica a suo carissimo fratello Frank. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: vendemmia dell'amore.
1: E adesso la prossima canzone è dedicata a Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia. Ascoltiamo a Marianna Lanteri con il bellissimo motivo Vendemmia dell'amore.

0: buono soltanto che una chitarra.
1: Presentate una brava figlia, te la puoi
0: questo
1: sposare.
0: Nome
1: sta bene, c'è qualche cosa, vi unite e potete fare uno sposalizio che può andare
0: e
1: bene.
0: Queste mani pulite.
1: L'amore poi viene, non ti preoccupare.
0: Ciao,
1: che significa che se tutti facessero come dici tu, allora non si sposerebbe nessuno.
0: Caro figlio, ho letto su un giornale che ti fai passare per un figlio di principe Zingaro. Io sono capoguardia municipale, non sono...

E adesso grazie Rosina Iossa e famiglia per la vostra chiamata e bellissima richiesta con il motivo canzone d'amore cantata da ricchi e poveri. Ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kent Town, Duthie Street, Unley, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kent Town and Mount Barker Road, Harndorf.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
7: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
7: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana 531.
9: Benissimo. La prossima canzone è dedicata a Rosina Giovanni Panuccio e famiglia. Ascoltiamo Nicola Di Bare con il suo bellissimo motivo. Grazie, paese. Bellissimo, veramente.

Benissimo, adesso salutiamo Incoronata e Antonio Damiano e famiglia con il bellissimo motivo La vita è bella, canta Michele Rodella. Grazie per la vostra bellissima scelta.

Benissimo, grazie Aaron per la tua richiesta e con la bellissima canzone Impazzisco per te che dedicai a Danny e cantata da Roberto Polisano. Ascoltiamo insieme, grazie. Bellissimo motivo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.
5: Ascoltiamo insieme la bellissima richiesta da Santino, da Victor Haba, con il motivo La mia rondine canta Omakodazi. Una bellissima scelta. Grazie. Bellissimo.

Adesso, grazie Maria, Rosa Maria, per la tua bellissima richiesta con il motivo Shuri Shuri, canta fortunato, ascoltiamo insieme, grazie.

Benissimo. E adesso salutiamo Vivian e Pina e Angelina, Esterina e famiglie con il bellissimo motivo Sei sempre nel mio cuore. Canta Orchestra Bagutti. Una bellissima scelta, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: E adesso, con il motivo Voglio l'Anima, salutiamo Jen e Joe Busatelli e famiglia, canta Toto Cotugno. Grazie per la bellissima scelta. Ascoltiamo insieme.

E adesso, grazie Pina per la tua chiamata e bellissima richiesta, con il motivo: l'universo per me, che tu dedichi al tuo tanto, con tanto affetto, a Leonardo, ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Benissimo, adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il bellissimo motivo Rose e Rosse per te, cantata da Massimo Ranieri. Per lei è dedica alla sua
1: amica
0: Raffaela.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all.

Salutiamo insieme questo bellissimo brano cantato da Pupo. Grazie per la tua bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

Adesso con il bellissimo motivo Una spina e una rosa, cantata da Enrico Musiani, salutiamo Pasquale, Formato e famiglia. Grazie, ascoltiamo assieme.

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ringrazio a te, come sempre, per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con grande affetto per il vostro ascolto, per le vostre numerose gradite telefonate e per te e per le vostre richieste. Grazie. Vi lascio con la bellissima canzone La nostra bella Italia, canta da Peppe Giunico. Ciao, ciao, alla prossima. Continuate ad ascoltare con Francesco Ventrice.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: universo da esplorare e ci sarà molto da fare e ci sarà molto da fare e ci sarà molto da fare.
1: Ebbene sì, ebbene sì, ci sarà molto da fare. Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo, e sono qui con voi a tenervi un po' di compagnia dalle ore 15 sino alle ore 17. Al momento sono 12 minuti passate alle ore 15. La temperatura ad Hanimash, Sud Australia, Adelaide, è di 18 gradi al momento. Carissimi tutti, siamo in un bellissimo sabato pomeriggio, anche se la giornata non è proprio delle più splendidi, splendenti. Il sole purtroppo oggi non c'è, però c'è ma non si vede. Ma anyway people, anzi salutiamo subito il team che ci ha preceduto, con Luca alla console e Rosina Russo e anche i suoi compagni. Allora carissimi tutti, buon sabato pomeriggio. So che di voi siete lì davanti al barbecue, vi siete fatti un bel barbecue, perché no? E vi siete fatti anche un po' di socio, battute, compagnie. So che qualcuno ha anche alzato un po' il gomito, perché no? Anche sul football, sai? Anche lì alzano i gomiti di tutto e di più. E oggi si sta svolgendo, non so ancora precisamente se è finito o se è ancora in corso, c'è la gran finale del football australiano, Allora, carissimi tutti, io non me ne intendo molto, non vi posso neanche dare molte, diciamo, come dire, sai, io non sono uno sportivo, non seguo lo sport, non sono un presentatore sportivo, non posso darvi molte informazioni a riguardo come stanno andando le cose, però so che voi ne sapete più di me, sapete anche chi sta vincendo, chi ha vinto, chi non ha vinto, perché io non so neanche a che ora hanno cominciato e neanche a che ora finiranno. Ma voi direte, ma Francesco, ma allora cosa ci conti? Perché ti metti a parlare di cose che non sai? No, te che risi, calm. So che oggi si sta disputando proprio questo grande incontro, la gran finale del football australiano, però non so tutte le altre cose. Ma anyway, però so di certo che oggi è un altro giorno, oggi è il 26 di settembre del 2026, la temperatura già ve l'ho detta ma ve la ripeto, 18 gradi di temperatura. Vi auguro a tutti naturalmente anche un buon ascolto e una buona giornata, e a ricordo, diciamo per quanto riguarda proprio questo grande finale del football, che vinca o che abbia vinto o che vincerà il migliore.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peenham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere!
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

loca. Oh yeah, è la vita loca, people. Good afternoon. A proposito, ho voluto proprio mandare in onda questa canzone perché mi ricorda proprio quando c'è stata la World Cup, quando giocava moltissimi anni fa. Adesso non mi ricordo l'anno di preciso, quando ha giocato per le qualificazioni l'Australia contro l'Uruguay. Questa partita che si è disputata e fortunatamente anche l'Australia si è qualificata battendo l'Uruguay ai calci di rigore. C'era proprio un grande entusiasmo lì, 90.000 persone, lo stadio era pieno, c'era anch'io fortunatamente, e c'era proprio questa canzone che io la sentivo, la risentivo. Allora ho pensato proprio di proporla proprio oggi, che c'è anche questo gran finale del football australiano, che poi tra l'altro ci sono più di 100.000 persone a vedere questo evento del football australiano. Pensate che se questo grande football australiano partecipasse come una World Cup nel mondo, penso che gli australiani non ce ne sarebbe per nessuno. Number one, questi giovanotti super, super fusti, super atletici. Allora, carissimi tutti, mi sembra che le cose vanno abbastanza bene, però sai, c'è un grande business dietro a queste diciamo grandi eventi sportivi. Pensate che ci sono persone che sono già partite 3 giorni fa anche con le macchine, persone che hanno anche avuto dei problemi a viaggiare, persone che hanno pagato un mucchio di soldi per viaggiare con gli aerei. Purtroppo però non c'è stato un grande supporto a livello qua statale del Sud Australia, o anche naturalmente dovrebbe essere proprio di tutta l'Australia, no? Di mettere a disposizione proprio diciamo anche dei treni, dei pullman o voleva, perché visto ci sono stati anche dei problemi a riguardo sui voli, tutto pieno, raddoppiavano i costi, o no, guarami, non era facile, no? Molti purtroppo non hanno neanche potuto andare perché costava troppo, perciò si devono accontentare anche di guardarlo in televisione. Perciò questi grandi sport, diciamo, sono un po' privilegiati, diciamocela tutta, specialmente nelle grandi finali, che questi governi dovrebbero mettere proprio a disposizione almeno una volta all'anno. No, guarami, spendete tanti soldi per gli armamenti in the world e non vi concentrate per il popolo qua, naturalmente, che lavora per voi, per mettere a disposizione treni, bus. Io non parlo di compagnie aeree, no, vorremmo, perché sai, sarebbe pretendere un po' troppo. Noi del popolo ci accontentiamo anche del trenino, ciuf ciuf ciuf ciuf, no, vorremmo, che poi tra l'altro anche qua ci sono, e poi anche lo vediamo, la maggior parte dei treni viaggiano anche semivuoti, o no, vorami? Lo vediamo anche qui, proprio qui in Adelaide, ci sono i treni a disposizione qua, che locali sono quasi vuoti e viaggiano su e giù, o no, vorami? Perciò, please, next year, quando ci saranno queste big chance di queste del football, o voleva, queste grandi big eventi sportivi, mettetevi d'accordo voi politici e mettete a disposizione tutti i servizi pubblici, anche se sono privati, contribuite per dare una mano a tutti i sportivi che non possono andare. No, vorrei, non date solo una mano sulle cose piccole, voi vi volete fare grandi. Sulle cose grandi dovete anche farvi piccoli, i portafogli. Anyway, people, ok, andiamo ad ascoltare il ballo di Simone. Il ballo di Simone, che è meglio, va, che ci facciamo anche una ballatina. Il ballo di Simone.

0: Il ballo di Simone, il ballo di Simone, bellissima, bellissima canzone. Buon sabato pomeriggio, buon sabato pomeriggio a tutti, people. Ok, allora tutto bene, tutto a posto, ma mi sembra proprio di sì. Anzi, abbiamo anche un grande evento qui alle porte di domani c'è la grande festa, una grande festa qui in Adelaide, c'è la festa della Madonna di Montevergine, molte persone, molti volontari, anzi prendiamo anche l'occasione per ringraziare e salutare tutti questi volontari che si mettono a disposizione proprio per fare in modo che ancora queste grandi feste religiose, non solo religiose, anche sociali, non solo sociali, anche culinarie riguardo la cucina italiana vanno anche, diciamo, ancora ci sono, per fortuna, perché poi tra l'altro, sai, non è che a riguardo della Madonna di Montevergine, non è che sia solo una festa religiosa, qua c'è anche di più dietro, Pipu, c'è la comunità, c'è proprio la comunità, che ci sono gli anziani che purtroppo, ahimè, nonostante tutto, nonostante gli acciacchi, tutte cose, ancora vanno lì a fare il volontariato proprio per contribuire, fare in modo che questa grande festa ancora vadi avanti. E molti diciamo, sai, diciamo che ancora non sono molto diciamo d'accordo a riguardo di questi grandi eventi che si svolgono, perché dicono ma qua, sai com'è, non è proprio diciamo, non è proprio tanto bello, qua come funziona. Perché poi tra l'altro, sai come noi già sappiamo, ci sono moltissimi volontari dietro che lavorano. Molti lo fanno anche, diciamo, per socialize, molti lo fanno perché le piace proprio stare insieme alla gente. Però diciamo che non bisognerebbe approfittarne. Perché poi sappiamo tra l'altro che a riguardo del volontariato, non solo su, diciamo, a riguardo delle feste, no? Su moltissime altre cose, anche a riguardo, diciamo, delle associazioni che assistono persone qua e via, là, bla bla bla, però non c'è, diciamo, un future, non c'è un future a riguardo come c'è sulle altre cose governative, tipo faccio un esempio sul rescue, no? Sul rescue, quelli che fanno il volontariato sul rescue, che dipende proprio, sai, sul volontariato a livello che è governativo, lì c'è, diciamo, anche c'è un grande supporto del governo australiano, e viene anche, diciamo, contribuito anche sulle pensioni, quando poi andranno in pensioni, non solo la percentuale in più che c'è sulle pensioni, ci sono anche dei vantaggi su tantissime altre cose, però sul volontariato che si fa sulle comunità su comunità, sai, ogni comunità, ogni nazione ha la sua comunità, faranno moltissimi, non siamo solo noi italiani, io non parlo solo per italiani, parlo anche per tutte le altre nazioni del mondo che c'è volontariato. Il governo non so 100%, però non mi risulta che diano, diciamo, una retribuzione a riguardo poi quando si ritireranno, che non potranno più fare quello, Anyway, andiamo a New Break. Se qualcuno sa qualcosa, vuole commentare, vuole criticare, vuole dire 83 407 7700, anzi da posto, tutto bene, sì, buon sabato pomeriggio a tutti, pubblicità.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe. E vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica. Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

Fanfara dei bersaglieri, che belle. Queste fanfare. Allora ritorniamo con voi, anzi prima abbiamo parlato proprio della festa della Madonna di Montevergine, si svolgerà proprio domani a Newton, alla chiesa di San Francis. Ci sarà di tutto e di più, a partire anche dalla Santa Messa, poi ci sarà anche qualche politico che dirà anche è la sua a riguardo della comunità italiana, molti ospiti, canzoni, mangiare, molta gente. Ci saranno anche i rincontri, eccola là, queste sono le cose belle, i rincontri. Anyway, finché la barca va, lasciamola andare. Questa la canta Orietta Berti.

Finché la barca va, lasciala andare. Che belle queste canzoni del passato. Questa ce l'ha cantata Orietta Berti, una grande cantante del passato, eh. Però è bello anche risentire e spolverarle. Pipu, buon sabato pomeriggio a tutti. Sono 37 minuti passate le ore 15. Oggi è il 26 di settembre del 2026. State ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo, in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente, e speriamo che non vadi a finire malamente. Adesso ascoltiamo un altro brano musicale, prima naturalmente di andare di nuovo qua con andiamo a ascoltare, vediamo un po' se ce la dà, vediamo un po' se ce la dà, l'immensità, oh yeah, l'immensità. Questa ce la canta, ce la canta chi? Don Bachi. L'immensità, no, anzi ascoltiamo quella di Johnny Dorelli, l'immensità.

Oh yeah, nell'immensità! Bellissime, bellissime queste canzoni. Buon sabato pomeriggio a tutti, Pippo, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Tutte le giornate sono belle. A proposito degli spropositi, Pippo, I can't believe this. Oh, ma l'avete sentito cosa dice Donald Trump, quel presuntuoso? Addirittura lui vuole cambiare proprio diciamo, come non nome, perché non è un nome questo, diciamo vuole cambiare proprio il significato dell'intelligenza artificiale. Lui vuole mettere super intelligenza. Però sai com'è, non le posso neanche dare tanto torte che a riguardo è di questo, perché poi tra l'altro anch'io, quando si parlava proprio dell'intelligenza artificiale, non è che mi piaceva molto quella cosa, perché l'intelligenza, naturalmente, sai, l'intelligenza non puoi sostituire l'intelligenza dell'essere umano, l'intellettualità, no? Ora mi se, diciamo, sono cose che elettroniche, devi mettere altre cose, no? Ora mi, come lui dice, giustamente, sai, super intelligenza, ha voluto proprio cambiare cose, diciamo, artificiale, via dicendo, mettiamola là, perché non ci dimentichiamo che tutto quello che c'è sull'intelligenza, quello che c'è, non è che tu dici artificiale, non è che cresce così dalla terra, anche se noi siamo nati proprio, sai, non è che siamo nati, non penso, dal cielo, ma questo, diciamo, naturalmente ancora non si sa, che dice Dio, che dice qua, che dice là, non si sa, come l'uovo, la gallina, bla bla bla, non sappiamo se siamo nati da sotto o da sopra. No, ma questa non era una battuta, ma anyway, questo è un discorso lungo, serio, no? Vuole mica, poi tra l'altro anche a riguardo con i dei, perché uno dice "Oh, ma ci sono i dei". Ma chi sono i dei? Oh, ma i dei chi sono? I dei sono proprio i dei, capisci? Non è che dice uno solo, il Dio. I dei sono tanti, no? Ora mi, perché è giusto anche proprio che sia così. Mamma mia, che casino, dall'intelligenza, dalla super intelligenza. Adesso io non so neanche io da che parte stare, se chiamarla super intelligenza o intelligenza artificiale. Poi dobbiamo anche vedere come va a finire a corte. Yeah, perché adesso, sai, mi sembra che anche qui c'è l'Australia che mi sembra che sta mandando a corte proprio queste grandi big multinazionali a riguardo questi software che stanno facendo proprio sulle intelligenze super artificiale, super prendere o non essere. Questo è il dilemma. Andiamo a ascoltare Rita Pavone con Cuore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

Pani, Nicola Di Bari ci ha appena fatto ascoltare Paese, mamma mia, le cose come sono cambiate, eh. Io non dormivo, sai come cantavano prima, le cose sono cambiate, non aspettavo che tu ritornavi qua e via, bla bla bla. Io mi ricordo anche mia mamma che aspettava lì alle 2, alle 3 di notte alla finestra che esse quando io che ritornavo, Anche le mogli, anche le donne, no, guarda mia, aspettavano lì. Oggi è tutto cambiato, siamo noi a aspettare quando ritornano loro e anche quando ritornano i nostri genitori, perché anche loro, sai, adesso le cose sono cambiate e anche loro vanno gironzolando, eh. Che bello, tutto cambia, però speriamo che cambi anche nel migliore dei modi. Piccolo fiore, dove vai? Questo ce la cantano i teppisti dei sogni.

Piccolo fiore, dove vai cantato dai teppisti dei sogni. Sai che per amore si può anche morire. E di crepacuore, sì, ma non solo per amore, anche di tantissime altre cose, anche di dispiacere. Allora, buon sabato pomeriggio a tutti. Sono 58 minuti, passate le ore 15, bellissima giornata oggi, la situazione mi sembra abbastanza bene, 16 gradi la temperatura, drop down, sta scendendo, 16 gradi di temperatura, si pensava che arrivava a 19, 16 gradi, però sai come, noi andiamo ancora un po' meglio, non ci possiamo lamentare perché a Melbourne, proprio dove si è svolta, si sta forse ancora svolgendo la Football Cup, la temperatura non è delle migliori e anche piove. C'è gente addirittura che ha venduto anche, non svenduto, ragazzi, ha super venduto proprio i biglietti, hanno ascoltato il concertino all'entrata, un po' di socio, e poi quando doveva cominciare il game c'era fuori ancora gente che aspettava, cercavano i biglietti, sai, disperati, e hanno super venduto i loro biglietti naturalmente anche a persone che proprio lo cercavano, e hanno anche sganciato soldi i quattrini, hanno anche detto thank you very much, thank you, ma ok, anyway, noi parliamo di business, andiamo a ascoltare Cuore Bandito, questo ce la canta Titti Bianchi, Cuore Bandito.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kent Town. Duthie Street, Unley. Grant Avenue, Rose Park. Rundle Street, Kent Town. And Mount Barker Road, Harndorf.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

Patrizia, ce l'ha fatta ascoltare Eugenio Finardi alle ore 10, passate le ore 16 di un bellissimo sabato pomeriggio. Pipu, allora tutto bello, ma mi auguro proprio di sì. Facciamo anche gli auguri a tutti quelli che si sono sposati oggi, a tutti quelli che sono nati oggi, a tutti quelli che fanno i compleanni oggi, anche gli auguri a quelli che hanno vinto il football, la World Cup del football australiano. Congratulations, eh. L'importante non è partecipare, l'importante è vincere, no, l'importante è partecipare, però vincere, sai, è ancora meglio, eh. Ma anyway, oh, c'è più di 100.000 persone, erano lì oggi, eh. Anyway, Pipu, questo è un grande evento, tutti gli anni, sai com'è, ci dispiace anche per quelli che purtroppo, ahimè, anche per ingiustizie sportive, dobbiamo anche questo dirlo, non hanno potuto partecipare nella finale. Però sai com'è, sempre, bisogna sempre fare delle improve, no? Diciamo anche vedere meglio come sono le situazioni, non solo usare questi equipment a scopi bellici, no? Usarli anche proprio a livello proprio anche qua sul social, no? Questa super intelligenza, e che sai, tra l'altro, poi oggi come oggi, sai, anche io faccio parte di quelli, quando c'è qualche problema, tipo, sai, dobbiamo chiamare dei soccorsi, succede qualcosa, lì telefoniamo, bla bla bla, e come me parlo io, che penso ce ne saranno anche altri, anche di questi che sono appena arrivati da molte nazioni di tutto il mondo, ci sono delle emergenze, purtroppo, ahimè, non sanno come comunicare, no? Ci sono anche dei problemi, perché poi dall'altra parte, da chi risponde, sai, please spell me, no? Non è facile, perché sai, tante volte, sai, tu non puoi, non dobbiamo dire chi è come quando, di chi è la colpa, di chi non è la colpa, perché se uno non capisce, naturalmente, non può neanche mandare, sai, i messaggi giusti nel posto giusto, E quelli che naturalmente cercano help non sanno neanche come comunicare proprio 100%, specialmente se si trovano proprio in momenti che non hanno persone che parlano proprio correttamente l'inglese, perché qua proprio in Australia, sai, qua sono precisissimi, devi proprio spelli, sai, lo devi proprio spelli 100%, se non lo spelli 100% lo mandano tutto dall'altra parte e poi dicono sorry, it's not my fault, no? Però adesso con questa super intelligenza dovrebbero usarla proprio anche a livello proprio di questi help, no? Quando si fanno questi numeri di soccorso, di emergenza, anche se io per dire vi faccio un esempio, no? Non voglio fare adesso una lingua. Quello che risponde pronto, I can help you. Sorry, spell mi dice. Sai com'è? Ci sono anche dei problemi per intervenire in qualsiasi tipo di soccorso, però con la super intelligenza si può anche naturalmente subito capire quello che questo ha detto in tutte le lingue del mondo e mandare subito precisamente nel posto giusto al momento giusto il soccorso. Usare proprio la super intelligenza in queste cose, Pipu, non usiamola solo a scopi di interessi e di business anche distruttivi, usiamole proprio anche nelle cose che naturalmente fanno proprio, aiutano le persone bisognose, le persone semplici che si trovano a disagio, i disagiati, Pipu. Andiamo ad ascoltare La mia storia tra le dita, questa ce la canta Gianluca e Grignani, La mia storia tra le dita. Però certe volte, sai com'è, non è facile anche, sai, cercare di mandarle. Tante volte c'è un po' di, no, anche di problemini con questi, diciamo, situazioni interne, no? Perché poi, tra l'altro, poi sai com'è, tante volte non funziona sempre come deve funzionare, ci vuole sempre il feedback umano.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

A distanza di un amore, questo ce l'ha fatta ascoltare Alex Baroni, 23 minuti passate le ore 16, anche 16 gradi di temperatura al momento qui a Animash, Sud Australia, Australia, Adelaide principalmente. Il mio canto libero, questo ce lo canta Lucio Battisti.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Babarabarabà, il mio canto libero ce l'ha appena fatta ascoltare Lucio Battisti, canzoni del passato, che è anche bello è rispolverarle. Andiamo ad ascoltare subito un altro brano musicale, I Giardini di Mars. Ma no, vediamo un po' cosa vi posso proporre adesso. Notte lenta? No, neanche questa mi gusta. Vediamo un po', voglio mettere una canzone per noi, questo ce la canta Achille Lauro, per noi, per tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Il gelato al cioccolato ci ha appena fatto ascoltare Pupo, eh. Il mio gelato preferito era il limone e il cioccolato, o anche la nocciola, nocciola e limone, o cioccolato e limone, no, guarda, allora, mi piacerebbe sapere chi è che ha tirato fuori, chi ha inventato proprio il gelato, da quale nazione del mondo è venuta proprio questa fantastica idea del gelato, eh? Ma anyway, da che parte è arrivata, l'importante è che è arrivata su di noi, su di voi, paraponzi poi. Anyway, Pippo, sono precisamente 38 minuti passate le ore 16, bellissima giornata, amore mio di tutti, questo ce lo canta Bruno Ferrara, amore mio.

No, amore, amore mio, ci ha appena fatto ascoltare Bruno Ferrara. Chissà se un giorno faranno il gelato col gusto d'amore. L'amore si può gustare sai com'è quando mangi un gelato, slap slap, no? Tu senti il gusto, lì vuol dire gustare. Però c'è anche la parola che dice anche l'amore si può gustare, però in differente situation, eh? Però l'importante è anche sentire le sensazioni amorose. Pipu azzurro azzurro, questo ce lo canta Romantici Italiani, azzurro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

dolce amaro, bello e brutto in questo mondo, ci vuol tutto, ebbene sì, è proprio così, il programma finisce anche qui, un programma del sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16, però 17, però oggi io vi saluto un po' prima perché sono un po' cottino busy e c'è anche la Football Cup, non so chi ha vinto, però adesso andrò e mi informerò. E da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi, augurarvi a tutti un buon weekend e un buon ascolto. Ciao ciao a tutti!

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kent Town. Duthie Street, Unley. Grant Avenue, Rose Park. Rundle Street, Kent Town. And Mount Barker Road, Harndorf.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
7: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
6: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
7: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
6: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. Edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
7: Papa Leone in Francia, nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore al cuore.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Ho sognato di volare con te.
5: Top 20 Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.

Buon pomeriggio a tutti dal vostro Marco, dalla Radio Italiana 531. Benvenuti a una nuova puntata della Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questa settimana, con la vostra radio preferita, la Radio Italiana 531, che da 51 anni vi fa compagnia nelle vostre case, nelle vostre macchine, per chi ha la macchina da 70, da 75, ecco, magari qualcuno l'ha comprata qualche anno fa, quindi da pochi anni vi facciamo compagnia anche in macchina, grazie anche tra l'altro alla nostra applicazione su CarPlay, quindi ci siamo anche evoluti in questi 51 anni. Buon pomeriggio se è sabato pomeriggio, perché questo programma va in onda tutti i sabati alle 6, oppure se è in replica ad altri orari durante la nostra programmazione, oppure sul sito, ben arrivati, così includiamo tutte le fasce orarie. Questa settimana vi raccontiamo delle canzoni nuove, vi raccontiamo tantissime new entry, ce ne sono veramente tante, c'è tanta musica nuova in questa classifica, ce ne sono veramente tre di new entry almeno nella classifica, ma ci sono già delle canzoni che sono nella classifica dalla settimana passata, però non abbiamo ancora suonato nella nostra radio italiana. Per esempio, la numero 20 l'abbiamo già suonata in qualche programma perché è già nella nostra rotazione, ma è la prima volta che la suoniamo su questo programma. Quindi alla 20 Joliet e Achille Lauro, che cantano in dialetto questa bellissima canzone che si intitola Per noi. La Top 20 con lo nostro Marco, un'oretta di musica insieme, godetevela tutta perché tantissima roba oggi, tantissima roba.

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Qualcosa che abbiamo imparato da questa puntata, da questo programma, impareremo da questa puntata, è che se la numero 20 è una super canzone, chissà poi le altre. Per noi, Joliet con Achille Lauro, per cominciare la nostra top 20, la nostra scalata verso la numero 1, le 20 canzoni più ascoltate in questo momento in Italia, nelle radio italiane. Classifica che cambia tantissimo di settimana in settimana, perché in realtà, essendo in un periodo, insomma, passata l'estate, diciamo che stiamo entrando nel vivo della musica italiana e poi arriveremo nel cuore a inizio 2027, quando poi ci confronteremo verso gennaio-febbraio con Sanremo, e quindi lì cambierà proprio tantissimo la nostra classifica, perché chiaramente gli artisti di Sanremo poi faranno un po' di controllo di tutta la top 20 dalla settimana di Sanremo in poi. Detto questo, Joliet e Achille Lauro, due protagonisti del Sanremo di pochi anni fa, per motivi diversi, per classifiche diverse, per canzoni diverse, chiaramente Achille Lauro con più partecipazioni di Joliet, che ne ha fatta solamente una, però Joliet, insomma, diciamo che ha fatto anche, insomma, un'annata particolarmente di successo, perché è arrivato secondo, e con il regolamento di Sanremo appena uscito, l'ha detto anche De Martino, avrebbe vinto molto probabilmente quel festival grazie al televoto della finale. Detto questo, dobbiamo continuare la nostra classifica, perché alla 19 abbiamo Gaia con Bossa Nostra, che nelle ultime settimane era nella top 10, ma abbiamo alla 18, e l'andiamo ad ascoltare, una canzone che era alla numero 1 per tantissime settimane ed è stata votata la canzone dell'anno 2026 d'estate, quindi la canzone dell'estate. Però pensate, canzone dell'estate che sta droppando già a fine settembre, Pinguini Tattici.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari alla numero 18 della nostra top 20. L'abbiamo avuta al comando per tantissime settimane e invece è calata in giù perché c'è tantissima bella musica che arriverà nel corso del programma, quindi allacciamo le cinture insieme e prepariamoci veramente a un viaggio nella musica italiana del momento, perché questo è il programma con cui vi educhiamo, vi diamo la possibilità di scoprire tutte le canzoni nuove che vanno molto in voga in questo momento in Italia. 17 il nuovo singolo della Nannini con Meraviglioso Errore, 16 Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, La Mango che fa un back to back, come lo faremo noi, perché andremo ad ascoltare la 15 e poi dopo la pubblicità subito la 14, alla 15 Ariete con Angelina Mango che ci cantano Che bella vita. Non scappate, non scappate, perché dopo ascoltiamo subito la 14, non ve la dico, non ve la dico, ve la faccio indovinare dalle prime note. La 14 la scoprirete da soli, è una canzone che è stata anche la numero 1 qualche settimana fa ed è saldamente nella nostra rotazione musicale, quindi andiamo alla 15, Ariete, Angelina Mango con Che bella la vita.

non l'ho spoilerato, ma questa era la 14. Emma Fabri Fibra, antidroga, antidroga. Che meraviglia, va già tantissima roba questa top 20 e non siamo neanche vicini alle posizioni alte della classifica, perché alla 13 troviamo qualcosa per te di Ligabue, che già è tanta roba, già è tanta roba, ma non possiamo ascoltarle tutte, sennò veramente questo programma durerebbe 4 ore, quindi bisogna saltare qualcosa. E se avete saltato qualche programma del passato, lo potete riprendere anche per riascoltare un po' cosa c'era la numero 1 qualche settimana fa sul nostro sito radioitaliana531.com.au oppure sulla nostra app, che vi ricordo è gratuita, scaricabile per i vostri dispositivi Android, iOS, quindi per Apple, oppure anche per Windows se volete installare l'app sul vostro PC. Facile, facile, facile. Come ascoltare questo programma? Il sabato alle 6, se in questo momento sono le 6 circa e mezza del sabato pomeriggio, vi state preparando per mettere le gambe sotto al tavolo, oppure vi state preparando a uscire, quindi per il sabato sera, quindi buona serata in compagnia di tantissima bella musica, e direi che la prossima canzone alla 13 vi setta proprio il mood per il sabato sera che sta per arrivare, perché abbiamo Noemi alla 12, tanta roba ancora, hashtag tanta roba oggi, perché il ritmo si alza, braccio fuori dal finestrino se siete già in macchina, e lei vi fa una domanda tra l'altro molto chiara, perché è molto diretta, vi chiede direttamente quello che voi fate in realtà questa sera, perché tu che sei all'ascolto in questo momento, tu, proprio ma tu, cosa fai questa sera? Numero 12.

Numero 12, Tu cosa fai questa sera di Noemi, che alza il ritmo della nostra puntata e lo porta a un livello consono del sabato sera, giustamente. Numero 11, White Girl Wasted. Numero 10, Flamenco Paranoia. A questo punto direi che è doveroso un giro di boa, perché le andiamo ad ascoltare tutte una dopo l'altra, dalla 20 alla 10. Per noi Jolie Achille Lauro, che ha aperto la nostra puntata, Bossa Nostra di Gaia 19, Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari 18, Meraviglioso Errore 17 con Gianna Nannini, 16 Canto d'Amore Angelina Mango Marco Mengoni, Doppietta di Lamango perché torna con Ariete con Che Bella la Vita alla 15, 14 Antidroga Emma Fabri Fibra, 13 Qualcosa per Te, grande ritorno di Ligabue nelle classifiche, 12 l'abbiamo appena ascoltata, Tu cosa fai questa sera di Noemi, 11 Anna con White Girl Wasted, 10 Flamenco Paranoia, numero 9 entriamo nella top 10 con, la conoscerete subito dalle prime note, Partenope, Mark and Cremont con la Serena Brancale e i The Colors.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Numero 7, Ernia con Dedica, una dedica alla città di Milano che mi sento di abbracciare sempre di più, una delle mie canzoni preferite delle ultime settimane, che in rotazione durante Panalatte Caffè o altri programmi in cui sono in onda è assolutamente un must. Abbiamo saltato serenamente di Julie con Brescia, dall'ultimo album Solito Cinema proprio di Julie, però insomma sicuramente lo ritroveremo nelle prossime settimane. Una new entry, Kintsugi di Elisa alla 6, non l'ascolteremo perché dobbiamo fare spazio a tutte le canzoni che arrivano poi dopo, quindi insomma bisogna fare una selezione ogni volta, devo cercare di far contenti tutti perché 20 canzoni sono tante e sono quasi tutte bellissime, alcune belle, alcune meno belle, alcune meravigliose. E andiamo ad ascoltare una canzone che in questo momento sta facendo molto molto successo, perché è da Milano con Ernia che gli dedica questa bellissima canzone. Andiamo a Genova e Napoli assieme con Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno fatto una dedica a queste due città così diverse ma così infinitamente simili. Numero 5. Perché noi

20 Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento. Numero 3.

Numero 3, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya, l'ultimo singolo. Abbiamo già riascoltato Fabri Fibra due volte, perché abbiamo ascoltato la 14 Emma con Antidroga insieme a Fabri, e anche la numero 3, quindi doppia presenza anche dei Pinguini, perché li abbiamo ascoltati con Sorry Scusa Lo Siento nella seconda parte della classifica. Quindi con questo featuring entrano di diritto con due canzoni nella top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italia. Allora, è sabato sera quasi, se ci state ascoltando live sulla 531, quindi siamo pronti per questa serata insieme. Prima però tanta musica che insomma arriva dall'Italia e che vi ha fatto compagnia per l'ultima ora insieme. Siamo quasi alla numero 1, prima c'è la numero 2 e poi c'è il disco fuori classifica della settimana. Quindi c'è Tommaso Paradiso che ogni settimana ci insegna una cosa: fate piano e non agitate la Coca-Cola, perché ci potrebbero essere dei problemi. Ecco, quindi la seconda canzone della settimana più ascoltata in Italia è proprio questa, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Numero 2, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ci stiamo avvicinando velocissimamente alla posizione numero 1, che vi faremo ascoltare e poi andremo insieme al disco fuori classifica. Prima però, giro di boa completato dalla 20 alla 10 a metà programma. Adesso andiamo a ascoltare le ultime 10 della classifica, perché alla 10 Flamenco Paranoia Samurai J, 9 Partenope Mark Remont, Serena Brancale The Colors, 8 Serenamente Julian Bresch, 7 Dedica di Ernia, 6 Kintsugi di Elisa, 5 Genova e Napoli Alfa e Gigi d'Alessio, 4 Casini di Marrakesh con Gue, 3 Goya Fabri Fibra Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso alla numero 2. Prima di chiudere e di dirvi la 1, vi ricordo: puntata riascoltabile sul sito, puntata riascoltabile sull'app, puntata che avete ascoltato live questo sabato alle 6, se ci stavate ascoltando ovviamente in diretta, a meno che insomma non stiate ascoltando in un altro momento della giornata. Quindi grazie per aver ascoltato questo programma di nuovo in replica o l'avete ascoltato in diretta. Buon sabato sera, buona giornata, buon tutto, buona vita. Alla numero 1 c'è Saif con Parlar d'Amore e poi vi faccio scoprire il disco fuori classifica che non è nella top 20, ma magari lo troveremo nelle prossime settimane. Chi lo sa, chi lo sa. Intanto, numero 1, Saif, Parlar d'Amore. E questa è la mia numero 1 della settimana. Veramente bellissima. Ciao ciao!

0: Yeah.
1: Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
2: Sei cambiato, non
3: ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste 2 aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su

0: italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
5: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
4: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
5: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
4: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
5: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa, ad accogliere all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.osifast.com.au.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
7: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Grazie ancora. Grazie mille.

0: cambiare la vita mia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
4: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
5: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04

0: sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
0: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
1: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
2: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Voce la Radio, questo incontro marchigiano da Ancona, da Rosario per il mondo, per tutti i nostri amici marchigiani e per tutti gli italiani che ci ascoltano da 7 anni. Silvia, come stai, cara amica?
1: Ciao Javier, buongiorno, buon sabato, è sempre bellissimo questo sabato di Voce alla Radio, ma oggi che voci che avremo, Javier? Guarda, racconteremo intanto un evento straordinario con un ospite straordinario e poi, che bello, dall'Italia vengo in America, non in America del Sud, in America del Nord, ma insomma veramente come sempre facciamo i nostri viaggi del sabato che ci piacciono tanto.
0: Certo, certo, guarda, io mi sono preparato con il foglio, la penna, prendo appunti perché oggi ci sarà un professore, un gigante della radio, allora vorrei imparare tanto, tante cose che dobbiamo imparare e mai mai si finisce, però dai, se vuoi siamo nelle Marche. Abbiamo l'ospite delle Marche e ti lascio presentarlo a te.
1: Allora, ecco, è stata veramente una giornata fantastica perché racconteremo con l'ideatore, con il Deus ex machina, la giornata del 6 settembre ad Ascoli Piceno, una location meravigliosa, proprio il salotto buono, dove abbiamo, e poi lo racconteremo meglio, abbiamo festeggiato e ricordato per una giornata intera i 50 anni delle radio libere, perché dal 76 ci sono, ecco, le radio libere hanno invaso la nostra vita e chi meglio di Paolo Notari, che adesso facciamo entrare, ciao Paolo, ha avuto eccomi questa qua. Brillantissima idea. Ciao Paolo,
2: bentornato. Ciao a tutti.
0: Ciao eccomi Paolo.
2: Qua, ciao a tutti, buongiorno. E innanzitutto complimenti per questo lavoro che fate oramai da un po' di tempo. Io l'ho sentito parlare mille volte, mille amici che mi hanno detto che sono stati coinvolti da voi. Fate veramente per i marchigiani, ma per tutti, un lavoro meraviglioso. Grazie di cuore intanto per il lavoro che fate.
0: No, grazie a te. Allora dai, raccontaci, perché dall'Argentina vogliamo capire, sapere come questa giornata delle radio libere che avete condiviso la domenica scorsa.
2: Guarda, diciamo che 50 anni fa è successo qualcosa di veramente straordinario, esattamente 50 anni fa, ed esattamente il 28 luglio del 1976 sono state autorizzate le radio libere, è stata autorizzata la trasmissione via etere del segnale dalle radio libere. Le radio libere sono state qualcosa di molto importante. Noi abbiamo festeggiato ad Ascoli, come Silvia ben ricordava poc'anzi, questi 50 anni, convocando un po' di radio, ma poi lo racconteremo piano piano. Le radio libere, eccola, questa è la piazza di Ascoli, Sabino Mora è il nostro regista, abbiamo messo un track regia potentissimo, abbiamo festeggiato, perché le radio libere hanno segnato qualcosa di importantissimo per l'Italia. 50 anni fa chi era un po' intraprendente, chi voleva avere un po' di voce in capitolo, in politica, nel sociale, nel mondo dello spettacolo, aveva solamente le radio libere. È difficile oggi pensare questo, ma non esisteva internet, non esisteva Facebook, non esistevano i social, non esistevano neanche le rubriche scrivi al direttore, esistevano i quotidiani dove scrivevano solo ed esclusivamente i giornalisti con tesserino, accreditati e stipendiati, e chi voleva dire qualcosa, chi voleva sentire la propria voce, chi aveva un'idea, aveva solamente le radio libere, che spesso davano, insieme alla musica, alle dediche, davano in alcuni orari, spesso di notte, voce a chi voleva raccontare, a chi voleva fare degli sfoghi, a chi voleva delle cose. Quindi la nascita delle radio libere, che ripeto abbiamo festeggiato ad Ascoli, è stato qualcosa non solamente di ludico e di divertente, ma 50 anni fa è stato qualcosa che ha cambiato veramente lo stato sociale degli italiani.
1: Posso dire, Paolo, che un po' considerando che per la prima volta si potevano, ecco, dare dediche, sfogarsi, come hai detto tu, insomma, nel bene e nel male, ma anche fare dichiarazioni d'amore, dichiarazioni, ecco, dedicare le canzoni, se vogliamo, era la prima volta che qualcuno poteva intervenire tramite la voce poi del conduttore che ripeteva la dedica, quasi che, ecco, antesignano dei social, siamo diventati un pochino social.
2: Esattamente, era antesignano di Facebook, perché oggi se tu incontri una persona e non hai il coraggio di andargli a dire mi piaci, perché magari non hai questa intraprendenza, vai su Facebook, cerchi la faccina e metti mi piaci. Un tempo le radio libere di ogni paese dava la possibilità, come hai centrato perfettamente tu, di chiamare la radio al numero telefonico, dire voglio dedicare da Paolo a Silvia dicendo ti ho incontrato, mi piaci molto, ti vorrei conoscere. Di solito la canzone era Ti amo di Umberto Tozzi e Silvia richiamava la radio e diceva ciao Paolo, ti ho visto anch'io ma non mi piaci, non mi interessi, e la canzone era non lo so, vai a quel paese, non lo so, boh, qualsiasi.
1: Ma torniamo a questa giornata straordinaria, perché poi ci sono stati veramente è stata una giornata lunghissima, bellissima, e con tanti ospiti. Gli ospiti sono state le radio.
2: Esatto, le radio, perché noi abbiamo voluto dare nel corso della giornata 60 minuti, e 60 minuti li ha avuti anche la nostra Silvia proprio con questo programma. Dalla mattina alle 10 fino a mezzanotte, ogni 60 minuti si alternava una radio proveniente da tutta Italia. Abbiamo iniziato dalla Puglia con una splendida radio che si chiama Ciccioriccio, credo che quella che stiamo vedendo, ecco, questi esatto, sono proprio gli inviati di Ciccioriccio. E poi abbiamo avuto una radio, Radio Studio da Desenzano del Garda, e poi abbiamo avuto radio dall'Abruzzo, dall'Umbria, dalle Marche. Questo era il track regia, dove tutti salivano e per 60 minuti dicevano festeggiamo le radio, 50 anni di radio, in diretta dalla Piazza del Popolo di Ascoli. Quindi è stata anche una splendida vetrina sia per la città di Ascoli che per la regione Marche, perché in tutta Italia per un'ora si parlava, lo speaker del cuore era in diretta proprio da quella piazza.
0: Ecco, bello, che bella vetrina anche di visibilità per noi, per programmi come il nostro, che parte da 6 anni, un programma giovane e che ancora non si conosce in tutte le Marche. Quello è un po' il nostro dovere, farlo conoscere, perché al di là un po' l'obiettivo di portare la marchigianità del mondo nelle Marche, perché a varie volte i marchigiani che vivono là non sanno di questa realtà, di queste strutture, associazioni marchigiani che vanno avanti col volontariato, come questo programma, no?
2: Certo, ma guarda, vero che si può far sempre di più, però devo dire che voi siete anche abbastanza ormai noti, conosciuti e ammirati, e tanto che Silvia, che girava come una scheggia impazzita per la piazza a caccia di personaggi, insomma, non ha fatto per niente fatica, credo, Silvia, mi confermerai, ad intervistare sindaci, a intervistare assessori, a intervistare presidenti di Proloco, di Carnevali, fino ai VIP della televisione. Tutti ambivano a salutare i marchigiani, tutti ambivano, oltre a quell'ora in diretta durante la giornata, tutti ambivano al microfono di Silvia, che, come ripeto, girava con delle strani oggetti in mano, microfoni, insomma, si faceva notare, ma tutti dicevano come no, grazie per l'intervista. È stato molto divertente, è stata un'ottima animatrice della piazza, oltre a conduttrice dalla piazza.
1: Beh, devo dire che nella Piazza Bianca di Travertino, a circa un 35-37 gradi, il mio telefono ha detto che ho fatto una decina di chilometri solo andando avanti e indietro per quella piazza. Però devo dire, a onor del vero, che eravamo una bella squadra, siamo stati, e voglio ringraziare i tecnici, ecco, che senza di loro veramente, ecco, questa magia di questa giornata non sarebbe stata possibile. E poi tanti altri che, come hai detto, sono stati i protagonisti, anche oltre alle radio, anche personalità, come hai nominato, e il presidente, il direttore dei musei civici di Ascoli Piceno, e tanti veramente altri, chiedo scusa, ma i nomi adesso. E ecco, e abbiamo anche fatto tanta amicizia tra tante radio, perché a me è piaciuto questo, incontrarci, condividere la bellissima maglietta, fra l'altro, che ha fatto molta, ecco, molta squadra, ecco. Ma lascio a te continuare a raccontare, anche perché io ho vissuto solo quella giornata, ma tu l'hai preparata e quindi tanto, tanto hai di più da raccontare. Salutiamo ancora tutti gli amici.
2: Ma sì, beh, diciamo che quando ho proposto a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che tra l'altro è presidente della ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni sì. Italiani, quindi Marco in questo momento rappresenta un po' tutti i comuni italiani, quando gli ho detto ma ci dai la tua piazza, insomma non ho fatto per niente fatica a far avere la piazza, oltre a far avere l'ospitalità per alcuni che sono arrivati da Brindisi fino da Desenzano, come ripeto, fino a Udine, e quindi non ho fatto fatica. È stato un gran lavoro, è stata una grande giornata, mi è piaciuto molto che i bar della piazza erano tutti stragremiti quel giorno, perché proprio non capita, solitamente ti fai lo spritz con una cassettina che ti manda un po' di musica, qui si sono fatti lo spritz con un camion regia di 14 metri che live in diretta metteva la musica dal palco, quindi sicuramente è stato un privilegio. Non hanno fatto uno spritz o un caffè o un aperitivo con la radio, ma l'hanno fatto nella radio, nella perché radio. Ero addosso a tirare. Cioè.
0: Come Paolo, come vedi te questo gioco, queste offerte che oggi abbiamo come, diciamo, come spettatori di radio, TV, e Streambia, e live, e reti sociali, tanta informazione che ci arriva. La radio come continua in questo gioco?
2: Allora, guarda, è fondamentale questa cosa. La radio non muore, la radio vive più di ogni altra cosa. La radio è stata la prima e poi è arrivata la televisione e tutti quanti dicono, ma chi guarda più la radio? C'era una canzone famosissima che si intitolava Video Killed Radio Star, ovvero la televisione, il video uccide, e invece così non è stato. Oggi sono arrivati i social, ma la radio continua a vivere senza dover fare grandi innovazioni, perché la formula musica e parole, come stiamo facendo oggi, sono molto importanti. E allora io vedo che tutti i social, vedo che tutto quello non deve assolutamente preoccupare il mondo delle radio, gli operatori delle radio, perché si potranno mettere al servizio delle radio, ovvero noi stiamo facendo un programma, un'intervista radiofonica, voi fate programmi radiofonici che poi saranno diffusi dai telefonini, dai televisori, dai vari device, tra un po' anche apri il frigorifero e arriverà la musica. Allora, cioè, potranno tutti diffondere la radio, ma la radio non morirà mai, perché la radio è sicuramente quello che ti fa compagnia, è la persona più elegante, la persona giuridica, la persona fisica più elegante, più discreta, che chiacchiera con calma, con dei tempi tranquilli. Non voglio esagerare nel coccolarvi, nel corteggiarvi, ma questa trasmissione è meravigliosa, perché tu puoi tranquillamente, e chi ascolta con tranquillità, con serenità. Quindi io vedo la radio, per rispondere a te, immortale, e vedo che tutti gli altri mezzi importanti, fondamentali, per carità, danno espressione a tutti, anche agli ultimi, qualche volta anche troppo, perché si esagera, perché qui c'è una conduzione, e se adesso mi metto a dire cose perché mi viene un ictus e comincio a dire cose fuori da mi dite Paolo, ma aspetta un attimo, cosa stai dicendo? Invece i social, puoi avere un ictus e continuare a scrivere, quello è un deficiente, sì. Quello è una quindi fu sotto controllo. La radio potrà usare i mezzi e i social come amplificatore delle cose, ma la radio non morirà mai. La radio è il mezzo di comunicazione più importante in assoluto.
1: Paolo, mi viene un'idea, ecco, in questa giornata di Ascoli Piceno tante radio hanno raccontato se stesse, la loro storia, anche noi, ecco, come radio internazionali abbiamo cercato di raccontare tutte le varie, alcune storie di queste radio, come sono nate, eccetera. Ma Paolo, vuoi raccontare Paolo Notari? Come è nato Paolo Notari? La storia della radio di Paolo Notari? Se anche tu hai qualche, ecco, come facci rivivere un po' tramite la tua storia anche gli inizi della radio, diciamo,
2: guarda,
1: della radio,
2: guarda, anche io se ho fatto tutto questo è perché devo anch'io molto alla radio, io devo molto alla radio, perché è quando tu prima parlavi di dedica, il mio primo programma è stato alla radio e il mio inizio è stato alla radio, ma l'inizio di tantissimi del mondo dello spettacolo è stata la radio, è stata la palestra di tutti, è stata l'accademia di tutti, è stata la scuola di tutti. Io quando spesso qualcuno mi ferma e mi dice: Paolo, ma tu hai questa dizione perfetta, hai questa voce molto, ma hai fatto l'accademia, hai fatto scuola di dizione? No, ho fatto la radio. Ho fatto la radio a 18 anni. Io uscivo da scuola a Fabriano, nelle Marche, la città dove vivevo, e praticamente c'era una radio che si chiamava Radio Stereo Marche. Era una radio locale, una radio che si sentiva semplicemente qua nel comprensorio. Poi dopo 2 anni sono arrivati a coprire 3 province, la provincia di Macerata che è al sud della provincia di Ancona, dove Fabriano è la provincia di Pesaro che è a nord della... quindi coprivamo 3 province e ci sentivamo mondiali, si sente dappertutto, fino a Macerata, fino a Cagli. Eravamo proprio fuori di testa per questa, perché all'inizio si sentiva solamente a Fabriano, ma dovevi insomma non avere una casa vicino, perché se avevi una casa vicino già ti copriva il segnale. Però ecco, per tornare ed essere veloci, io quindi ho iniziato con la radio, uscivo da scuola alle 1:15 quando facevo il quinto superiore, andavo di corsa a casa, mangiavo una cosa veloce, alle 2:30, alle 14:30 ero in radio a fare questo programma di dediche, quindi io sono cresciuto lì. Poi da lì ho iniziato a frequentare una televisione privata delle Marche, di Iesi, che era TV Centro Marche, che era neonata, e ho cominciato a fare un po' di televisione lì. Poi non ne volevo sapere altro che fare questo mestiere della comunicazione dell'artista, perché di un mestiere si tratta, e allora ho detto: vabbè, devo anche andare a cantare con un gruppo e prendiamo 50.000 lire a sera, devo fare qualche spot pubblicitario, e mi sono messo a vendere la pubblicità, e sono riuscito a far sì che oggi a 63 anni non ho mai fatto altro che il mestiere dello spettacolo, che è un mestiere meraviglioso, e ringrazio molto il Dio che mi ha dato la forza di poterlo fare senza essere mai dipendente di nessuna radio, fino agli ultimi 23 anni in Rai, tra Uno Mattina, Vita in Diretta e quanto altro.
0: Che bello sentirti. Immagino, Paolo, che tu quando giri il mondo e vai in un paese trovi che ci sono delle radio italiane, radio che hanno tutta la scaletta, tutti i programmi italiani, che non è facile, perché non è che trovi una radio argentina, una radio, non so, americana, una radio spagnola, però trovi sempre, come in Australia, in tanti paesi, radio che hanno una trasmissione tutta italiana. Questo è un made in Italy che non si trova.
2: Guarda, assolutamente, questa è una cosa rara e questo è qualcosa di fondamentale, anche perché voi vi state creando, vi siete creati e vi state creando una immagine, una faccia, un look, una identità che è molto importante, perché poi tu devi arrivare a tutti, in questo mondo globale è importante arrivare a tutti, perché altrimenti c'è qualcuno che ti prende, ti toglie e va dappertutto. Però è importante avere anche una identità, sia nella musica che nel teatro, che nello spettacolo, che nel giornalismo. Io ho sempre scelto, ad esempio, di fare un giornalismo che racconta la bellezza, che racconta il territorio bello. Io potevo fare una carriera maggiore se come giornalista andavo a raccontare omicidi, suicidi, incidenti stradali, disastri, che purtroppo è quello che oggi in questa maledetta televisione funziona più di tutti. Non voglio entrare in questo argomento perché mi incattiverei molto, e poi è un argomento molto complicato, molto difficile, certo. Non si può liquidare con una parola. Però io, tra raccontare chi ha ucciso Pierina per 6 mesi, chi ha ucciso Pierina, e raccontare la bellezza di Sant'Antonio da Padova e della sua basilica, o raccontare il tartufo di Acqualagna che ha un profumo particolare, io credo che sia molto più utile al mondo dare gioia, serenità, raccontando la bellezza di Sant'Antonio, questa sera sarò in diretta ad Assisi per i preparativi al 4 ottobre San Francesco, e quindi credo questo, per tornare al non andare troppo lontano, questa radio che ha fatto questa scelta così precisa di identità è qualcosa di raro, come detto te, ma è qualcosa di meraviglioso.
0: Sì, forse perché l'italiano quando emigra, quando va in altri paesi, continua a avere questo legame con la terra. Per quello trovi, non so, a New York, tante a New York, negli Stati Uniti, alcune radio italiane, in Australia, nel Belgio. Allora, è un fatto che veramente ci fa capire come è importante per l'italiano avere un rapporto con l'Italia, con il Made in Italy, con quello che succede oggi in Italia e nel mondo.
2: Certo, e bisogna anche, è una missione, perché è facile perdere l'identità anche per tutti i marchigiani nel mondo, gli italiani nel mondo, credo che questo, no? Sì. Sarete d'accordo, non è facile mantenere.
0: No, certo.
2: Io racconto sempre una cosa bellissima che mi disse una volta un italoamericano, magari voi l'avrete ascoltata, magari è un modo di dire, ma io l'ho sentita una volta sola, quella signore che mi diceva con grande tristezza, dice: sai Paolo, dice, io vivo in America e sono nato a Macerata, dice, mio nonno è nato a... dice, mio nonno era un italiano in America, se mio padre era un italiano d'America, io sono italo-americano, mio figlio è americano.
0: È un po' così che anche succede in Argentina, che quelli che abbiamo, il marchigiano, per esempio in caso mio, mia madre, allora sono molto vicino alla regione, per quello amo le Marche, però già con i figli è un po' più difficile, e immagino un domani come andrà la storia, però sempre, almeno fino che siamo, lavoriamo per questa marchigianità.
2: Sì, e poi va bene, tu sei una persona, se vuoi, fortunata e preziosa e anche di livello, e quindi ammirabile, perché credo che non tutti, no? Questo discorso di identità che io ho fatto, magari qualcuno dice, ma che me ne frega della mia identità, che me ne frega di sapere da dove vengo, ma non credo che sia così, credo che nel profondo ci sia sempre qualcosa. Cesare Pavese dice, un luogo di origine bisogna averlo, non fosse che per il piacere di andarsene via e per il piacere di sapere che lì ci sono degli alberi, della terra, cioè sono dei via, che stanno lì comunque a sperare che tu un giorno ritorni.
0: Benissimo,
1: infatti,
0: benissimo.
1: Penso che, ecco, poi proprio per gli italiani che sono andati all'estero, le varie generazioni, dico italiani come anche tanti altri che, ecco, come cittadini globali ormai si viaggia e ci si sposta dappertutto, questo senso di anche educativo per le nuove generazioni, di far conoscere la propria terra, volerci ritornare, avere comunque un posticino nel cuore con quell'albero, con quell'immagine. Ho detto educativo non a caso, perché dopo aver raccontato i tuoi inizi da ragazzo, ti volevo chiedere cosa ne pensi della radio fatta adesso da ragazzi, ad esempio, perché la radio sta entrando nelle scuole. E spesso ci sono radio delle scuole e magari può avere anche un certo valore educativo, ma anche la conoscenza che passa non solo attraverso i libri, ma anche magari attraverso un microfono.
2: Esatto, intanto è un ottimo mezzo per connettere le persone al di là del non stare a testa bassa, ma poter stare con la testa un po' più alta e ascoltare. Ma poi credo che un ruolo importante lo abbia... Adesso io non credo che con la radio si possa fare approfondimenti di storia, di geografia, eccetera, ma c'è un patrimonio musicale pazzesco dell'Italia. Io sto portando in scena in tutti i teatri italiani uno spettacolo mio che si intitola Quell'appuntamento senza fine, dedicato a Paoli, a Vanoni, che vuol portare e far rimanere in testa i brani di Gino Paolo e Ornella Vanoni. Credo che la radio nelle scuole possa avere, al di là di qualcosa di più, veramente il dovere di non disperdere un patrimonio pazzesco che noi abbiamo di musica, di Lucio Dalla che non c'è più, di Francesco De Gregori che non c'è più, di Lucio Battisti che non c'è più, ma quei testi che sono importanti, non sono come i testi che vanno di moda oggi, con tutto il rispetto per le mode, ma non sono miei, non posso pensare che la musica sia quella di alcuni rapper di questo momento, alcuni, non tutti, ma quel patrimonio di canzoni che vanno dai, ripeto, dai Battisti ai Mogol, a tutte, è un patrimonio che stiamo perdendo. Cioè io non posso pensare che i miei tre nipoti che vivono a Roma non conoscano 4 marzo 43, dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Io vorrei che quando loro avranno 18 anni possano cantare dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. E la radio nelle scuole questo dovrebbe fare, credo, e può fare.
0: Certo. Intanto Paolo 2027 come viene? Immagino con tante cose, no?
2: Paolo 2027 continua questo viaggio su Rai 1. Io tutti sabato e domenica sono a 1 mattina in famiglia, che è un egregio programma di Michele Guardì, e curo delle rubriche, in particolare una che mi interessa, per cui ripeto, oggi sono ad Assisi, parlerò dei santi patroni d'Italia con tutte le iniziative che sono intorno ai santi patroni d'Italia. Se parliamo di spiritualità, ma parliamo anche dei tanti eventi che ci sono intorno. Continuiamo con questo spettacolo ad andare in giro nei teatri, quindi in televisione ci sarò, nei teatri ci sarò, e poi noi ogni anno portiamo gli spettacoli marchigiani. Nelle Marche ci sono diversi festival canori importanti, Silvia lo sa molto molto bene perché alcuni ne ha raccontati, e io da alcuni anni, grazie alla Camera di Commercio della Regione Marche, porto a Sanremo durante il periodo del festival i vincitori di questi festival canori marchigiani, perché se vinci nelle Marche non è che hai tutte quelle opportunità, portando durante quella settimana cantanti giovani marchigiani che io accompagno e metto a contatto con dei produttori, con vari altri autori, artisti, discografici, è un'ottima opportunità. Quindi 27 partiremo con Sanremo, dove porteremo i vincitori dei festival canori. Devi venire anche tu, Javier, a Sanremo. Silvia, devi venire anche te a Sanremo.
0: Sì, ci piacerebbe. Intanto a novembre
2: sono già per una poltrona in prima fila, sto già telefonando.
0: Guarda, bello. Per noi sarebbe un piacere. Intanto a novembre ci sarà la seduta del Comitato Esecutivo di Marchigiani del Mondo, al quale appartengo, sono onorato di prendere parte a questo comitato. Allora a novembre ci vediamo in regione sicuramente.
2: Sarà fatto assolutamente, non possiamo farne a meno.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo come sempre, ovviamente ti aspettiamo sempre perché imparare insieme a te è fantastico.
2: No, è reciproco e sono a disposizione. Sono a disposizione sempre, quando volete andate avanti, so che fatica quello che fate, perché poi di noi si guarda sempre l'applauso sul palcoscenico, il consenso del messaggino che arriva, però tutto ciò che c'è dietro le quinte lo sappiamo solo noi, teniamocelo per noi, e però andiamo avanti.
0: No, però allora, immagino che per te, anche quando uno sa che dietro questa telecamera ci sono tanta gente, anche se ci fosse soltanto un marchigiano che ci ascolta da Londra, non so, già è importante.
2: Sicuramente gli abbiamo fatto sorridere, gli abbiamo un po' disteso i muscoli del volto, dai.
1: Bellissimo. Allora, adesso come nostra consuetudine, ecco, continuiamo questo viaggio intorno al mondo. Paolo, ti presentiamo al nostro pubblico il nostro prossimo ospite. Lo lascio presentare a Javier.
0: No, però prima andiamo alla canzone, dai, andiamo una canzone.
1: Andiamo alla canzone.
0: Ci mettiamo in questo mondo, perché andiamo a New York, Paolo, andiamo a New York, prendiamo l'aereo e arriviamo a trovare un artista 100%.
2: Voglio dirvi solamente una cosa, i marchigiani nel mondo amano molto la musica, amano molto la lirica. Io ho un impegno molto importante in Arena Sferisterio di Macerata, che è l'arena di musica lirica più importante, e la curo alcune cose da 14 anni. Non appena sarà pronto il programma, se vorrete, mi farà piacere raccontarlo ai marchigiani.
0: Certo, certo, ti aspettiamo quando vuoi, dai.
1: Facciamo un lodo al fazzoletto, ricordiamocelo. Paolo, sarai presto di nuovo con noi.
0: Silvia, presentiamo e facciamo entrare un artista 100%. Già è con noi Krajnovski. Hello, come. Benvenuto cantante, cantore da New York, da questa bella città, anche insegnante a scuola, la musica nella sua vita e da sempre. Hello, Clive.
3: Hello, good morning.
0: Good morning. I'm from New York. Pleasure. It's a pleasure having you here. At the same time, I tried to invite my Franco Luca. Ciao Franco, come stai? Che sarai con noi per aiutarci un po' con l'inglese, Silvia.
1: Benissimo, benissimo. Ciao Franco, welcome back to Voce alla Radio e welcome Craig here in Italy, in Argentina and in New York. New York is my second hometown. So nice to stay with you.
3: Thank you for having me.
0: Tell us about you. Who is Cry? Why the music in your life?
3: So I grew up in Ohio and I started playing piano when I was about 5 years old. And music became my passion. I was in orchestras. I started playing double bass when I was in middle school, and it saw me through a bunch of adventures throughout my life. I've played in orchestras all over the world. I've traveled the world, and it helped me get my degree in music education, which led to me being a music teacher here in New York City. I've taught tens of thousands of kids how to play instruments and taken them to their first Broadway shows, and also gave me a chance to play with the United Nations Symphony and start making my own music. Music has been the key to a life of adventure, to say the least.
0: Franco, ¿qué pregunta le podemos hacer a nuestro invitado?
4: Ciao Silvia, ciao Xavier, qué piacere essere con voi nuovamente. Cravi, as a musician, tell us, which aspect do you enjoy more, being a composer, being a performer, or being alone in life, discovering the world?
3: You know, it's interesting. Between the three, you know, I get to be a different character as I do each of those things. When I'm a composer, I get to create and make something from scratch. I get to create something that is an experience for people I'll never meet. The same thing goes when I write my own music. When I'm teaching, I'm creating musicians. You know, it's its own adventure of creating in some ways a legacy, but also teaching young people, sometimes not young people, how to make music themselves and giving them that gift. And then, you know, as a performer and a singer, it's a whole third experience. I kind of lose myself in the action of playing, and I get to meditate and be, you know, in the experience myself, which is, it's nice to get to enjoy all aspects of music and music creation.
4: And so during your childhood, when you were growing up, which were the long plays or the artists that made you been Craig, the actual Craig?
3: So when I was growing up, my dad had hundreds of vinyl records, and we listened to everything, Tchaikovsky and Bach and Beethoven, but also Frank Zappa and Captain Beefheart and Tom Waits and folk singers like Janis Ian. And then a lot of the classic American songbook, a lot of Broadway musicals, The Music Man, The Phantom of the Opera. I, you know, out of this really broad, wide spectrum of music, I was able to derive, you know, a whole library that I still pull from this day.
4: And so, you know, quite that music is inspiration. So what about now? If you have to show us something right now, which music can you make us sound?
3: I could play something right now if you want.
4: Yeah, absolutely.
3: I could play something on the guitar. Sure.
0: Guarda, finisce anche la musica in diretta per noi. Che piacere enorme.
1: Thank you so much.
3: It is 8 in the morning here in New York City, so let's see what the vocal cords could do. I think this is a song that I fell in love with a long time ago. It's I think I heard the Doris Day version first, but there's a band named Cake that does it, and it's actually a great interpretation of a Latin song.

0: was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Thank you.
1: Che bello, Javier.
0: I actually think one of the coolest gifts of being a musician is that I can do that. If I want to hear a song, I can sit down and play a song or figure it out at least. So thank you. Thanks for sharing.
1: Thanks, Gray, for this beautiful gift.
3: È stato un programma bellissimo perché anche Clive ha portato un po' di aria fresca a questo programma italiano, allora mi fa molto piacere, sono contento di avere Clive e sicuramente potrà essere in un domani, guarda Clive, nella prossima canzone quando hai qualcosa da presentare vieni a Voce alla Radio perché già è anche un po' tua. Allora, quando vuoi venire a presentare qualcosa, sei con noi.
0: Ah, per favore. Muchas gracias para todo. Y para mis amigos nuevos de los tres países. Muchas gracias.
4: Allora, io direi di salutare. È bellissima questa conclusione, Craig. Grazie. Thank you so much for your song, for the live song. It's a gift for all of our audience, and it's a wonderful way to close our
1: and Silvia, definitely we are going to make a pasta night with all of us and all of great characters that he has chosen.
0: Yeah, I'm going to invite them all over. You guys are going to come too. We'll have a few extra guests. I cannot wait.
3: Next meeting in New York. So Silvia, I'll be back
4: immediately.
0: You're all very welcome. Please, let's make it happen. Thank you again.
3: Okay. Bueno, gracias a todos. Gracias a tutto il mondo marchigiano che ci guarda ogni sabato. Silvia, noi ci vediamo sabato prossimo, sai?
4: Ci vediamo sabato prossimo. Voce alla radio.
3: Voce alla radio, sempre con voi.
1: Piacere. Ciao.
0: Ciao.
3: Grazie.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Sono le 21 e 3 minuti.
8: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
9: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
11: Molfe tese, chicche e cor.
12: La cincintra in dam, la dam lo fattai, se andiamo a parlare di quel che succede in due mondi, andiamo alla ricetta, per mangiare lo fattese e lo dolce. Tune in at 5 p.m.
11: Every Saturday.

carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme. A ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione

roccia, mentre tutti correvano al riparo. E il nostro amore è polvere da sparo, e il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto. Ma scrivi tu la fine, io sono pronto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Che bel rumore.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Io Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Pensa, dopo una safety car, aveva superato Leclerc, la Ferrari di Leclerc sembrava evidentemente essere più prestazionale rispetto alla McLaren di Piastri, eppure per 30 giri, nonostante si sia avvicinato più e più volte, Leclerc non è mai riuscito a passare Piastri. Sembra un po' questa, no, la situazione. Aspettiamo intanto Russell, poi lo commentiamo. Russell chiede di poter utilizzare la Strat 7, che è una modalità di motore, immaginiamo, più aggressiva per essere più veloce nell'ultimo settore. Alessandro Gargantini, può esserci un parallelismo di questo tipo?
3: Sì, forse Piastri in quel momento non aveva, come hai detto tu, una macchina superiore, no? Come nel caso di Russell. Mi ricordo che fece un undercut, se non erro, e si costruì il suo vantaggio proprio nel giro in cui rientrò dopo il cambio gomme, e questo gli consentì di passare davanti a Leclerc e rimanere lì. In questo caso Russell ha anche una macchina decisamente da battere nelle sue mani. Verstappen però lo spinge, è sempre lì, e non dimentichiamo che la parte emotiva, la sfera emotiva, un errore è sempre in agguato, soprattutto se ti trovi alle spalle un pilota come Verstappen.
2: E soprattutto Paolo Filisetti su una pista come questa, che l'errore non lo perdona se non in un paio di curve su 16, 17, quante sono, Paolo?
4: Sì, assolutamente, questa è una pista dove la minima sbavatura la paghi in maniera, oserei di finire, definitiva, o comunque con dei danni che poi ti costringono a rientrare box se ti va bene, appunto, per riparare un'ala, ma nella maggior parte dei casi non rientri perché ti trovi un danno troppo forte sulla vettura. Quindi sì, sono delle ultime tornate dove Russell deve giocare di fino, anche se appunto ha chiesto al muretto box di utilizzare questa strategia, appunto, di erogazione dell'energia, che dovrebbe essere più aggressiva, però ovviamente nei limiti di un utilizzo che certamente non è quella di un giro da qualifica, ma delle ultime tornate di un gran premio che lui deve cercare di vincere a tutti i costi, ma senza appunto poi incorrere in un errore che distruggerebbe tutto il lavoro dell'intero weekend, peraltro.
2: E attenzione, perché Verstappen visivamente sembra essere un paio di decimi e qualche metro più vicino nei confronti di Russell in questa fase. Attenzione, perché la gara non è ancora finita, così come non è ancora finita secondo me la rincorsa al podio di Leclerc, che sta facendo un po' d'elastico con Ajar. Adesso è a 1 secondo e 4, si lotta per la terza e la quarta posizione, ma prima gli era arrivato anche a 8 decimi. Non escludo che da qui alla fine Leclerc magari cerchi di trovare il guizzo giusto per andare a conquistare l'ultimo gradino del podio. Attenzione, perché Verstappen ha leggermente toccato il muro in entrata quasi dall'ultima curva, leggermente toccato il muro nella ricerca spasmodica dell'ultimo millimetro di pista, si è solo appoggiato, non credo che abbia avuto problemi, ma lì ha perso comunque di sicuro qualche metro, per cui anche in questo giro non credo che riuscirà ad avvicinare Russell. Bisogna veramente, Mauro Nesti, un eroe delle corse di velocità in salita, diceva, ci sono alcune gare tipo la Trento Bondone, la mitica cronoscalata sopra l'Alpe di Trento, in cui bisogna fare il pelo al muschio. Qui i muschi non ce n'è, Alessandro Gargantini, ma bisogna fare il pelo in qualsiasi cosa. Sentiamo Verstappen. E infatti Verstappen dice: controllate la gomma che ho toccato, non ci sono problemi. Alessandro.
3: Sì, se la stanno conquistando ogni centimetro della pista per guadagnare quei decimi che manca. Verstappen, poco fa ti avrei detto che era Russell a giocare come il gatto con il topo, adesso Verstappen lo sta veramente mettendo sotto pressione, chiedendo tutto quello che ha, e qualche piccola sbavatura ci sta, però si sta rifacendo sotto in maniera assai aggressiva.
2: E a questo punto viene da pensare, diciamo, dove sarebbe potuto arrivare Verstappen, ma di sé e di ma, voglio dire, sono piene le fosse, come si dice, con una qualifica non pasticciata tra lui e il suo box come quella di ieri, perché ricordiamoci che Verstappen partiva molto indietro, partiva addirittura dalla 8ª posizione, se non ricordo male, perché il suo team gli ha cambiato la strategia di erogazione della potenza, Paolo Filisetti, della batteria, proprio nel finale, e insomma non era contentissimo visto il risultato il pilota olandese, no? E a posteriori è stata una scelta doppiamente sbagliata.
4: Assolutamente, infatti lui si era lamentato in maniera molto aspra con il suo team dicendo ma ho la metà della potenza necessaria che avrei avuto bisogno appunto per disputare l'ultimo stint di qualifica, l'ultimo tentativo, e cosa che ha distrutto di fatto le sue chance di una qualifica, se non che potesse ambire alla pole position monster di Russell, ma quantomeno ovviamente migliorare di parecchio la sua posizione alla partenza, e questo gli avrebbe potuto permettere oggi in gara certamente di impostare una gara diversa, meno di rincorsa e poi di lunga attesa di quanto non sia stata fino adesso.
2: Tre giri al termine di un Gran Premio dell'Azerbaigian che si è ravvivato assolutamente nella sua seconda parte dopo la prima delle due safety car, la prima per l'incidente di Alex Albon, la seconda per lo strike di Colapinto che ha travolto sia Gasly che Norris alla prima curva alla ripartenza. Giro più veloce di Russell, 1.45.0, ma Verstappen ha girato in 1.45.1, non molla l'osso. A dividere i primi due della classifica, tre giri dal termine ballano appena 7 decimi. Ajar con la Red Bull, l'altra Red Bull, è terzo in questo momento virtualmente sul podio a 7.04 da Verstappen. Leclerc sembra averla data un po' sua ad Ajar, perché adesso tra la pilota franco-algerino della Red Bull e il monegasco della Ferrari balla 1.07. Kimi Antonelli quinto a 2.06 da Leclerc, in questo momento perderebbe 15 punti da George Russell nella classifica del mondiale, salverebbe il suo weekend. L'alta rossa, quella di Lewis Hamilton, è sesta, staccato di 4.03 da Antonelli che lo ha passato in pista qualche giro fa. A punti anche Ocon con la Haas, Lindblad, Berman e Hülkenberg. Alessandro Gargantini, Ocon è un po' uno dei piloti più, diciamo, più chiacchierati nel mercato dei driver, perché è praticamente certo che perderà il suo posto. Sta lasciando la sua squadra con una gara clamorosa però qui a Baku.
3: Sì, lui ha confessato di sentirsi fuori dalla sua squadra, di dare sempre il meglio, e oggi gli è venuta si è verificata una gara nella quale è riuscito a esprimersi molto bene, è settimo grazie a varie uscite, però il team Haas adesso si trova nella posizione di scegliere il successore, che potrebbe essere Rafael Camara, come il nostro Leonardo Fornaroli. Insomma, sembra che il brasiliano sia più accreditato in questo momento, però forse la McLaren avrebbe più interesse nel mettere un pilota nella squadra americana piuttosto che la Ferrari, che ha già Berman schierato col team Haas.
2: Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy, come ricordava Alessandro Gargantini, che quest'oggi ha inflitto un colpo potenzialmente decisivo nella mondiale, nel campionato di Formula 2, anche perché non si sa se il campionato di Formula 2 avrà un termine ad Abu Dhabi, così come doveva essere, così come non si sa ancora se la Formula 1 andrà ad Abu Dhabi ed in Qatar nel finale, se ci sarà il gran finale a Imola. Tutte le opzioni sono ancora in piedi, così come è ancora in piedi la lotta per la vittoria, perché a due giri dal termine, a dividere Russell che guida la corsa da Verstappen, c'è ancora un secondo. È l'unica lotta praticamente in pista in questo momento tra le vetture di vertice, con Russell che sembra avere leggermente riallungato, ma avere Verstappen alle proprie spalle non è mai piacevole per nessuno, figuriamoci per Russell, figuriamoci Paolo Filisetti, per una gara che, diciamo, per Russell è importantissima anche in ottica mondiale, no? Perché questa è un'occasione che il pilota inglese deve cogliere al massimo per cercare di riavvicinare Antonelli.
4: Beh, assolutamente sì, è l'occasione direi della vita per cercare di mantenere aperto il campionato, per cercare di avvicinarsi al suo compagno di squadra che altrimenti nelle gare precedenti lo aveva fondamentalmente annichilito. Quindi questa è l'occasione d'oro per Russell, e cercherà appunto di ottenerla fino alla fine.
2: Sextantibus rebus, Russell prenderebbe 25 punti, Antonelli con la quinta posizione a due giri dal termine ne prenderebbe 10, il che significa che Russell rosicchierebbe 15 lunghezze ad Antonelli, 81 meno 15 fa 66, è comunque un distacco importante, è comunque un vantaggio abbastanza rassicurante, più di due gare piene per Kimi Antonelli, il quale cercherà però, immaginiamo, di restituire la pariglia già dal prossimo fine settimana, perché questo è un triple header. Nel prossimo fine settimana si tornerà ancora a correre con il Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia. Diciamo, magie del calendario su una pista dove non si corre da tanto tempo, opportunità subito già per tutti quanti gli sconfitti di questa corsa per cercare di andarsi a risistemare. Tra gli sconfitti, Alessandro Gargantini, c'è anche il team campione del mondo in carica. Se ne è parlato pochissimo in questa gara, ma la McLaren resta il team campione del mondo in carica. Resta la squadra che con Norris ha vinto due delle ultime quattro gare. Quest'oggi Norris è stato tramortito da Colapinto e da Gasly in quello strike. Piastri ha sbagliato la prima curva, ma sostanzialmente non è mai stata comunque competitiva in lotta per la vittoria il team di Woking.
3: Sì, Manuel, non è stata competitiva nella lotta per la vittoria, però ricordiamo che Piastri nella prima fase di gara è stato a lungo al secondo posto e ha ben gestito la gara. Poi ci sono stati un errore da parte sua e il fatto che Norris sia stato coinvolto in questo incidente ha un po' a modificare negativo il bilancio della squadra di Woking.
2: Per cui diciamo spesso e volentieri un po' come si parla nel calcio, no? È il risultato a dettare quella che è il giudizio complessivo di un fine settimana. In questo caso la prestazione in parte diciamo c'è stata per la McLaren, soprattutto con Piastri. Questa è un po' una notizia, a differenza di un Norris che non sembra mai aver trovato la quadra. Ma siamo all'ultimo giro, allora in radiocronaca diretta con George Russell e Max Verstappen per l'ultimo giro. Già affrontate curva 1 e curva 2, siamo adesso sul rettilineo opposto, quello che da curva 2 porta a curva 3 ed è il secondo tratto dopo quello del traguardo dove si può utilizzare l'aerodinamica attiva, lo straight mode. Adesso curva verso sinistra di 90 gradi, curva verso destra e l'ingresso verso il tratto misto della pista, quello in cui bisogna cercare di stare vicino ai muri senza andarli a toccare perché rischia di diventare veramente un disastro. Chicane, curva sinistra, poi curva verso destra, breve rettilineo e staccata con curva di 90 gradi verso destra che conduce al tratto del castello. Ci sono anche bandiere gialle a dividere Russell da Verstappen, 9 decimi, curva verso destra, affrontata senza nessun problema dei due. E adesso la chicana, c'è una assa a muro, attenzione, la Cadillac di Valtteri Bottas, la Cadillac di Bottas a muro, bandiere gialle, e questo credo che metterà potenzialmente fine alla corsa. Non sappiamo bene in quale tratto del tracciato si trovi, ma ci sono comunque bandiere gialle, sorpassi che non si possono effettuare. Valtteri Bottas dice sono ok, devono ancora arrivarci le vetture, ci sono bandiere gialle. Superato il tratto in cui è necessario rallentare, Verstappen è comunque molto vicino a Russell. Bisognerà vedere dall'analisi dei microsettori se Verstappen ha rallentato a sufficienza nei confronti di Russell, perché adesso siamo già a rettilineo, i due sono molto vicini. Attenzione perché ballano 6 decimi tra Russell e Verstappen, potrebbe concludersi in scia questo Gran Premio, in volata il Gran Premio dell'Azerbaigian, ma no, Russell sembra aver mantenuto un vantaggio sufficiente per arrivare sul traguardo, anche se c'è l'effetto scia, c'è l'effetto straight mode, ma si arriva sul traguardo, sventola la bandiera, scacchi, e a dividerli appena un decimo va vince Russell. Vince Russell in volata su Verstappen, Russell terzo successo stagionale per il pilota della Mercedes. Sul podio ci sale anche Isaac Hadjar con Leclerc che deve difendersi da Antonelli proprio all'ultimo tuffo. Leclerc mantiene il quarto posto per appena 3 decimi nei confronti di Antonelli. Allora vince Russell su Verstappen, un Gran Premio dell'Azerbaigian che ci ha fatto vivere tantissime emozioni soprattutto nella seconda parte. Aspettiamo anche la chiusura della zona punti con Hamilton sesto che chiude davanti a Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Lindblad che in volata si prende la settima posizione nei confronti di Esteban Ocon, Sainz a punti con la Williams, clamoroso anche questo se consideriamo le difficoltà della Williams nel finale. Ma il successo è tutto per George Russell davanti a Verstappen e a Jarre. Paolo Filisetti, ascoltiamo un attimo Russell, poi ti chiedo quello che voglio chiederti.
5: Great job this weekend, mate. Really good.
6: Oh, that was a fast last spin. He was pushing.
5: Made you work for your money.
6: I lost, after that double yellow, I lost the boost. I had no power.
5: Copy.
6: So it was going to get us.
2: Russell dice sotto le bandiere gialle non avevo potenza, non potevo difendermi, è andata bene che è andata così. Comunque la soddisfazione da parte del pilota inglese. Ti volevo chiedere Paolo Filisetti, Verstappen ci ha provato fino all'ultimo, bisognerà vedere poi se insomma ha rallentato entro i limiti del consentito. Di certo non gliel'ha lasciata assolutamente facile Verstappen a Russell.
4: Ah no, beh, Verstappen ci ha provato fino alla fine, aveva capito che comunque la prestazione della macchina gli consentiva quantomeno di attaccarla e di provarci, e lui non si è lasciato scappare certamente questa opportunità, l'ha inseguita fino in fondo, ovviamente entro i limiti del consentito, oserei dire.
2: Ascoltiamo proprio Verstappen.
7: I think the wind is not too far, so super strong weekend, you were untouchable all weekend.
2: L'ultima voce che avete sentito era quella di Laurent Méquies, che è il team principal della Red Bull, ex vice team principal di Mattia Binotto ai tempi in cui era in Ferrari. Prima Lambiase gli ha ricordato a Verstappen il tutto per appena un decimo, e poi il discorso motivazionale di Laurent Méquies a Max Verstappen, Alessandro Gargantini, la cosa più importante che gli ha detto è: la vittoria non è lontana, una vittoria che ancora manca a questa stagione al pilota olandese, no?
3: Sì, sì, assolutamente, è stata una gara comunque...
2: Intanto qui è Ajar che racconta tutta la soddisfazione per un podio al rientro dopo l'infortunio al polso. Vai Alessandro.
3: Beh, tanto merito anche per Ajar, che ha fatto una gran bella gara. Quanto a Verstappen, il podio si sta avvicinando, qui sinceramente non pensavo sarebbe riuscito ad arrivare così vicino a Russell e metterlo così in difficoltà. Fosse partito un pochino più avanti, forse avrebbe potuto avere qualche chance in più di giocarsela.
2: Intanto stiamo facendo pian pianino, in maniera del tutto artigianale, anche i calcoli per quello che riguarda la classifica del mondiale, e vi possiamo, diciamo, confermare che il nuovo distacco tra Kimi Antonelli e George Russell nel mondiale è di 66 punti. Un Kimi Antonelli che ha corso Paolo Filisetti con tanta saggezza, no? Suo papà Marco lo conosciamo, spesso e volentieri gli dà del somaro, ci scherzavamo in precedenza anche con Alberto Sabatini, che ben conosce la famiglia Antonelli anche per questioni geografiche. Qui in questo caso credo che Antonelli abbia fatto la gara che doveva fare ed è stato bravo, diciamo, a far sì che la corsa gli andasse incontro per conquistare punti importantissimi.
4: Ma assolutamente sì, diciamo che Kimi, al di là appunto dell'errore che poi ha condizionato tutto il suo weekend, insomma, in fin dei conti ha cercato di effettuare la gara più intelligente che poteva, era quella di rincorsa, di recuperare punti, di lasciare meno spazio possibile appunto rispetto al vantaggio che poi poteva appunto conquistare Russell vincendo il Gran Premio, cosa che poi è avvenuta, e quindi certamente, insomma, ha ridotto i danni, una gara matura che sicuramente ci si aspetta poi a questo punto da chi in questo momento occupa la leadership del mondiale con un distacco, certo, un vantaggio certamente notevole, e che lui sa benissimo che dovrà appunto amministrare con estrema intelligenza anche già a partire dalla prossima gara a Kuala Lumpur, a Sepang in Malesia, perché sia la prossima gara sia poi quella successiva a Singapore, dove poi si svolgerà anche la sprint, saranno delle gare cruciali per cementare alla fine la possibilità appunto che la classifica ci dia già a Singapore la possibilità di un campione del mondo.
2: Paolo Filisetti, ti chiedo un'ultima cosa: la Mercedes ha vinto ancora con Russell, non porta un aggiornamento importante dal Gran Premio del Canada, forse lo porterà in Malesia, e questo ti chiedo anche di illuminarci, rischia di ammazzare definitivamente la concorrenza con questo nuovo aggiornamento?
4: Guarda, adesso ti dico, vedremo tra una settimana appunto in Malesia quale sarà la portata di questo aggiornamento. È ovvio che la strategia Mercedes a livello di gestione degli aggiornamenti è stata antitetica rispetto a quella degli altri team, di chi inseguiva. Mercedes è partito con una macchina già estremamente evoluta all'inizio della stagione e conscia di avere un vantaggio che non gli derivava solamente dalla Power Unit. E quindi vedremo se darà un ulteriore tassello di grande prestazione a questa vettura, o se in realtà sarà semplicemente un aggiornamento magari per gestire fino alla fine questo vantaggio accumulato in tutte queste gare.
2: George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian con un decimo di vantaggio su Max Verstappen, con la Red Bull che chiude in seconda posizione. Sul podio anche l'altro pilota della Red Bull, Ajar, quarto Leclerc, quinto Antonelli che partiva sedicesimo per un suo errore in qualifica, sesto Hamilton con l'altra Ferrari. A chiudere la zona punti, Limb, Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Questa la classifica. L'ultima domanda prima di restituire la linea allo studio e ringraziando entrambi i nostri amici Paolo Filisetti ed Alessandro Gargantini, e lo faccio proprio ad Alessandro Gargantini: la prossima gara sarà in Malesia, una pista in cui la Formula 1 non corre da tanto tempo. Abbiamo visto al Madring come, anche per questioni banalmente anagrafiche e per abitudine, avendo sempre saltato di categoria in categoria con grande rapidità, Kimi Antonelli sia sempre molto veloce ad adattarsi a situazioni di questo tipo, no? Al Madring, al pronti via, macchina messa dai cavalletti in pista, è stato sempre comunque più veloce rispetto al proprio compagno di squadra Russell. Potrà essere un fattore in Malesia questo nella lotta tra i due per il mondiale, dando oramai, non voglio dire per assodato, ma credo di sì, che la lotta sarà tra loro due, perché Hamilton ha perso punti anche oggi con la Ferrari nei confronti di Russell, di Antonelli. Alessandro.
3: Sì, hai ragione Manuel, Antonelli ha mostrato una capacità impressionante ad adattarsi, a capire subito le cose e a trarne vantaggio. Se Punk potremo averne la conferma, e come diceva Paolo, vedremo quanto questo aggiornamento della atteso sulla Mercedes W17 renderà ancora più vincente le monoposto della squadra di Brackley, visto che in questo fine settimana la Red Bull è stato un rivale molto credibile.
2: E dunque, diciamo, tante le incognite, tante le variabili che potremo sperimentare con il ritorno della Formula 1 a Sepang. Russell sta parlando in sottofondo, ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian davanti a Verstappen e Ajar, le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton sesto, in quinta posizione Kimi Antonelli, che è ancora leader del mondiale con 302 punti, 66 lunghezze di vantaggio nei confronti di Russell, 103 su Lewis Hamilton. Grazie a Paolo Filisetti ed Alessandro Gargantini, come al solito, come sempre, per essere stati con noi, per averci dispensato la loro sapienza nel racconto di questa gara. Con loro l'appuntamento, e con voi cari amici ed ascoltatori, per la Formula 1 sarà al prossimo fine settimana con il Gran Premio della Malesia. La linea adesso può tornare alla regia.

The Killers con My Own Soul Warning qui a Sabato Sport, 14:54 minuti e 55 secondi. Abbiamo seguito insieme la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Ricordiamo che poi parleremo a partire dalle 15:10 anche di ciclismo e della gara delle donne a Montreal in Canada, femminile in linea, e quindi insomma con tutta la squadra azzurra in campo. Per quanto riguarda il tennis, non sono arrivate buone notizie, non arrivano buone notizie dalla Billie Jean King Cup. Due finali consecutive per l'Italia al femminile del tennis, due successi, ma l'Italia in questa edizione si ferma alle semifinali, battuta in due set, in due game, ancora no, scusate, in due partite ovviamente, da l'Ucraina, con le sfide, la prima, quella di Tyra Grant contro Kalinina, finita 2-7-0 per Kalinina, 6-3-6-4, e poi ancora Paolini, che ha faticato molto contro Svitolina nel primo set, 6-2 per l'Ucraina nel secondo, stesso risultato, e quindi Italia che esce dalla competizione dopo veramente due anni gloriosi. D'altronde non si può vincere sempre nello sport, in ogni caso ne parleremo ampiamente poi anche domani dell'Italia del tennis e dei prossimi impegni anche di Coppa Davis. Fra pochissimo il GR delle 15, prima però ci ascoltiamo gli U2 con Silenzio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi
5: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. È una folla oceanica quella che ha accolto Leone XIV, che ha raggiunto in Papa Mobile a Parigi, Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Qui da qualche minuto è iniziato la celebrazione della messa. Per un precedente bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II del 1997. In serata il pontefice volerà a Lourdes. In Pakistan almeno 11 persone sono morte, altre 20 rimaste ferite a causa di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Aman Mela, nella parte nord-occidentale del paese. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista ad Al Jazeera, afferma che nonostante Qatar e Pakistan continuino a mediare tra Washington e Teheran, l'Iran ha perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Nuovo affondo di Donald Trump contro i media americani. Le fake news, afferma, non dovrebbero essere messe alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo con un costo enorme per il paese. La dichiarazione segue il divieto dell'amministrazione USA alla CNN di seguire oggi in Tennessee il presidente, nonostante la decisione di un giudice federale. La cronaca, torniamo in Italia, l'omicidio di Torino. Nel pomeriggio attesa l'udienza di convalida per i tre fermati. La madre del principale indiziato, che ha lanciato l'allarme, dice: è stato lui stesso a chiamare la polizia, era molto agitato, parlava confusamente, quindi mi ha poi passato il telefono.
3: Più forte e intenso è ancora per me e io non so niente, quindi non posso parlare di niente che non so.
4: La voce al citofono arriva dalla casa di Cristian Mateus de Oliveira Morando, fermato ieri sera per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, originario di Chivasso. Sarebbe stato lui, da solo, a ucciderlo dopo una colluttazione, ha raccontato. Forse per un debito di droga, sospettano gli inquirenti. Poi avrebbe tentato di farlo sparire e in questa fase sarebbe stato aiutato da Kate Buttig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 47, l'insegnante d'italiano che era in affitto nella casa in cui è stato trovato il corpo, nascosto in alcuni sacchi dell'immondizia. Da qui l'accusa di concorso in soppressione di cadavere, ma alle due donne la procura contesta anche il favoreggiamento. A De Oliveira si è arrivati grazie a una telefonata al 112 della madre. Mio figlio mi ha detto di aver fatto male a un uomo.
3: Ma andate in questura che c'è tutto di là, loro sanno dire i fatti.
4: La procura ha depositato la richiesta di fermo per i tre sospettati nel pomeriggio, l'udienza di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Un uomo di 50 anni è morto nell'incendio di un appartamento all'ottavo piano di una palazzina a Roma, nel quartiere di Colli Aniene. Due anziani invalidi, residenti nello stesso stabile, sono stati tratti in salvo. Da accertare le cause del rogo. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale e 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Il jazz si prende Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. L'11ª edizione del Festival Jazz Me porta in città grandi musicisti italiani e internazionali con produzioni originali, incontri, libri e mostre.
5: In tutte le sue possibili declinazioni dilaga per 20 giorni ovunque a Milano, spargendosi nei teatri, nei club, nei musei e negli spazi espositivi del centro e delle periferie, con i suoi protagonisti italiani e internazionali e i nuovi talenti. Il direttore artistico di Jazz Me, Luciano Linzi.
6: Un caleidoscopio con tutti gli stili che comprendono il jazz, con un'ottica verso il futuro. Sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, le leggende che hanno indicato come pensare questa musica sempre proiettata in avanti. Molti artisti giovani o emergenti come i sassofonisti James Brandon Lewis o Isaiah Collier che raccolgono l'eredità di John Coltrane mescolando il jazz all'elettronica, all'hip hop, al soul.
5: Tra le grandi voci quelle di Erika Badu, di Bridgewater, Rocky Traoré, Gregory Porter, Amy Stewart, Paolo Fresu con il suo quintetto eseguirà le musiche composte da Miles Davis per Ascensore per il patibolo, sulle immagini del film di Louis Malle. Fabrizio Bosso arriva con il recente progetto intitolato Root. La chitarra sognante di Bill Frisell presenterà il nuovo album in In My Dreams. Accanto ai concerti, approfondimenti, incontri, proiezioni e una mostra fotografica dedicata a Miles. Claudia Fayens, GR1.
2: A Napoli le regate preliminari dell'America's Cup, affollatissimo il lungomare. Ascoltiamo le voci raccolte da Francesca Ghidini.
0: Io vengo dal Veneto, tutto questo lungomare, il castello e tutta la città è una cartolina meravigliosa.
1: Abbiamo un binocolo, quindi cercheremo di vederle da vicino.
7: Bello, per il momento è la mia prima esperienza dal vivo dell'America's Cup e sono emozionatissima, non vedo l'ora che arrivi maggio.
8: Ma questo è uno spettacolo unico, prima è passata la Vespucci insieme alle barche ultramoderne, è un contrasto che solo in queste occasioni si riesce a vivere.
2: Torna Sabato Sport, prossimo giornale alle 16.
9: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Sabato Sport.
16: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, sono le 15:07:35 su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi al microfono, la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Rinaudo e in redazione Andrea Pistorio. Abbiamo parlato di tennis, vi abbiamo detto di quanto successo nella Billie Jean King Cup al femminile, quindi con l'Italia eliminata dall'Ucraina nei due match decisivi, le sconfitte di Paolini e Tyra Grant nei match che si sono disputati in questa giornata e quindi contro Kalinina e Svitolina, quindi Italia eliminata dopo due finali e due vittorie importanti in questa manifestazione. Parliamo ora invece di atletica leggera, vi do il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto per scriverci in diretta 335-699-2949. Parliamo di atletica leggera, di salto in lungo, perché con noi c'è Larissa Iapichino, lunghista azzurra, primatista italiana, campionessa europea a Birmingham 2026, fra poco anche primato nel ranking mondiale della World Athletic, ma ne parleremo con lei fra pochissimo. Intanto la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi, grazie e ciao, benvenuta a Sabato Sport, Larissa.
17: Buongiorno a tutti e grazie.
16: Allora Larissa, partiamo subito con la domanda di rito. Intanto dici come stai, visto che questo 2026 ti sta regalando davvero soddisfazioni incredibili.
17: Sì, sto molto bene, adesso siamo in off season, come la chiamiamo noi, quindi sono ferma, mi sto prendendo del tempo per fare dell'altro e poi anche per le vacanze, però sì, è stato un anno molto impegnativo, seppur comunque molto soddisfacente, quindi stiamo cercando di ricaricare un po' le pile proprio in vista del prossimo anno agonistico.
16: Sei nata nel 2002, 24 anni quest'anno, ti aspettavi una crescita del genere a questa età? Tu che diciamo hai sempre parlato, no, anche del lavoro mentale che hai fatto per crescere in questo sport e per riuscire a raggiungere risultati importanti.
17: Beh, chiaramente tutti i giorni si cerca di lavorare per questo, si cerca di lavorare per raccogliere il più possibile. di quello che si è fatto negli anni e nei mesi precedenti. Diciamo, nel mio caso è un po' particolare, io ho iniziato a fare attività agonistica a livello internazionale da quando avevo 18 anni e mezzo, quindi sono passati circa 5 anni, quindi ogni anno ho sempre cercato di inserire un tassello in quella che è stata la mia carriera, la mia breve carriera, e cercando sempre di migliorare e di avere una crescita come persona, come atleta, per cui sono contenta insomma di quest'anno essermi tolta comunque delle soddisfazioni, però io credo ancora che ci sia tantissimo da fare, tantissimo lavoro da fare, quindi siamo ancora diciamo agli inizi, sicuramente in una fase ancora di crescita e di sviluppo.
16: Senti, adesso parliamo un po' di quanto è successo in questo 2020.

0: 26, però c'è una costante, diciamo, nelle tue prestazioni, nelle tue gare, che mi incuriosisce molto, Larissa, il fatto che spesso e volentieri dai il meglio di te nel primo salto. Ci racconti un po' questa cosa? L'avrai un po' analizzata, no? Non può essere una casualità.
1: Ma in realtà, a dire il vero, non è che ci sia una motivazione. Quello che è importante in una specialità come la mia è ritenere ogni tentativo come fondamentale. Io sono sempre stata una, anzi, che fino in realtà a questo inverno, alle indoor, dove ho disputato poi in quell'occasione il mondiale indoor in Polonia, io diciamo ho iniziato a saltare la misura e poi mi hanno portato a vincere l'argento agli ultimi salti, non prima. Però questo cambio di mentalità, per cui è bene non perdere e sprecare le occasioni che ti vengono date e quindi i tentativi che ti vengono dati. Comunque sì, c'è stata questa costante. Però bisogna anche analizzare la gara di per sé, perché comunque, come ci siamo detti io e il mio allenatore, mio padre, sì, sono stata messa nella condizione di vincere molto spesso la gara al primo salto, o addirittura quando sono riuscita a superare il record italiano 7-12, di farlo al primo salto, però ero comunque anche nell'ordine delle idee e nella mentalità tale per cui, nel caso mi avessero superato nel corso della gara, sarei comunque stata capace di rispondere. Le energie fisiche e mentali, ma soprattutto quelle nervose, ci sarebbero state per un'eventuale risposta. Poi ogni gara a sé ha una storia a sé, quindi diciamo valutare così con i freddi numeri è un po' difficile. Forse la vedo un po' più che come una casualità, come un cambio di mentalità, dove appunto credo di dare importanza ad ogni tentativo, partendo dal primo come se fosse appunto l'ultimo.
0: Parliamo, visto che l'hai citato, il tuo record italiano 7,12 metri a Eugene il 4 luglio 2026. Intanto, questo è un luogo che tu hai definito magico. Ci racconti un po' perché?
1: Beh sì, Eugene è un po' una delle case dell'atletica mondiale. C'è un'atmosfera veramente magica all'Hayward Field, quindi sì, è stato magico, perché poter insomma raggiungere un risultato di quella portata in una delle case dell'atletica, in uno dei meeting internazionali più importanti, è sicuramente insomma un onore, un orgoglio. Quindi sì, l'atmosfera è stata bellissima, perché nonostante fossimo negli Stati Uniti e nel parterre di atleti ci fossero ben 4, se non erro, atlete di casa, il pubblico comunque si è speso a prestare il proprio supporto anche per noi, diciamo, straniere, noi europee, quindi è stato anche molto bello. È stata un'emozione veramente, al di là del risultato, la gara è stata una gran bella gara di altissimo livello e con una grossa partecipazione del pubblico.
0: Atlete di casa, Larissa Iapichino, che sono tra le più forti al mondo. Però attenzione, perché dopo quanto successo nella tappa nella Diamond League e anche negli Ultimate Championship, tu fra pochi giorni salirai al primo posto nel ranking mondiale della World Athletics, superando Tara Davis-Woodhull, tra l'altro, e ci sono in classifica altre due americane lì vicino. Ti chiedo che sensazione è questa. Penso anche, vedo in questa classifica una leggenda del salto in lungo come Malaika Miambo, che è un po' più grande ovviamente in questo momento, è quinta, non so quanto salirà o meno in classifica, però ecco, che effetto ti fa essere lì in cima?
1: Sì, io non toglierei dal computo le atlete europee, non considererei soltanto le americane, non soltanto con Malaika Miambo, ma anche con atlete come Hilary Kapcha e Jasmine Sawyers, che insomma hanno dato prova di poter essere ad altissimi livelli.
0: Certo, no, io stavo guardando la classifica, certo, vedendo un po' quelle che c'erano, ma ci sono tante atlete importanti anche a livello europeo. Diciamo che è molto aperta la lotta nel salto in lungo, questo assolutamente.
1: Sì, è un po' la bellezza della nostra specialità, è sempre molto aperta, quindi gara per gara noi abbiamo la fortuna di poterci incontrare molto spesso durante l'anno e di poterci confrontare. Beh, dà comunque, fa molto effetto, perché io sono sono stata relegata al terzo posto per non so, credo 2 o 3 anni, e quindi avere anche aver fatto anche un salto sicuramente di 2 posizioni, insomma, è sicuramente un onore, e però comunque ho anche una responsabilità in più, vuol dire che quando si arriva al vertice si ha anche la consapevolezza, insomma, di aver raggiunto l'eccellenza mondiale, e questo comporta anche delle responsabilità, quindi il cercare di mantenere questa posizione, lavorare ancora di più, come se tutto questo non fosse accaduto, per cercare, insomma, di continuare a guadagnarsi questo posto, o comunque andare lì a giocarsela, perché come dice mio padre, ci sono anche gli altri, ecco, non ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri, quindi è giusto andarsi a guadagnare vette del genere.
0: Hai citato tuo padre, famiglia di atleti, Fiona May, tua madre, 2 volte argento olimpico, primatista italiana nel lungo, te l'hai battuta, Gianni Iapichino, che è il tuo allenatore, ed è stato primatista italiano del salto con l'asta, e ti chiedo anche di raccontarci un po' questo tuo rapporto con la famiglia, visto che sei cresciuta in una famiglia di atleti, tuo padre ti allena, insomma è un eco sistema, come lo possiamo definire, perfetto, no? Per cercare di crescere nel mondo dello sport.
1: Ma in realtà la mia storia è un po' diversa da quello che ci si può immaginare, perché io per anni ho completamente escluso dalla mia vita l'atletica, mi sono avvicinata all'atletica a 13 anni e i miei genitori mi hanno lasciato fare, mi hanno lasciato provare altri sport, fare altre esperienze di vita.
0: Scusami se ti interrompo, ma ti posso chiedere perché?
1: Perché non era un qualcosa che in quel momento storico mi interessava, anzi molte persone un po' me la facevano pesare, perché continuavano a darmi della predestinata per via dei miei genitori, e quindi ho cercato per un bel po' di anni, quindi si parla di 13 anni della mia vita, di costruirmi un qualcosa di mio e di fare quello che mi sentivo in quel momento, e i miei genitori anzi non mi hanno mai pressato, hanno sempre assecondato ogni mia scelta.
0: Poi cosa è successo? Come sei arrivata invece a questo cambio di idea nella tua vita?
1: Nel 2015, estate 2015, a Monte Carlo, io ero in vacanza lì con mia mamma e la sua famiglia, e mi ha portato a vedere questo meeting di atletica, che tra l'altro è un meeting della Diamond League tuttora, e ho respirato un'atmosfera che mi ha particolarmente colpita. Io avevo appena deciso di smettere di fare ginnastica artistica, è stato lo sport che ho praticato per 8 anni. Sì. E a settembre allora ho deciso di provare, di iscrivermi e vedere, insomma, come sarebbe potuto andare un po', e mi è piaciuta subito, anche perché risultavo bravina sin dai primissimi allenamenti, e quindi poi ho deciso di continuare, e mi sono innamorata e mi sono appassionata all'atletica. E poi sì, dopo parecchi anni poi è arrivata anche la scelta di farmi allenare da mio padre allenatore, una scelta che ho preso io in totale autonomia, e diciamo sì, alla fine, vedendomi adesso, no, sembra una storia un po' già scritta, però è stato molto l'avvicinamento all'atletica e a quello che adesso è l'ecosistema che mi circonda è avvenuto in maniera molto graduale, è stato frutto di scelte, quindi non è stato immediato, e assolutamente è stato tutto tutt'altro che un percorso tra virgolette da predestinata, in questo senso.
0: Beh sì, poi tra l'altro, ecco, diciamo che è predestinata o meno, poi bisogna arrivare a fare record e vincere, questo non può essere per nulla scontato al netto della genetica. Tra l'altro, ecco, poi sei risultata bravina anche dopo, no? Tra mille virgolette, diciamo. Questo mi ha fatto sorridere, il fatto che tu ti sia definita bravina all'inizio. Senti, tra le altre cose, hai una passione, hai scritto un libro nel 2022. È passato tanto tempo, sei giovane, quindi 4 anni possono davvero cambiare tutto. Sono curioso, no, di questo libro, Correre in aria, in cui hai trattato tanti temi. Ti chiedo se rileggendolo ancora lo senti tu.

0: punto di vista, cosa che a parti inverse avrei tanto voluto avere, no? Un qualcuno che mi testimoniasse tutto quello che è stato un po', diciamo, il mio percorso, le situazioni in cui mi sono trovata. E, per cui no, ad oggi non sono più un adolescente che va a scuola, che frequenta il liceo, deve affrontare la maturità. Anche le amicizie, sebbene le stesse amicizie, le ho ancora, perché tratto ad esempio dei miei due migliori amici, Lorenzo e Federico. Però il rapporto è cambiato, però è anche molto bello, secondo me, rileggere cose appartenenti al passato e guardarsi un po' indietro, no? E vedere un po' i passi che si sono fatti. È un'età molto particolare dove 4 anni sembrano quasi un'eternità, quando in realtà è veramente un piccolo frammento, un piccolo segmento di tempo della nostra vita. Ed è anche bello vedere in che cosa sono migliorata, in che cosa sono cambiata, ma mantenendo un po' sempre la stessa essenza.
1: Senti Larissa, sì, no, questo è molto interessante, infatti ero curioso perché avevo letto il libro, ci sono tanti spunti, però sono quei 4 anni e poi anche il periodo che racconti della tua vita ovviamente è molto differente come ci dicevi. Rimane però, tu vai anche all'università, adesso ne parliamo, rimane questa passione per la scrittura, si è parlato molto, no? Tu per tanto tempo, non so se lo fai ancora, hai portato con te un diario in cui prendevi appunti e quant'altro, continui a coltivare questo bellissimo hobby.
0: Beh sì, allora io sono sempre stata più lettrice che scrittrice, anche se tenevo diari quando ero anche un po' più piccola, avevo provato a bozzare delle storie su Wattpad, era una piattaforma, non so neanche se esista ancora,
1: Sai che non lo so,
0: onestamente.
1: l'ho sentito, non sono sicuro, devo
0: Sì,
1: essere sincero.
0: avevo provato a bozzare un paio di cose, quindi sì, è sempre stata una passione, chissà, magari in futuro ci ritornerò a magari masticarla un po' di più, sicuramente farei qualcosa di diverso conoscendomi perché amo sperimentare, però è stata veramente un'opportunità che mi è stata data e che ho colto subito perché sono una persona molto, molto aperta alle novità, alle esperienze e credo che insomma sia alla fine un piccolo tassello della mia vita che posso raccontare con piacere, che un po' si esula, no, dal solito sport o quant'altro. E poi sì, comunque periodi diversi della vita, però lo studio continua a esserci. Vado all'università, studio giurisprudenza, come mi sono sempre un po' promessa da tutta la vita. E quindi piano piano sì, sto studiando, sto cercando di equilibrare, di fare in modo di avere il tempo per cercare di dare il massimo anche in quell'ambito lì. Diciamo, come ho detto prima, sono cambiate tante cose, però l'essenza è più o meno rimasta quella.
1: Certo.
0: Quindi sì, si cresce, però alla fine si rimane un po' sempre noi stessi.
1: Sono d'accordo, ci sono dei cambiamenti nella vita, ma non sono mai drastici, non sono cambiamenti totali, insomma, c'è un'essenza di base. Come procedono gli studi? Nel senso, ovviamente aumentano gli impegni, la tua carriera a livello sportivo diventa sempre più importante, viene sottratto automaticamente dello spazio allo studio, oppure il bilanciamento continua ad averlo senza troppi problemi?
0: Allora, io affronto l'università comunque dando priorità chiaramente all'atletica perché tra le due, diciamo, il treno che va preso subito è sicuramente lo sport. È una carriera che comunque dura pochissimo, rappresenta proprio una fase anche molto breve alla fine della vita, al netto poi di tutti gli anni che ci sono da vivere, si spera,
1: Certo.
0: e quello sempre. E quindi cerco assolutamente di organizzarmi dando priorità allo sport, però comunque nella mia quotidianità io dedico molto tempo allo studio, cerco sempre di avere un buon management del tempo perché non ci sono soltanto gli allenamenti e lo studio, ma ci sono anche il riposo e anche se vuoi lo svago, perché è importante staccare la testa, se
1: Per
0: no
1: forza.
0: veramente si rischia di bruciarsi prima del tempo. tempo e non fa bene né per l'una né per l'altra. Quindi cerco sempre di organizzarmi in modo tale da avere tempo un po' per tutto, ed è possibile. Poi chiaramente ci sono dei momenti in cui si deve dare priorità a una cosa piuttosto che a un'altra, però

0: se appunto si è bravi, si ha anche un minimo di disciplina, perché a volte, non so, per preparare un esame, magari si è stanchi e non si ha molto non si ha molta voglia, ma è il momento propizio per iniziare a preparare un esame, per poter fare una fase un po' più intensa di studio, una full immersion. Bisogna essere anche un po' disciplinati e dire: bene, sì, non ho moltissima voglia di aprire 800 pagine di tomo, però mi ci metto perché so che mi ringrazierò più tardi. Quindi
1: Certo.
0: sì, cerco sempre di gestirmela al meglio.
1: Senti, prima di salutarci, Larissa Iapichino, e di ringraziarti per essere stata qui con noi, come sempre è stata una chiacchierata molto interessante. Ora vai un po' in vacanza, c'è una pausa da prima del ranking mondiale nel salto in lungo, ti riposerai, farai le tue vacanze e poi i prossimi obiettivi anche a livello mentale dopo questo stacco. So che è difficile perché è appena finito, quindi non voglio adesso in questo momento, diciamo, rovinarti questo periodo, però insomma dobbiamo parlare per forza anche del futuro.
0: Ma certo, allora, sicuramente la prossima tappa, diciamo, a livello sportivo sarà sopravvivere la preparazione invernale, che non è mai scontato,
1: Vero.
0: che è veramente la parte più dura dell'anno, soprattutto ricominciare i primi lavori che sono sempre veramente molto faticosi a livello fisico. E poi, insomma, tutta la programmazione che ancora sarà da fare, devono uscire i vari calendari, dobbiamo ancora sederci e capire come gestire questo anno, che è un anno importantissimo perché precede quello delle Olimpiadi.
1: Ah, sì.
0: E anche il 28 sarà un anno molto strano perché le Olimpiadi sono anticipate di circa 2 settimane rispetto al solito. Abbiamo un mondiale indoor, in India, quindi, dobbiamo
1: Anche
0: veramente
1: logisticamente è
0: gestirlo
1: un
0: meglio.
1: bel delirio, eh?
0: Esatto, perché il prossimo anno abbiamo appunto il mondiale in Cina, a Pechino,
1: Eh sì.
0: a metà settembre. Quindi tutta la programmazione sarà rivolta a quello, ma poi successivamente dobbiamo anche organizzare quello che verrà nel 28, perché le Olimpiadi sono l'impegno, l'evento del quadriennio, e quindi dovremo arrivarci al meglio possibile.
1: Eh certo, sì, ci arrivi anche a un'età importante, quindi sicuramente è l'obiettivo principale, ma ci sono prima tante tappe importanti che seguiremo insieme a te e sicuramente ci risentiremo, lo speriamo. Intanto ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, buone vacanze, riposati e rilassati dopo questo splendido anno. Grazie davvero a Larissa
0: Grazie
1: Iapichino.
0: mille.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Ciao Fede.
4: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteo Radio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Sabato Sport.
10: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prioreschi con voi. Siamo arrivati alle 15:35 minuti e 30 secondi e andiamo a parlare di nazionale di calcio, la sconfitta dell'Italia 2-0 contro il Belgio. Ci sono due sfide che seguiremo in ordine di tempo. La prima è quella di venerdì contro la Turchia, degli azzurri impegnati in Nations League. Scriveteci le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. 2949, collegato con noi c'è Daniele Fortuna che segue la nazionale assieme a Francesco Repice. Ciao Daniele, buon pomeriggio, benvenuto a Sabato Sport.
11: Buon pomeriggio a te qui da Villa Borghese, davanti al ritiro della nazionale, all'albergo della nazionale, ospita come sempre la nazionale già dai tempi meravigliosi degli europei del 2021. Bella giornata, però insomma qui diciamo che l'atmosfera è un po' intorpidita, soporifera. Ci sono tre o quattro tifosi davanti all'albergo e beh, d'altronde dopo quello che è successo ieri, insomma, tutto questo entusiasmo non ce l'aspettavamo. E anche all'interno dell'albergo abbiamo avuto la possibilità di andare con Luciano Pecoraro, che naturalmente come in tutti questi giorni segue i nostri collegamenti dal punto di vista tecnico, perché, e poi la proporremo, abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei debuttanti di ieri sera, vale a dire Mohamed Ali Zoma, l'attaccante entrato proprio nel finale con il suo ex compagno nell'albino Leffe Dumbia, per lui comunque un debutto, 22 anni, però poi come avrete la possibilità di sentire, parla già da un giocatore consumato, esperto, quasi un veterano. Torniamo però a quello che è successo con il Belgio, la brutta serata, perché comunque 25 minuti l'inizio della ripresa non bastano, ci vuole più tempo, ci vuole altro gioco, ci vuole un'altra nazionale, nazionale che si è rivista in campo stamattina, perché comunque la Turchia arriva subito, domani si parte per Bursa e poi lunedì sera c'è subito la partita contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella, quasi un derby per il terzo posto, già si dice quasi uno spareggio, e abbiamo detto che per la Nations League, per andare avanti, per prestigio, per blasone, ma poi anche per la classifica FIFA e dunque per i sorteggi degli europei della 2028, è importante non essere retrocessi, dunque importante evitare di finire al quarto posto, perché le due peggiori quarte di questi quattro gironi con le migliori nazionali d'Europa vanno direttamente nella fascia B. L'Italia in questo momento si trova nella fascia A, poi le due migliori terze si salvano e dunque non vanno a giocare partite a marzo. Le prime due dei quattro gironi invece si incrociano nei quarti di finale, poi nei quarti di finale per poi giocare le finali a quattro di Nations League e contendersi il trofeo, il titolo, e poi le peggiori terze con le migliori quarte si incrociano nei play-out per non retrocedere. Insomma, non è così difficile, magari può sembrare, però insomma questa è la situazione. L'Italia in questo momento ha perso, quindi effettivamente può diventare uno spareggio per il terzo posto nel gruppo A, quello con la Turchia. Turchia che è stata sconfitta in casa invece con la Francia, il gol di Mbappé che poi si è anche infortunato, e insomma però la Turchia ha tenuto botta contro la Francia di Zidane, ha avuto anche le sue occasioni, l'ha fatta faticare la nazionale francese, e dunque non sarà un'altra partita difficile per l'Italia di Roberto Mancini, e qualche cambio ci sarà inevitabilmente. Roberto Mancini, però ascoltiamo le sue parole subito dopo la sconfitta con il Belgio.
5: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene, e poi giocavamo contro il Belgio che è un'ottima squadra, cioè non è una squadretta, quindi ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene e fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso nel secondo tempo siamo andati bene.
11: Cosa vi è piaciuto anche a livello individuale? Giocatori, Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
5: Sì, questo è normale, all'inizio insomma non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano, non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti, quindi per me ha fatto un'ottima gara, e quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata, insomma, dove non abbiamo, per 25 minuti abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, quindi quello mi è piaciuto.
11: I tifosi hanno fischiato, ma questi fischi possono facilmente essere trasformati in qualcos'altro, sì. Con ottime prestazioni, soltanto che tornando al 2018 a un certo punto l'Italia sboccia. Io mi ricordo sempre una Nations League con la Polonia, lì quando si giocava per non retrocedere, e fu la prima partita in cui si è visto tutto il lavoro, però forse non c'è tempo per arrivare a quel punto lì.
5: Beh sì, era un po' diverso lì perché avevamo avuto delle amichevoli dove avevamo visto delle cose, avevamo scelto i giocatori, quindi questo è un po' diverso questo momento, però io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive, tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
10: Questo è Roberto Mancini, CT della Nazionale, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio. Daniele Fortuna, due domande in una. Intanto, ecco, ripartendo proprio dalle ultime parole del CT azzurro, era lecito aspettarsi di più da una Nazionale in ricostruzione, secondo te? E poi, seconda cosa, ci stiamo anche un po' preparando, forse se ne parla psicologicamente, all'idea che, visto il poco tempo a disposizione di Mancini, mancini, le nuove convocazioni e quant'altro, ecco, questa Nations League possa essere una sorta di delusione totale per ennesima delusione totale per i tifosi azzurri.
11: Speriamo di no, però ci si aspettava di più secondo me dal primo tempo, e il primo tempo è difficilmente commentabile perché una nazionale disorganizzata, e questo non si vede praticamente mai. Mancini è un allenatore comunque di grandissimo livello, è vero sono stati pochi giorni, però poi alcuni di questi calciatori si conoscevano, lì è difficile da capire, lo dice anche Mancini, è troppo lunghi, scoperti dietro, con i giocatori che non accompagnavano quando ci sono state rare occasioni di spingere in attacco, in contropiede, mancavano le coperture dietro, abbiamo sofferto tantissimo sugli esterni con i terzini, soprattutto dalla parte di Lorenzo, quindi più di quel primo tempo sicuramente sì. Poi i primi 20 minuti sono stati buoni, magari di rabbia, di nervi, chiaramente se l'Italia segna o con Pio Esposito o con Kane, Lammens non fa due miracoli, la questione cambia. Però complessivamente quello del primo tempo è stato un dominio, perché comunque il Belgio avrebbe potuto chiudere onestamente sul 2, sul 3-0 anche. Donnarumma ha fatto due miracoli autentici, e quindi partiamo da questo dato. Delusione totale, sì, il tempo è veramente poco, queste quattro partite già definiscono poi l'indirizzo del gruppo.
10: È improbabile,
11: poi,
10: scusami se ti interrompo, pensare a uno stravolgimento del livello di gioco di questa nazionale già a partire da venerdì. Ora tutto è possibile, ma diciamo no.
11: Venerdì ti riferisci alla partita con la Francia al Stade de France?
10: Mi riferisco alla partita di lunedì con la Turchia. Sì, perdonami.
11: Ma lì poi è anche una questione di talento, di tecnica individuale. È anche vero che il Belgio aveva un commissario tecnico nuovo, Van Bommel, però poi i giocatori sono quelli, e sono giocatori che sono stati al Mondiale negli Stati Uniti e sono arrivati ai quarti di finale, hanno perso soltanto alla fine con la Spagna, questo significa qualche cosa. E il Belgio era ai Mondiali in Qatar ed è arrivato terzo ai Mondiali in Russia, l'Italia non c'era mai. Questo secondo me significa, non dal punto di vista psicologico, c'è una differenza di tecnica, di talento, di organizzazione ormai conclamata. Però con la Turchia magari, ecco, le cose possono essere un po' diverse, non ci sono i De Bruyne, non c'è Götze, questo ragazzo fenomenale che ha appena preso il Paris Saint Germain. Insomma, il Belgio è più forte della Turchia, però la Turchia in casa va bene, spinta anche dal suo pubblico. Ripeto, la Francia segna soltanto nel secondo tempo, e la Francia ha talenti a iosa, segna con Mbappé, però rischia. Maignan fa belle parate comunque nella partita di ieri, quindi non una partita semplice, però insomma con qualche giorno in più, con qualche cambio, ecco. E a proposito, magari Giacomo, proviamo anche a ipotizzare qualche cambio per la partita, certo, con la Turchia. Per esempio Kayode per Di Lorenzo, rientrerà Bastoni che era squalificato,
10: la coppia centrale lì, ecco, stavo pensando, Daniele, difficilmente negli ultimi anni abbiamo visto una nazionale che non abbiamo mai visto così in difficoltà in difesa, comunque è un qualcosa insomma su cui lavorare.
11: Sì, con Coppola soprattutto, perché De Ketelaere ha sempre preso il tempo, lo ha sempre anticipato, poi nel secondo tempo Mancini l'ha tolto, ha fatto entrare Scalvini che ha un po' di esperienza, le cose sono cambiate, Scalvini ha anche rischiato, ha anche sfiorato il gol del 2-1, secondo me potrebbe giocare lui con Bastoni, per rispondere alla tua domanda. Ecco. Calafiori potrebbe essere confermato, centrocampo altre incognite, Tonali non ha fatto bene, Barella soltanto a tratti però ha dato molta energia, potrebbe giocare Barella con Mandragora e Frattesi che è entrato nel secondo tempo davanti a Cambiaghi, che è stato il migliore, sarà confermato, vedremo, e uno tra Esposito e Ken al centro, e poi Maldini che è entrato ieri nel secondo tempo potrebbe giocare a sinistra, ma sono veramente soltanto ipotesi. C'è stato appunto questo mezzo allenamento di scarico stamattina, sicuramente Mancini sta già pensando alla formazione, questo è chiaro, con il suo staff, poi c'è l'allenamento domani, ma già in Turchia, e poi si gioca, di tempo ce n'è veramente poco. E allora dicevo prima, però che ci sono anche questi ragazzi, ecco, Caiode, quello di Caiode potrebbe essere un debutto. Ieri hanno debuttato Zoma e Dumbia, e Zoma, insomma, ragazzo di 22 anni, emozionato, però già idee chiarissime, sì, il debutto è sempre un gran momento, non in questo però, e insomma ha raccontato tante cose interessanti della sua vita, a partire anche da un aneddoto sul nome, perché lui si chiama Mohamed Ali Zoma, il papà del Burkina Faso, la mamma della Costa d'Avorio, lui è nato a Merate in provincia di Lecco a 22 anni, si legge un po' su internet che questo nome Mohamed Ali deriverebbe dal pugile e da una passione del papà per Mohamed Ali, e lui oggi invece ha detto no, non è vero nulla, è soltanto un fatto familiare, Mohamed perché piaceva ai miei genitori, Ali è il nome di mio nonno, quindi ecco, anche per sfatare alcune cose che girano,
12: certo, invece era solo un classicone, insomma, il nome del nonno, ecco.
11: Sì, esattamente, esattamente, però appunto su internet, se fai anche tu un giro, il papà appassionato del pugile, di pugilato, di box e di Mohamed Ali, e sentiamo che altre cose ci ha raccontato poco tempo fa.
13: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
11: Ci vuole tempo? Forse i giudizi sono ingenerosi, però poi ci vuole poco a trasformare i fischi in applausi, in qualcos'altro.
13: No, sicuramente le prestazioni arriveranno, anche i risultati, e sono sicuro che anche tutti i tifosi saranno dalla nostra parte, non che non lo siano stati ieri, perché comunque sono fatti sentire, poi a fine partita posso dire un po' normale, dopo la sconfitta ci sono stati un po' di fischi.
11: Tu sei arrivato in nazionale, hai debuttato ad Albino Leffe, poi sei andato e sei ancora a Norimberga a giocare nella seconda serie della Bundesliga, perché in Italia non sei rimasto in Italia, non hai avuto offerte, forse ci sono state e tu hai preferito andare in Germania.
13: Qualche offerta comunque l'ho avuta anche in Italia, però ho preso tante valutazioni anche con il mio agente per quale fosse il percorso migliore per me, e abbiamo visto che il campionato tedesco per le mie caratteristiche era quello migliore, allora ho deciso di andare lì.
11: Caratteristiche, per chi non ti conoscesse, già 6 gol nel campionato, veloce, rapido, esterno, quali giocatori?
13: Vinicius, come Doku, quando ero un po' più piccolino guardava Hazard, ma anche tuttora, comunque quel genere di giocatori lì a cui piace puntare l'uomo.
11: Sei nato a Merate, però hai origini da una parte Costa d'Avorio, Burkina Faso, ma hai scelto l'Italia, anche se sono arrivate delle chiamate sicuramente da altre federazioni, e non è facile scegliere l'Italia in questo momento, perché la Costa d'Avorio era al mondiale per esempio, e l'Italia invece nel mondiale non lo vede dal 2014, però la tua scelta è stata precisa, diretta, perché?
13: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
11: Altre cose personali, scuola di pasticceria, fino a quando hai frequentato questa scuola? Quindi fai dolci a casa per i compagni, potresti fare qualche cosa?
13: Sì, è capitato, io ancora prima di iniziare da quella scuola lì ho sempre fatto dolci a casa, allora mi sono un po' più appassionato, ho iniziato a fare quella scuola lì, l'ho finita, ho fatto 3 anni, adesso faccio meno dolci in verità.
11: Specialità
13: posso dirti torta di mele.
11: Qui hai ritrovato Dumbia. Ci sono foto belle che sono girate in questi giorni, di quei due piccoli con la cresta in omaggio a Balotelli, ho letto, magari non è vero, non lo so. Per Dumbia puoi spendere la parola fratello? C'è stata una promessa tra di voi di ritrovarvi a giocare, prima eravate all'Albino Leffe, ad alti livelli, in nazionale, insomma, meglio di così.
13: No, certo, quelle foto lì era il periodo dove la cresta andava un po' di moda, l'avevamo fatta anche noi, è un fratello per me, Dumbia, e ci conosciamo molto bene, abbiamo un rapporto molto stretto e adesso fa ancora piacere giocare in campo insieme.
11: Dove può arrivare questa nazionale? Secondo te, quali sono le tue ambizioni? Cosa chiedi appunto anche ai tifosi? Sostegno, pazienza, che cosa?
13: No, certo, sicuramente sostegno, sicuramente vogliamo fare sempre di più e riportare l'Italia dove merita.
12: Bene, questo Zoma, intervistato da Daniele Fortuna, che è collegato con noi. Daniele, non sembrerebbero, almeno dall'esterno, tu magari puoi dirci qualcosa di più, esserci problemi di gruppo. Il gruppo è saldo, è unito, però ti chiedo, visto che abbiamo sentito Zoma, hai parlato di Caiode che potrebbe fare il suo esordio, tra l'altro a destra, al posto di Lorenzo, che è un giocatore, definiamolo storico, di questa nazionale degli ultimi anni, che però ha fatto fatica contro il Belgio. Quindi ti chiedo, come hai visto il gruppo, e seconda cosa, questo inserimento dei giovani, se potrebbe essere ritardato visti i risultati e viste le partite ravvicinate, o addirittura invece accelerato, perché comunque forse c'è bisogno di cambiare.
11: Bisogna fare dei distinguo, secondo me. La tua valutazione è opportuna, è giusta, ma per alcuni sì, magari questo percorso sarà accelerato, e penso proprio a Caiode, dipende dal ruolo. Ma visto quello che è successo con Romano, se ne è parlato tanto in una settimana di Romano, e la pressione, poi la tensione l'ha sentita dal suo passaggio orizzontale sbagliato, nasce il primo gol del Belgio nel primo tempo. In alcuni momenti si è visto poco, insomma, si è forse un po' nascosto, come si dice in gergo. Davanti poi aveva De Bruyne, grandi giocatori, quindi per me bisogna fare le cose per gradi. Magari per Caiode sarà arrivato il momento già del debutto, anche perché Caiode viene da un paio d'anni buoni, ottimi,
12: molto prolifici, l'avvio. Tra l'altro, perché segna sì. Anche
11: in Inghilterra col Brentford, e quindi lì dipende. Dumbia arriva dalla Serie B, dalla Venezia, però adesso sta facendo bene con lo Sporting Lisbona, della seconda serie della Bundesliga, perché sarei molto curioso di vedere Zoma. Ho visto video dei gol, poi la seconda serie tedesca, la Bundesliga 2, è un campionato in cui si corre tanto da una parte all'altra, quindi insomma ritmo molto molto alto. Però poi queste sono partite che hanno un valore particolare, quindi difficili, non tutti insieme. Ecco, magari qualcuno lo vedremo già in Turchia come Caiode, mi sento di dire, e per altri magari ci sarà l'ingresso a partita in corso. Cambiaghi, che era già stato convocato però contro il Belgio, era alla prima da titolare, prima aveva giocato soltanto pochi minuti con la maglia della nazionale. È un percorso, ci si arriva per gradi, qualche novità ci sarà con la Turchia, qualche rientro, mischierà le carte, insomma, Roberto Mancini, speriamo che le mischi bene.
12: Bene, grazie Daniele Fortuna. L'appuntamento, il prossimo dell'Italia impegnata in Nations League, è lunedì contro la Turchia, lo seguiremo insieme, ma continueremo a sentirci domani all'interno di Domenica Sport e poi nel corso delle nostre trasmissioni di avvicinamento appunto a questa sfida. Ciao Daniele, grazie.
11: Ciao.
12: Torniamo a parlare di ciclismo, invece ci trasferiamo ai mondiali in Canada, a Montreal, con Cristiano Piccinelli. Intanto auguri Cristiano, cifra tonda, non la diciamo per educazione.
14: No, allora
12: insomma, cifra tonda, 50 anni, è il tuo compleanno, tanti auguri, e dici anche come sta andando, visto che questa è una due giorni importante ai mondiali di ciclismo.
14: Sì, si chiude con le prove più attese, ovviamente quelle in linea che riguardano oggi le donne, domani gli uomini, con il percorso che abbiamo imparato a conoscere in questa settimana iridata, soprattutto quello finale, ovvero il circuito di Montreal, che rappresenta anche quello che è il Gran Premio di Montreal, che è una corsa però soltanto maschile. Le donne hanno comunque imparato a conoscerla, coloro almeno che hanno partecipato alle prove a cronometro, come la nostra Lisa, che ha fatto quarto posto nell'individuale e ha vinto l'oro invece nella cronomista con gli altri compagni di squadra del team azzurro. Ieri è arrivata un'altra splendida medaglia, l'argento per Matilde Rossignoli. Al momento mancano ancora 148 chilometri alla conclusione dei 180 totali. È la corsa iridata femminile più lunga di sempre, con 2500 metri di dislivello, ma insomma le difficoltà sono soprattutto dopo la fase iniziale piatta nella la città, ecco, di Montreal che ospita questo mondiale. Davanti al momento abbiamo Norvegia con Elset, poi Stati Uniti con Natalie Quinn, Portogallo con Beatrice Roxo e Bulgaria con Stoyanova, ma hanno un vantaggio di 1:39 che non preoccupa ovviamente le immediate inseguitrici. Il gruppo al cui all'interno ci sono ovviamente le migliori, a partire dalla nostra Elisa Longoborghini, capitano di una squadra molto piemontese come la stessa Longoborghini. Ci sono anche Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Camilla Gasparri, Camagnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che cercheranno ovviamente di spingere la nostra capitana a quello che manca, perché tre sono le medaglie di bronzo mondiale ottenute da Elisa Longoborghini nel corso della carriera, ma manca ovviamente qualcosa in più da provare a conquistare oggi contro però un'Olanda che sembra la squadra più forte di tutte, anche perché al suo interno ha Demi Vollering, che in questa stagione ha vinto Giro e Tour de France, a cui è sommato poi anche nel monumento al Giro delle Fiandre, alla Liegi, Bassone Liegi, insomma arriva ovviamente come favorita numero uno, anche se alla crono insomma è andata non così bene, ottavo posto per lei, però è chiaro che il tracciato le si addice di più, quello di oggi. Guarda, l'olandese a cui manca l'acuto mondiale, l'acuto iridato, ha soltanto ottenuto un argento a Glasgow nel 2023. Se dobbiamo fare altri nomi, non ci possiamo non mettere l'attuale campionessa in carica, che peraltro è canadese e si corre sostanzialmente in casa, che è la Valier, che però a Kigali vinse un po' a sorpresa sfruttando le certezze delle altre nazionali. E poi c'è la mauriziana Kimberly Lecourt, non scordare Lotte Kopecky, che ha vinto due volte il mondiale, viene una stagione così così, però insomma siamo in una gara che premia le più forti. A te.
12: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi, subito dopo il GR delle 16, quindi rimanete con noi perché ci sarà questo pomeriggio dedicato ai mondiali di ciclismo con la gara femminile in linea. Intanto possiamo dirvi, ricordarvi le principali notizie di giornata, ovvero l'eliminazione dalla Billie Jean King Cup, quindi tennis femminile dell'Italia, sconfitta in due match dall'Ucraina. Più tardi invece parleremo anche di Luna Rossa e quindi di vela. GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli a Parigi, la messa del Papa in Place della Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto Leone XIV davanti a una folla oceanica. Penso alle difficoltà delle famiglie, ha aggiunto il Papa, i governanti rechino pace e rispettino la vita, aspirata a ricoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici rigate dalla fede. Spetta a voi, ha aggiunto il Papa, portare la speranza laddove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. In Italia un 15enne è morto folgorato a Bottedo nelle campagne di Lodi. Il corpo è stato trovato ai piedi di un traliccio con segni lasciati dai cavi dell'alta tensione. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sul cellulare della vittima è stata rinvenuta un'ultima foto scattata sulla sommità del traliccio. L'omicidio di Torino, nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle tre persone fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
4: Sarebbe stato il presunto assassino, il 26enne Christian Mateus de Oliveira Morando, a chiamare il 112. La madre racconta che è arrivato a casa, era molto agitato, poi le ha passato gli agenti. Venite qua perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno, avrebbe detto la donna. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord di Torino. All'arrivo della polizia il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona. Le volanti si sono precipitate sul posto, indicato da Morando. Nell'appartamento dove vive una donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti, che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa la polizia ha trovato i resti di Colapietro all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida. Per l'omicidio è indagato il 26enne, due donne invece sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. L'insegnante di 47 anni è un'italo-filippina di 22 anni. Da chiarire il movente e le modalità dell'omicidio. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, a tre giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta.
5: L'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi, è stato ascoltato ieri in procura a Pavia come testimone. Domande che con ogni probabilità hanno riguardato proprio quelle investigazioni, da cui furono escluse perché non attribuibili tracce che invece oggi la procura considera interessanti, come la famosa impronta 33. Nei giorni scorsi la procura ha ascoltato anche i collaboratori dell'epoca dell'ex generale. Alcune delle perizie della prima indagine del 2007 furono decisive nella condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, arrivata in Cassazione dopo l'appello bis. Il DNA sui pedali, la camminata, l'impronta della scarpa del killer. A poche ore dalla chiusura dell'indagine, la procura di Pavia attende l'ultima delle quattro consulenze scientifiche che mirano a riscrivere la storia del delitto, mentre la difesa di Sempio ha quasi pronte le sue controperizie. Lunedì la procura dovrebbe chiederne il rinvio a giudizio.
6: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
3: Torniamo a Parigi, ritrovata nell'Île de la Cité una cinta muraria risalente a oltre 2000 anni fa. La scoperta archeologica riapre il dibattito sulla posizione di Lutezia, l'insediamento dei Parisi, descritto da Giulio Cesare, cioè il nucleo originario della capitale francese. Nel De Bello Gallico il generale descrive un insediamento fortificato su un'isola della Senna. Per decenni, tuttavia, la descrizione di Cesare non ha trovato una conferma, anzi qualcuno ha ipotizzato che l'insediamento originario fosse vicino a Nanterre. E a New York il sindaco lancia un progetto per rendere l'opera accessibile a tutti.
7: Opera is one of the greatest art forms we have.
3: È una delle più grandi forme d'arte che abbiamo ed è sempre stata pensata per essere alla portata di tutti, dice Zoran Mandani, che ha lanciato Opera for All, che metterà a disposizione dei cittadini di New York 70.000 biglietti gratis al Metropolitan a partire dalla prossima stagione. A dare l'annuncio, lo stesso sindaco attraverso i suoi canali social con l'assist del soprano italiano Rosa Feola, che proprio in questi giorni al Met interpreta Musetta nella Bohème di Puccini, nello storico allestimento di Franco Zeffirelli. La linea torna a Sabato Sport.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
8: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

0: fine ha fatto la moto.
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sabato Sport.
6: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi, ma soprattutto Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando i mondiali di ciclismo in Canada con la gara femminile, la prova elite. Cristiano, torniamo da te.
7: Sì, non è cambiato molto dal punto di vista, diciamo così, della struttura della corsa con questa fuga composta da quattro elementi: Edsen Norvegia, Quinn Stati Uniti, Roxo Portogallo e Stoyanova Bulgaria, che hanno un vantaggio di 2:24 rispetto al gruppo delle migliori. Siamo però nei primi 40 chilometri sostanzialmente pianeggianti dalla partenza di Brochard, ancora un po' di pianura, un'altra ventina di chilometri di pianura, poi inizierà il frastagliato settore del circuito di circa 13 chilometri all'interno di Montreal, con passaggio anche abbastanza tortuosi dal punto di vista tecnico. Quindi fino a questo momento c'è questo tentativo di fuga, di farsi vedere, di guadagnare qualcosa, ma ovviamente attualmente sempre sotto controllo rispetto alle squadre dei big che abbiamo un po' delineato. C'è l'Olanda sicuramente, c'è il Belgio sicuramente, c'è anche la Polonia che è in Nieve Doma, ovviamente la sua capitana, c'è però poi anche l'Italia con Lisa Longoborghini che cercherà e ha dimostrato di poter valere il podio mondiale, in attesa ovviamente di quello che succederà poi domani con la gara al maschile, dove senza il dominatore assoluto Tadej Pogačar, senza anche il secondo dominatore assoluto ovvero Jonas Vingegaard, tutto è ancora, diciamo così, indecifrabile. Remco Van der Poel appare il favorito, però si può giocare di strategia e magari provare a sorprendere gli avversari anche più quotati. Nel gruppo lì davanti tentativi di fuoriuscita non ce ne sono, si procede ovviamente con il controllo delle quattro battistrada in questo momento. Attenzione anche al Canada, che ovviamente ha in Magdalene Vaillet la campionessa in carica, ha vinto a Kigali in Ruanda l'anno scorso e giocando in casa vorrà ovviamente far valere le sue capacità. Non scorderei poi la Svizzera, perché ci sono due atlete che possono avere i galloni da capitano, e sono Noemi Rögg, che sicuramente in questo tipo di tracciato può dire la sua, ma anche Marlene Reusser, che ha vinto nettamente la cronometro e che però insomma sogna, senza avendolo anche che praticamente detto, la doppietta, ovvero crono e gara in linea. Vedremo, ovviamente siamo ancora nelle fasi iniziali in cui è anche difficile decifrare quelle che potrebbero essere le strategie delle varie nazionali. 138 chilometri al traguardo, davanti sono in quattro con 2 minuti e 43 sul gruppo delle migliori. C'è un bel sole a Montreal. A voi. Speriamo.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Sabato Sport. Torniamo a parlare di calcio e di nazionale. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. Ve lo ripeto, questo è il nostro numero SMS e WhatsApp. 335-699-2949. C'è collegato con noi l'ex calciatore, portiere, dirigente sportivo, campione del mondo nell'82, Giovanni Galli, che saluto. Ciao Giovanni, grazie per essere qui con noi.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato poco fa con i nostri inviati, insomma, dell'atmosfera che si respira in casa Italia dopo questa sconfitta. Ti giro subito la domanda che avevo fatto al nostro inviato, perché sono curioso di sapere cosa ne pensi te, Giovanni. Io ho chiesto, ma era lecito pensare di poter subito vincere una partita e convincere dopo quanto visto negli ultimi tempi, dopo il breve periodo che ha avuto a disposizione Mancini per rimettere insieme i cocci di questa nazionale?
1: No, non era possibile. È iniziato un percorso nuovo, una presidenza nuova, un allenatore nuovo. È vero che tanti giocatori già erano stati con questo allenatore, ma iniziare un percorso nuovo non vuol dire immediatamente poter ottenere dei risultati. Guarda, io andrò anche oltre, ti dico, se anche mai ci dovesse essere la retrocessione della National League, per me non sarebbe un fallimento, perché abbiamo bisogno di avere un obiettivo. Quell'obiettivo possono essere gli europei, può essere il prossimo mondiale, e credo che si debba costruire anche partendo dal basso, perché è soltanto così che si può. Noi siamo troppo abituati bene come calcio, no? Italia, dobbiamo essere, siamo l'Italia. Sì, ho capito, è vero, abbiamo 4 stellette sul petto, però quelle appartengono al passato. Adesso inizia un percorso nuovo, e questo percorso nuovo deve anche passare, secondo me, da una strada tortuosa a una strada difficile, dove si deve ricostruire. E questo è secondo me quello che noi dobbiamo tutti quanti porci come obiettivo. Qual è il prossimo europeo? Benissimo, il prossimo mondiale sicuramente, ma non è che cambiando un presidente, cambiando un allenatore, automaticamente si dimentica tutto quello che è successo negli ultimi anni. E purtroppo i risultati degli ultimi anni erano quelli, e dobbiamo ripartire. Mancini ha chiamato tanti ragazzi giovani, sta iniziando un nuovo percorso. Uno dice, certo, sarebbe stato meglio, io ho sentito anche le parole del presidente, no? Partire, no, con un bel risultato, ma non è così automatico, non è così scontato, no? che si possa fare.
0: No, il Belgio, poi il girone è complesso, è inutile dirlo.
1: Sì, ma insomma, il Belgio comunque è una squadra che ha perso all'ultimo minuto del quarto di finale contro la Spagna, che poi è diventata campione del mondo. Cioè, adesso abbiamo la Francia, che è vice campione del mondo, insomma, uscente, e comunque è arrivata lì anche lei. E poi abbiamo la Turchia, che è una squadra che sta crescendo, ha fallito il mondiale, ma la squadra è comunque una squadra forte. Perciò noi non possiamo pensare che, perché ci chiamiamo Italia, no, immediatamente tutte le grandi nazionali hanno, anche tutte le grandi nazioni che hanno comunque un peso importante nel calcio, hanno attraversato un periodo difficile, e noi stiamo attraversando un periodo difficile, e dobbiamo capire che da questo periodo difficile si deve ricostruire mattoncino su mattoncino. Se si parte dal tetto, penso che poco otterremo, no? Nel futuro. Dobbiamo ripartire dalla base, dobbiamo ripartire da una squadra nuova, con un allenatore nuovo, perché è un allenatore, prima era Mancini Roberto, ora è Roberto Mancini, che è un altro allenatore che si è ricalato in questa dimensione. Per cui io, certo, ma anch'io mi sarei aspettato di più. Mi sarei aspettato una bellissima partita, mi sarei aspettato, no, un bellissimo risultato, ma era soltanto un'aspettativa. Se poi si ragiona, no, e si fa mente locale da dove stiamo uscendo, non si può pensare che subito si possa cambiare diametralmente quello che è successo 4 mesi fa.
0: Infatti un'altra delle mie domande, Giovanni Galli, era stata proprio questa: ma c'è la sensazione che ci si stia un po' preparando psicologicamente magari a una grossa delusione in questa Nations League, che però è un qualcosa di concreto che c'è sul piatto, visti i prossimi avversari e viste le difficoltà anche dell'Italia nella prima partita, no? Per forza di cose bisogna pensarci a questo.
1: Sì. Ci devono insegnare, queste partite ci devono insegnare. Certo, per Mancini secondo me sarebbe stato più semplice poter iniziare, no, con dei gironi più abbordabili, diciamo così. Ma questo è, e questo dobbiamo tirar fuori il massimo, capire dove si deve lavorare, come si deve lavorare, con un'ottica a lungo raggio, non sull'immediato, perché l'immediato può essere qualcosa, fumo negli occhi, no? Ci siamo riusciti, poi dopo quando ci troveremo magari a delle difficoltà, boh, ricrolla tutto un'altra volta, no? Avere la pazienza tutti quanti, dai tifosi, dai dirigenti, dai giornalisti, tutti, capire che dobbiamo uscire da questo momento difficile, e se si butta addosso la croce a tutti, secondo me non si sta facendo. Noi abbiamo avuto degli esordienti,
0: certo,
1: e questi esordienti non è che possiamo pensare che arrivano in nazionale e cambiano la nazionale.
0: No, adesso ne parliamo. Insomma, infatti ti volevo, perché diamo un po' di spazio ai messaggi che arrivano al 335-699-2949, così diamo anche spazio al sentire dei tifosi in qualche modo, no? Una cosa ricorrente, certo, che a me, Giovanni Galli, stupisce molto, ma ti assicuro che l'ho letta veramente spesso tra i messaggi: critiche a Donnarumma, perché non arrivano, e chi meglio di te può raccontarci meglio questo, non arrivano i risultati, si subiscono gol. Il ruolo del portiere è da sempre uno dei ruoli più complicati da questo punto di vista. Quando subisci, poi alla fine non valgono neanche le tante parate e il tuo livello generale, quello di Donnarumma, altissimo, le parate anche contro il Belgio, sì, importantissime, no? Però ecco, ad esempio Quinto ci scrive al 335-699-2949, e l'ho letto tantissimo e spesso le critiche a Donnarumma, magari per qualche uscita sbagliata, qualche imprecisione che capita a tutti, nostro portiere è bravo, fa delle belle parate, però poi quando arrivano i momenti decisivi o c'è da difendere non riesce. Beh, insomma, ricordo la finale degli europei, ad esempio, insomma, per dire. Però ecco, tu, chi meglio di te ci può spiegare che cosa nasce nella testa delle persone rispetto ai portieri, rispetto a un portiere così di alto livello come Donnarumma, che ovviamente non sta ottenendo risultati con la nazionale per tanti motivi.
1: Sì, voglio dire, nessuno è infallibile, tutti commettiamo, abbiamo commesso e commetteremo poi degli errori. È logico, qui si sta criticando uno dei migliori portieri del mondo. Cioè, queste, se queste sono.

0: quando si difende non c'è solo il portiere. Cioè, sarebbe troppo semplice, no? Se avere il portiere bravo ti fa fare solo i risultati, ti aiuta a fare dei risultati, ma poi ci deve essere tutto il contesto, ci deve essere la fase difensiva, ci deve essere l'organizzazione. Questa squadra sta, voglio dire, ci sono stati dei giocatori comunque nuovi, no, all'interno di questo gruppo. Ecco, andare a puntare il dito su quello che in questo momento probabilmente è il miglior giocatore italiano. No, perché voglio
1: Certo.
0: dire, Donnarumma ha vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso, non è che l'ha vinta 50 anni fa, voglio dire,
1: Ha vinto i rigori quasi da solo all'Europeo, ultimo risultato, no,
0: ecco,
1: importante del. Poi io
0: bravissimo.
1: inviterei, immagino Giovanni Galli sappia molto meglio di me, inviterei una volta ogni tanto uno dei nostri radioascoltatori a provare a mettersi sulla linea di una porta di calcio per vedere quanto è grande e quanto sono difficili alcune parate, no,
0: Ma quanto è bello quel ruolo, ma quanto
1: esatto.
0: è bello quel ruolo, ti posso garantire, guarda, io che ho fatto, la mia carriera l'ho fatta in quel ruolo, oggi tu mi dicessi, tu mi facessi questa domanda, guarda, puoi fare un'altra volta quella carriera, scegli il ruolo che vuoi, ah, io riscelgo di fare il portiere, con i miei pregi, i miei difetti, con le mie parate, i miei grandi errori, ma è troppo bello fare il
1: Sono
0: portiere.
1: d'accordissimo. Ora, per la mia povera esperienza, l'ho fatto anch'io a livelli bassissimi. È un ruolo divertentissimo, quindi è un ruolo poi di un'importanza determinante e a livello psicologico fondamentale anche per tutta la squadra. Leggiamo qualche altro messaggio, Giovanni Galli, al 335-699-2949, perché si stanno scatenando i nostri radioascoltatori. E c'è Marco che ci dice: alcuni giocatori convocati da Mancini, secondo me, hanno finito la loro epoca in nazionale. Diede una bella lezione, un bel esempio, Baldini, scusate, con quelle due partite in cui, vabbè, convocò praticamente l'Under 21. Ora mi sembra diversa quella storia, però in generale il tema qui di Marco è: ci sono giocatori che hanno finito la loro epoca in nazionale. Ecco, mi viene da pensare all'immagine di un giocatore importante che secondo me ancora ha tanto da dare alla nazionale, però di Lorenzo in difficoltà contro il Belgio sulla sua fascia. Adesso si parla ad esempio di un possibile cambio con Caiode. Che ne pensi di alcuni giocatori che sono sembrati in difficoltà, che sono un po' l'ossatura di questa nazionale?
0: Ma intanto dobbiamo considerare che noi abbiamo due squadre che stanno facendo un percorso. Uno è la Nazionale A e l'altro è l'Under 21. L'Under 21 adesso ha una partita fondamentale fra 3 giorni, quella contro la Polonia, per andare a fare alle finali nazionali, dove di categoria di Under 21, dove secondo me abbiamo grandi possibilità di arrivare ad un obiettivo importante. E poi c'è la Nazionale. Queste due squadre viaggiano, ripeto, in maniera parallela, quella che è l'Under 21 per arrivare a quell'obiettivo, e la nazionale probabilmente per far capire a Mancini proprio tutte queste cose, capire se può continuare su certi giocatori, se c'è bisogno di un ricambio, se c'è bisogno, perché queste sono le partite che servono a lui. Ripeto, purtroppo siamo capitati in un girone difficile, con partite difficili, ma alla fine di questo ciclo di 3 partite, sicuramente Mancini tornerà a casa con le ossa rotte, può darsi, ma con una convinto di quello che è stato fatto in queste 3 partite, con delle cose positive, con delle cose meno positive, e poi dopo il proseguo del cammino di queste due nazionali, poi dopo inevitabilmente si andrà a incrociare.
1: Certo.
0: Inevitabilmente, però non possiamo ora. Abbiamo un grande obiettivo con la nazionale Under 21. Perché non coltivarlo quel sogno, no? Di poter diventare campioni d'Europa con l'Under 21? E questa è una squadra che sinceramente secondo me ce la può fare. Ma se facciamo un travaso, se li portiamo da quest'altra parte, magari li portiamo nella nazionale A e hanno delle difficoltà, no? Perché comunque dalla 21 alla A è un bel salto. E poi dopo penalizziamo l'Under 21, che può invece raggiungere un obiettivo. Dobbiamo essere, ecco, avere un po' di calma e un po' di pazienza, no? Perché il cammino, ripeto, sono gli obiettivi a lunga scadenza, europeo e mondiale. Quelli non li possiamo sbagliare, no? Non dobbiamo non andare a

0: europea e non andare al mondiale. Questo non ce lo possiamo più permettere.
1: Ti faccio l'ultima domanda, Giovanni Galli, prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato qui con noi, visto che hai parlato di Under 21 e ovviamente di un salto che è importante e di dover lasciare tempo ai giovani, quelli dell'Under 21, di fare il loro percorso nell'europeo di categoria, ad esempio, e quelli nazionali che ci sono adesso di integrarsi e di crescere, cosa ne pensi? Si è parlato tantissimo in questi giorni, in post Belgio, dell'esordio di alcuni giocatori giovani o più o meno giovani che hanno fatto fatica, hanno fatto degli errori, ecco, come li hai visti e che ne pensi di queste scelte di Mancini?
0: Allora, il primo Mancini, io parto da lì, il primo Mancini quando arrivò in nazionale dette un grande messaggio che tutti i calciatori italiani, anche di Serie B o che si trovano a giocare all'estero, sanno che c'è uno spiraglio per arrivare in nazionale. E questo, secondo me, ha riacceso l'entusiasmo di tutti i ragazzi, di tutti i giovani, di chi fa questo, chi fa questo sport, no? Dice, ce l'ho quell'obiettivo. Perché Mancini, non è vero che se io non arrivo in Serie A non mi convoca. Non è vero che se io non gioco in Serie A in Italia non mi convoca. È andato a prendere Zouma che gioca nel Norimberga in Serie B in Germania.
1: Certo.
0: Questo è un messaggio bello per il nostro movimento. Poi è logico che oltre a tutto questo, tutta questa bellezza e tutto questo obiettivo da parte di tutti i giovani, ci deve essere poi dopo il risultato. Ma il risultato, ripeto, non possiamo dopo una settimana pensare. Non ci riescono le squadre di club. Non ci riescono le squadre di club che cambiano l'allenatore e hanno delle difficoltà ad l'Atalanta di Sarri, il Milan di Amorim, ci hanno messo un po' di tempo
1: squadre
0: per capire.
1: Squadre strutturate comunque, molto strutturate.
0: E che
1: si allenano sempre insieme, tra l'altro.
0: Ecco, allora, cerchiamo di essere vicini alla nazionale e capire, e questo è un messaggio di uno che ha vestito quella maglia, anche in un momento difficile,
1: certo.
0: La squadra, dobbiamo capire tutti che la squadra più importante d'Italia è la nazionale italiana. Questo è il messaggio che deve passare, al di là di Juventus, Milan, Inter, Roma e tutte le altre. Se riusciremo tutti quanti come movimento a capire che la squadra più importante d'Italia è la nazionale, allora...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte.
0: Di tornare ad essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo. Diamo tempo e aspettiamo, perché insomma ci sono cicli, questo è stato lunghissimo e continuerà ancora per un po', negativi, cicli positivi. Il tempo poi ci dirà se la nostra nazionale tornerà alle aspettative di tanti tifosi. Intanto ringraziamo davvero per essere stato con noi Giovanni Galli. Grazie, a presto Giovanni, ciao.
0: Ciao, grazie a voi, buona serata.
1: Bene, grazie a Giovanni Galli. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e la prova elite femminile.
4: No, nulla è cambiato rispetto a quanto dicevamo in precedenza, perché rimangono lì davanti guadagnando un po' Marte Berg, Etzet, Norvegia, Natalie Quinn, Stati Uniti, Beatrix Roxo, Portogallo e Gergana Stoyanova, Bulgaria, con un vantaggio che oscilla sui 4 minuti scarsi, 3.54 per la precisione, rispetto al gruppo delle migliori, al cui interno c'è ovviamente tutta la squadra azzurra, tutta la squadra olandese. Olanda che si è messa lì davanti a tirare, controllare, ma non a forzare, perché evidentemente ancora il vantaggio delle battistrada viene ritenuto colmabile nei 123 chilometri che ancora mancano al traguardo. Si sta per entrare nell'abitato, nella città di Montreal. Ci sarà poi un circuito di 13 chilometri abbondanti da ripetere per 8 volte prima di giungere sulla traguardo. Il traguardo che è posto peraltro su una rampa che non è chiaramente invalicabile, però sono 700 metri al 2% che dopo tanti chilometri di fatica possono ulteriormente selezionare coloro che pretendono ovviamente di arrivare sul podio. Al momento però la situazione sembra abbastanza cristallizzata, con Norvegia, Stati Uniti, Portogallo e Bulgaria lì davanti, e a 4 minuti tutte le altre, compreso ovviamente la grande favorita Demi Vollering, la atleta olandese che cerca il primo acuto mondiale di una carriera già comunque straordinaria. Ma attenzione, perché noi abbiamo Elisa Longoborghini. A te, Giacomo.

0: Tina Turner con I Don't Wanna Lose You qui a Sabato Sport, 16, 36 minuti e 10 secondi. Apriamo la nostra parentesi sugli europei maschili di volley. Il nostro numero SMS e WhatsApp è il 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è l'ex pallavolista, tra l'altro, che ha fatto parte della generazione dei fenomeni della nazionale italiana fra gli anni 80 e 90. Ormai voce della volley, della pallavolo in Rai, Andrea Lucchetta, che saluto. Ciao Andrea, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie anche di aver messo Tina Turner, la leonessa, perché I don't wanna lose you, non volevo mica perdere quell'ultima palla che è caduta per terra, mannaggia!
0: Lo so, infatti di questa delusione ne dobbiamo parlare a tutti i costi. Generazione certo. Dei fenomeni, la tua, ma questa Italia non è da meno. E allora, Andrea, che è successo?
1: Beh, allora, innanzitutto dobbiamo fare un piccolo distinguo. Non esistono fenomeni. I fenomeni sono quelli atmosferici, quelli che arrivano e poi spariscono. Noi siamo stati una generazione di minatori che hanno minato uno stereotipo e hanno dato la possibilità a tutto il movimento di poter crescere attraverso le vittorie, ma soprattutto attraverso la costruzione di una mentalità, che non è un caso che ora sia riportata all'interno di tutta Europa, perché i tecnici italiani stanno dando un grandissimo supporto a tutte le squadre nazionali. Ma Tediano De Giorgi faceva parte di quel gruppo, era in panchina, ora seduto in panchina con Giannelli, in grado di poter dire che le generazioni cambiano, ma il modello della pallavolo italiana è un modello che è avvincente e vincente, perché non è solamente la vittoria delle medaglie d'oro, non rappresenta solamente la vittoria, ma una verticalità in cui la base sta crescendo a dismisura grazie alle vittorie della nazionale femminile alle Olimpiadi e mondiali, grazie alle vittorie del sitting volley femminile, ed è importante anche la parte di inclusione, ma grazie a questi ragazzi che hanno vinto in passato. Ma come spesso succede, i tornei si giocano in maniera completamente diversa in base allo stato d'animo, in base allo stato di preparazione, in base alla materia umana a disposizione, ma soprattutto in base anche all'avversario. E in questo caso, torno a quello che mi stavi chiedendo, la Finlandia aveva un materiale umano molto interessante, perché è passata attraverso un girone di qualificazione che ha fatto il record totale di pubblico, ma soprattutto dal punto di vista anche della forza con il quale hanno spinto la nazionale in Finlandia, 50.000 spettatori totali, per farti un'idea, e poi escono da una battaglia pazzesca, un 3-2 contro la Grecia, che noi avevamo battuto 3-0. Quindi davanti a noi c'era veramente una squadra che ha giocato alle proprie carte. Noi invece siamo andati a macchie di leopardo, a singhiozza, eravamo un po' scarburati. Nonostante tutto siamo riusciti a riprendere la partita dopo due set giocati malissimo tecnicamente e malissimo tatticamente. Il tie break ce l'avevamo in mano, 5-2 per noi, ma nel frattempo abbiamo dato 6 punti diretti a un avversario, un tie break sono tanti. Nonostante questo avevamo la possibilità di avere altri 2 break point, poi una palla sbrodolata tra le mani di Botto, un'altra palla sbrodolata buttata fuori verso il pubblico da parte di Botto, una palla che cade tra Balaso e la via che si stolgono invece di prendere quella palla, come ho detto direttamente in telecronaca su Rai 2. Alla fine però la squadra finlandese esce con gli onori del merito di aver battuto la squadra campione del mondo.
0: Sì, tra l'altro so che a te piacciono questi salti, li definirò pindarici, te parlavi di meteorologia, i fenomeni meteorologici, quindi non siamo delle meteore, e torniamo ad astrologia. Bravo. A questo tempo, e poi c'è la forza di gravità, perché la palla cade a volte e uno non se lo aspetta, come è successo. Però ecco, c'è anche un'altra costante, visto che parlavi appunto di costanza nei risultati, in tanti anni di un'Italia così importante, e tra l'altro succede poco nella pallavolo moderna di vedere degli stravolgimenti di questo tipo, sei d'accordo? Cioè, di solito, e siamo stati abituati anche come pubblico di una nazionale molto forte che ha vinto tantissimo a livello internazionale, a non veder mai, tra virgolette, cadere i nostri azzurri, e quindi è stato particolarmente strano a livello psicologico per tutto l'ambiente che ama il volley.
1: Ma tu pensa a tutte quelle persone, guarda, incrociato in pizzeria tre ragazzi con il papà che sono arrivati da Messina, sono venuti a vedersi la partita di avvicinamento, hanno preso i biglietti, l'albergo, quindi lo stavano aspettando tutti questo momento meraviglioso, e alla fine la delusione c'è stata, ma guardiamo anche la Bulgaria. La Bulgaria è stata buttata fuori dalla prima partita in casa, quindi disastro ancora più difficile, no, da poter capire. Però la Bulgaria è una squadra molto più giovane della nostra, i nostri sono mai scafati, e nonostante questo non siamo riusciti proprio ad avere quella tattica sulla quale la propria tecnica individuale doveva individuare bene i punti di forza avversari per provare quelle contromisure. Poi non è una caduta degli dèi, è una partita che purtroppo non ha dato la concretezza di una squadra che ha perso sicurezza, nonostante tutto aveva le carte in regola per poterne uscire, e ti posso garantire che con la Francia di Andrea Zangiogiani, campione olimpico che ha fatto un cambio generazionale, avremmo comunque probabilmente vinto, e quindi avremmo ritrovato la Polonia oggi che si ritroverà comunque un allenatore italiano pronto a contrastare quella che è sicuramente la formazione che parte favorita.
0: Sì, l'Italia rimane punto di riferimento per il volley internazionale, sì. Però ti chiedo, avendo visto una Finlandia così, sono curioso di avere la tua analisi, Andrea Lucchetta, sulle nuove nazionali che stanno crescendo, ecco, stanno cambiando degli equilibri, stanno salendo di livello in maniera importante alcune nazionali, c'è qualcosa da sottolineare da questo punto di vista, o rimaniamo nell'ambito di una partita gestita in maniera eccellente dai finlandesi e vinta perché magari c'è stato anche una sorta di blackout dagli azzurri?
1: Allora, il blackout degli azzurri c'è stato, come ti dicevo, dal punto di vista tattico, perché non ci ha mai messo 4-7 a capire dove tirava, sì. E l'avevano capito tutti, anche le sedie del palazzetto, no? Dove tirava l'opposto, giocala questo giocatore che sembrava un vichingo assatanato per un singolo pallone. Le squadre di medio basso livello si sono implementate, che basta trovare due o tre battitori al salto molto potenti che ti creano difficoltà, ti fanno giocare con la palla staccata da rete, quindi agevolano tutta una serie di situazioni che possono anche far crescere queste formazioni. Anche la Grecia, che ha vinto il gioco mediterraneo, alla fine aveva dei ragazzi interessanti, meno male, tra altre cose, che ne aveva anche due infortunati, perché magari avrebbe creato un po' di problemi anche gli azzurri. Il livello di saturazione della pallavolo internazionale dà la possibilità di capire quanto sia stato importante il lavoro degli allenatori italiani, che sono andati proprio a colonizzare, a trasferire un modello di allenamento e di autoesigenza, e dal punto di vista proprio tecnico esasperando quella che è una tattica con la quale anche noi purtroppo non siamo riusciti a trovare le contromisure. Fermo restando poi anche un campionato di Superlega meraviglioso, che dà a tutti gli stranieri, tra virgolette, la possibilità di integrarsi, di crescere, di migliorare. E quindi diciamo che tutto quanto il livello delle squadre in questi anni sicuramente si è elevato dal basso in alto, ed è ancora più difficoltoso rispetto al livello della femminile, dove ci sono solamente due o tre squadre al massimo, aspettando la Russia, perché la Russia adesso sarà la prima nazionale che entrerà proprio nel panorama internazionale partendo proprio dalla femminile. Ma torno a quello che mi stavi dicendo prima, la medaglia d'argento delle ragazze, peccato, ma perché? Ma perché erano in vantaggio di 2-7-1, perché non hanno trovato le contromisure, perché comunque il tie break non sono riuscite a trovare il modo. Vinciamo la medaglia d'argento, ma rimaniamo lì. Ecco che la nazionale di Velasco è riuscita a rimanere vicino al podio. Quest'anno noi quarto posto nella War Nation League, e ora questa uscita dalla Final Four veramente deve far riflettere i giocatori, riflettere il gruppo tecnico e trovare immediatamente le contromisure, perché il prossimo anno dobbiamo difendere il campionato del mondo, perché siamo campioni del mondo in carica.
0: Non lo dimentichiamo, giusto? Siamo campioni del mondo, esatto. È importantissimo ricordarlo. Ci sono le Olimpiadi vicine, perché è inutile star tanto a discutere su questo, ma mancano meno di 2 anni, quindi sono vicinissime, 2 anni, scusate, certo. E ti chiedo a questo punto se bisogna ripartire da qualche cosa dopo una sconfitta del genere. Hai citato anche gli europei femminili, un secondo posto lì, una finale in cui si può perdere e vincere, quella ci sta, insomma, rimaniamo comunque in linea con i risultati, no, della nostra nazionale femminile degli ultimi tempi,
1: mentre
0: invece per quanto riguarda il maschile, questa analisi, questo guardarsi un po' allo specchio, dove dovrebbe portare secondo te?
1: Allora, dobbiamo far crescere degli innesti interessanti. Abbiamo messo tutti i mati per par domati, è stato il tormentone che ha lanciato questo ragazzo che da un bel po' che sta crescendo, che è campionato di Superlega, Giovanni Sanguinetti. Abbiamo un cambio generazionale con Russo che è rimasto a casa, poi abbiamo anche Giovanni Maria Gargiulo, campione del mondo, che ha avuto delle problematiche, è rimasto a casa. Quindi diciamo che dobbiamo riformulare, fare crescere la consistenza del rendimento al di qua. Noi non dobbiamo scendere, parlo di Bottolo, parlo ovviamente dei ragazzi giovani che stanno arrivando, fermo restando anche che dobbiamo sistemare un pochino di cose per essere e ritornare ad avere quella continuità che un campione del mondo e una squadra campione del mondo deve comunque avere. Poi le giornate storte possono venire, ma come ti ripeto, le contromisure erano nelle nostre corde e quindi fa ancora più male. Fa male a tal punto che io ho avuto, non dico un incubo, ma quasi un'illuminazione. A me sarebbe veramente piaciuto e l'avrei fatto, e mi prendo la responsabilità di quello che dico come ex capitano della nazionale, fosse capitata alla mia nazionale, avrei chiesto direttamente al presidente di darmi un giorno di riposo, tornavo a casa dalle mie famiglie, oggi questa mattina con le famiglie, tutti al Duomo ed incontrare i tifosi che ci stavano aspettando, e poi tra la prima e la seconda gara, facendo il tifo per Soli che allena la Slovenia, speriamo che vinca la sua medaglia di bronzo, davanti al pubblico, rimanere con il mio pubblico, dare un segnale meraviglioso della serie, i ragazzi, anche se con le lacrime agli occhi e il cuore distrutto, sono qui con voi, sono qui per voi. Questa è una mia utopia, è una cosa che ti regalo, certo, perché l'avrei fatta veramente col cuore, te lo posso dire, perché ho un senso d'appartenenza alla maglia e al tricolore, alla nazionale, che mi avrebbe portato proprio a chiedere questo al mio presidente. Poi ognuno, sai, è libero di pensare come vuole, come crede, somatizzare le sconfitte, andare dentro la propria caverna emotiva e aspettare che qualcuno gli butti una scaletta per risalire alla luce.
0: Beh sì, d'altronde tu fai anche, no, insegni pallavolo in giro per l'Italia e quant'altro, insomma,
1: no, potrebbe essere un insegno lo Spikeball, che è il gioco della schiacciata, perché giusto. Sono Lucky, l'attore della Lucky Squad, che su RaiPlay puoi trovare tutti gli episodi e anche le regole per poter giocare, ma abbiamo introdotto il Sitting Spikeball, Sitting vuole essere tre all'interno dei giochi della gioventù integrati. Stiamo lavorando proprio con la federazione per aumentare la base, dal promozionale agli strumenti, per poi iniziare realmente quel percorso per sognare adesso un giocatore e una giocatrice di squadre nazionali, attraverso proprio anche al settore giovanile delle nazionali, che continua a essere sempre da anni e anni e anni ai vertici mondiali.
0: Eh sì, tra l'altro il sitting volley è davvero uno sport eccezionale a livello inclusivo, perché davvero unisce tutti, è molto interessante, consiglio a tutti anche di guardarlo, perché è anche molto appassionante. Sì. De Lucchetta, prima di salutarti dobbiamo, sì? Perché non è finito questo europeo, in realtà ne parliamo così, no, perché ancora ci piange un po' il cuore per quanto successo, ma allo stesso tempo all'Italia. Ma stasera alle 17, anzi fra poco, meno di un quarto d'ora,
1: sto entrando al palazzetto per andarmi a vedere, te l'ho detto, la partita più importante, che è bellissima, perché comunque ci vede come rappresentanti in panchina il buon Soli, che è l'allenatore della Rana Verona, che deve portare a giocare contro proprio la squadra che ci ha eliminato, cercando di far vincere alla Slovenia la medaglia storica. E poi vi aspetto tutti alle 20:55, anche prima, su Rai 2, perché ci sarà il salotto e ci sarà proprio il commento di uno spettacolo meraviglioso tra la Polonia e la Francia di Andrea Giangiogiani.
0: E vedi come favorita, immagino, la Polonia, però, visto quanto detto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: giusto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, allora questi sono gli appuntamenti, potete seguirli ovviamente su Rai 2 e Rai Sport. Grazie davvero a Andrea Lucchetta per essere stato con noi. A presto, ciao, grazie.
1: Grazie a te, Super Spy Kid, sempre. Ciao, ciao, ciao.

0: Everything But the Girl Missing qui a Sabato Sport. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile e Cristiano Piccinelli.
1: Con la situazione che è leggermente cambiata, perché al momento, quando mancano 110 km al traguardo e per essere affrontato e concluso il primo circuito all'interno di Montreal, davanti sono rimaste in due delle quattro che erano, ovvero Marte Berge Hetseth, Norvegia, e Natalie Quinn, con un vantaggio però di 3 minuti e mezzo sul gruppo che incombe con soprattutto il gran lavoro dell'Olanda, marcata a vista dall'Italia di Elisa Longoborghini. Attenzione, poco fa c'è stata una sorta di caduta, un rallentamento che ha coinvolto la spagnola Paola Blasi, che è una delle possibili outsider che viene dal successo alla Vuelta, che è stata sostanzialmente l'ultima gara prima del Mondiale, che quindi è ovviamente in gran forma per questo finale. Però qualche secondo l'ha perso, è vero che manca ancora moltissimo, non c'è stata sostanzialmente caduta ma soltanto piede a terra, però qualche evidentemente inciampo ce l'ha avuto. Davanti dunque Olanda, poi Polonia e anche le maglie azzurre della nostra nazionale, che sta ovviamente cercando di marcare a vista quella che è la grande favorita, Demi Vollering, l'atleta olandese che ha sempre mancato l'acuto mondiale ma che arriva davvero dopo una stagione straordinaria. L'abbiamo ricordato, insomma, le vittorie a Giro e Tour, quella alla Liegi, quella al Fiandre, la Freccia Vallone, insomma, per dire che è un atleta che si trova bene su diversi tipi di tracciato, non soltanto ovviamente un tracciato scorbutico, nervoso come quello di questa prova mondiale, che lo ricordiamo ancora una volta è la più lunga nella storia della rassegna ridata per quanto riguarda le prove alla femminile, battuto il record dell'anno scorso a Kigali di una quindicina di chilometri. Davanti soprattutto l'Italia, molto attenta nel curare ovviamente quelli che sono i movimenti da parte della nazionale orange, che preoccupa di più perché è sicuramente non solo per la Vollering ma la nazionale più attesa, la nazionale che evidentemente anche deve un po' cercare di trovare le medaglie, perché fino a questo momento non dico che abbia fallito, ma sicuramente era lecito aspettarsi qualcosa di più da parte delle atlete olandesi. Seconde posizioni per la Germania, che ha in Franziska Koch la propria capitana. Prima posizione anche per quanto riguarda la formazione polacca, con Nieva Dioma che evidentemente sta cercando di proporsi tra le migliori. Qualche problema adesso per una polacca, si tratta di Kaja Riis, ma evidentemente insomma c'è tutto il modo per rientrare. Al momento a 108 km dal traguardo, il vantaggio delle due battistrade è di circa 3 minuti e 20, è chiaro che sta aumentando il forcing da parte di coloro che inseguono, della formazione soprattutto olandese, che sta un po' rompendo l'indugia, controllato fino a un certo punto, poi ovviamente non era più consentito lasciare andare troppo le fuggitive, dunque tenere un po' questa distanza in maniera controllata, anzi vi mando qualcosa. Nelle prime posizioni non vediamo il Belgio, che ha in Lotte Kopecky ovviamente l'atleta di spicco, due volte mondiale per la Belga, che però viene da un paio d'anni sicuramente negativi per quelle che sono ovviamente le sue qualità e per quanto mostrato nel corso della sua carriera. Dunque evidentemente c'è anche la volontà da parte della tra l'altro diciamo così ha sposato il figlio di Eddy Merckx, e a Montreal Eddy Merckx vinse uno dei suoi mondiali, il terzo nella sua carriera, quindi anche questo potrebbe un po' stimolare, magari avrà chiesto lumi al suocero per questa sfida, per questa nuova rassegna ridata che la vede al via. Davanti dunque rimangono Norvegia con la Hetseth e Stati Uniti con Natalie Quinn, a 3:18 c'è il gruppo delle migliori, al cui interno c'è l'Italia, c'è Elisa Longoborghini. A voi.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi per continuare a seguire insieme la prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo in Canada. Domani vi ricordo anche l'appuntamento con quella maschile, la seguiremo insieme a partire dalle 15 per tutto il pomeriggio, e poi fra pochissimo invece continueremo a parlare di calcio, andremo a dare un'occhiata anche ai campionati esteri per capire meglio dove andare a pescare nuovi giovani italiani che poi magari potrebbero essere convocati in nazionale. Torniamo fra pochissimo, GR1. We'll be right back.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio, parlando ai giornalisti prima di partire per il Tennessee. Il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso.
4: Donald Trump ribadisce il suo no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il presidente americano, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell'Ucraina. Trump ha chiesto al presidente Zelensky e al russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha detto Trump. Il presidente ha accennato anche di aver parlato di Taiwan nell'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Xi capisce la mia posizione, ha detto Trump. Sull'intelligenza artificiale i due leader avrebbero concordato di creare un canale di comunicazione sugli incidenti legati alla tecnologia. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha scritto poi su Truth il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico, ma un giudice ha poi ordinato il ripristino degli accrediti dei giornalisti. Di Via Liberatore, GR1.
3: A Parigi la messa della Papa in Place de la Concorde. Cari giovani, ha detto Leone XIV, voi siete la Chiesa di oggi. È bello vedere il vostro entusiasmo. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una fede rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, ha detto davanti a una folla oceanica il Papa, che si è rivolto anche ai governanti. Rechino pace e rispettino la vita. Prossima tappa del viaggio in Francia è Lourdes, dove il pontefice arriverà stasera. Un 15enne muore folgorato dall'alta tensione vicino a Lodi. Si sospetta una sfida social come causa dell'incidente.
5: L'allarme scatta alle 21.34 di venerdì. I tecnici di Terna devono correre a ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione nella zona. Individuano un traliccio vicino alla tenuta Bottedo, una delle centinaia di antiche cascine dell'Odigiano. Al loro arrivo però alla scoperta, a terra c'è il corpo di un ragazzo. È giovane. Oltre ai segni dei traumi ci sono delle bruciature, gli esiti di una folgorazione per un contatto coi cavi dell'alta tensione. Accanto alla vittima, uno smartphone. Nelle stesse ore, a poca distanza, la mamma di un quindicenne è in questura a Lodi per denunciare la scomparsa del figlio. Quando le due segnalazioni si incrociano, si capisce l'identità della vittima. Subito dopo, esaminando il telefono del ragazzo, si scopre quello che potrebbe essere successo. L'ultima foto è stata scattata dalla sommità di quel traliccio, a oltre 20 metri d'altezza. L'ipotesi investigativa è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, il ragazzo potrebbe essere scivolato e finito sui cavi dell'alta tensione. Claudio Vigolo, GR1.
3: A Copiana, in provincia di Torino, un 43enne è caduto con il paracadute, precipitato da un'altezza di diversi metri. Gli amici hanno allertato i soccorsi, ma l'uomo è morto durante il trasporto in elicottero in ospedale. Prolungato fino a mezzogiorno di domani lo stop ad arrivi e partenze all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Linea Antonella Gurrieri.
6: Fino alle 12 di domani, zero atterraggi, zero partenze dallo scalo, già più volte quest'estate messo in crisi dalle attività dell'Etna e in questo caso dal cratere di Nord-Est, che emette questa polvere sottile di colore rossastro che il vento continua a dirigere verso questa parte di Sicilia. Questa proroga ovviamente ha buttato nello sconforto centinaia di passeggeri. Sentiamolo in questo anello di voce. In linea a voi.
7: Stavamo arrivando a Catania e ci hanno comunicato che l'aeroporto là l'avevano chiuso.
8: C'erano 5 aerei che giravano, erano sospesi per un discorso d'atterraggio e il pilota non sapeva ancora in quale aeroporto sarebbe stato mandato. Alla fine hanno fatto atterrare a Comiso.
6: Quando avete saputo che vi avevano cancellato il volo?
7: Mentre venivamo a Catania, a metà strada.
3: Il cinema saranno Margaret Qualley e Sabrina Carpenter, le partner di Tom Holland nel film biografico su Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven. Il film, che ancora non ha un titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King, accanto a Tom Holland, Fred Astaire, Margaret Qualley nel ruolo della sorella Adele, che ballò con lui sui palcoscenici di Broadway e di Londra, prima di ritirarsi dalle scene nel 1932. Sabrina Carpenter interpreterà Ginger Rogers, storica partner di Fred Astaire nei musical di Hollywood. Ed è tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
1: Notizie del giorno.
0: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
9: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
1: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
1: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
14: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Sabato Sport.
17: Sette minuti e 15 secondi qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Pireschi con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia, in redazione Andrea Pistorio. Il nostro numero SMS WhatsApp è 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
18: Con la situazione che si evolve, ma con sempre davanti Marteberg, Etzet, Norvegia, e Natalie Quinn, Stati Uniti, a 102 km dal traguardo, al secondo degli 8 giri complessivi del tracciato di Montreal, un anello di circa 13 km, a 3 minuti scarsi c'è il gruppo con le migliori, con l'Olanda, con l'Italia, che lo ricordiamo ancora, ha in Elisa Longoburghini la capitana, poi ci sono Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erika Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che con la Longoburghini ha vinto la prova della Mixed Relay, la crono staffetta mista, con 3 atleti maschi e 3 atleti femmine. Primo oro storico per la nostra nazionale in questa disciplina, introdotta nella rassegna iridata dal 2019, con dunque Elisa Longoburghini che ha ottenuto il suo primo oro iridato, che però nelle gare in linea ha ottenuto però già 3 bronzi in carriera, e vuole ovviamente provare a migliorare questo palmarès. Per quanto riguarda invece la gara, ovviamente siamo nella fase in cui potrebbero iniziare anche, diciamo così, gli stop da parte dei giudici di gara. Perché? Perché non ci possono essere doppiaggi, e allora, siccome il circuito misura 14 metri, ci sono degli addetti della giuria internazionale che, valutando ovviamente i distacchi, di fatto stoppano le atlete che sono troppo attardate. Tra poco arriveranno le prime eliminazioni, diciamo così, le prime atlete che verranno formate proprio per evitare che ci sia questo doppiaggio. Al momento lontanissime ci sono le atlete magari di paesi un po' più esotici, che hanno già un ritardo consistente, attorno ai 10 minuti se ne sono già ritirate in 7, ma insomma sono atlete ovviamente di seconda e terza fascia, Kenya, Zimbabwe e Comore, giusto per darvi le nazionalità delle atlete che sono già state fermate, con però ancora tutto da decidere, perché evidentemente la gara potrebbe entrare nel vivo quando mancheranno una ventina di chilometri, io credo un po' prima dell'ultimo giro, per capiremo ovviamente quelle che sono le ambizioni e anche i reali valori in campo, ma bisogna stare attenti perché ovviamente i rischi ci sono, il percorso, l'abbiamo detto più di una volta, è scorbutico, tecnico, bisogna prestare attenzione, ci sono diverse curve a gomito a 90 gradi e lì insomma bisogna anche scegliere bene il posizionamento in gruppo onde evitare spiacevoli diciamo così incidenti che possono pregiudicare tutto il lavoro fatto. Davanti dunque Norvegia con Marteberg Edset e Stati Uniti con Natalie Quinn, 2,52 di vantaggio sul resto del gruppo. A te Giacomo.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi qui a Sabato Sport. Apriamo la nostra parentesi col calcio inglese, rimanendo ovviamente collegati sempre col ciclismo. I mondiali in Canada, gli aggiornamenti da parte di Cristiano Piccinelli sulla prova elite femminile. Però scriveteci al numero, come state facendo in tantissimi, al numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Dicevo appunto, apriamo una parentesi sul calcio inglese per parlare di Premier, per parlare dei tanti italiani che giocano nel campionato al momento, sicuramente tra i più competitivi in Europa. E collegata con noi c'è Ada Cotugno di Fanpage, che saluto. Ciao Ada, benvenuta a Sabato Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, dobbiamo iniziare questo percorso in Premier prima di tutto con le notizie per quanto riguarda il Manchester City. 114 norme finanziarie violate. Mi viene in mente, non so se ricordi, l'ingegner cane della Jalapa's Band, mille norme finanziarie praticamente che sono state violate. È una questione che va avanti da un po' di tempo, insomma, una bella confusione per il Manchester City. Che cosa si dice in Inghilterra di questo in Premier League?
1: In Inghilterra la maggior parte gioisce, perché diciamo che le sanzioni non sono ancora arrivate. Il regolamento della Premier League dice tutto o niente, perché si parte dal richiamo formale, che farebbe ovviamente niente, fino all'esclusione
0: non dovete farlo, ecco, questo è il
1: richiamo. Cioè, non lo fate mai più, esatto. Fino all'esclusione della Premier, che non sarebbe la retrocessione, sarebbe l'esclusione, quindi bisogna rifare il giro, credo, dalla League 2 a salire, sarebbe una bella batosta. In realtà il City farà il ricorso, non dico che siamo punto da capo, però i tempi si allungano. Nel frattempo le altre squadre si stanno informando con i propri legali, insomma, ma anche all'esterno, parlando tra di loro, per chiedere eventualmente i danni al City, ecco. Per i trofei persi, i piazzamenti in Champions persi. Quindi si aggiunge, insomma, la situazione è già strana e surreale, diventa ancora più complessa. Diciamo che c'è molta cautela. Gli esperti del settore in Inghilterra dicono che probabilmente ci sarà una deduzione di punti, ma non sappiamo se sarà retroattiva, perché in genere le commissioni indipendenti del calcio inglese non amano giocare con i trofei a tavolino, diciamo così, quindi toglierli, darli a qualcun altro. Fino adesso è stata così, ma se questo si chiama il processo del secolo, insomma, qualcosa vorrà pur dire, quindi potrebbe anche segnare una strada completamente diversa per il futuro.
0: Dobbiamo attendere, probabilmente i tempi saranno lunghi, vedremo, insomma, se si prenderà poi una direzione più drastica o meno. Diciamo che sul tavolo ci sono un po' tutte le opzioni al momento, bisognerà capire quale sarà poi magari anche la pressione degli altri club, visto questo inizio di campionato in cui c'è un dominio del Manchester City, sembrerebbe, o meglio, tutto da vedere, però insomma ha iniziato bene questo campionato.
1: Ha iniziato molto bene, dopo, insomma, il Community Shield contro l'Arsenal non l'avremmo quasi detto, però in realtà è un City che vince, gioca abbastanza bene, ha la sua identità, che non è proprio scontato dopo praticamente 10 anni di Guardiola.
0: Certo, ricordiamo il cambio di allenatore, scusa se ti interrompo, ma c'è Enzo Maresca adesso, insomma, è cambiata una rivoluzione, diciamo, per quanto poi si portino dietro diciamo alcuni dettami tattici da parte di Guardiola, è cambiato tanto dopo un lungo periodo con Guardiola in panchina.
1: Sì, è cambiato tanto, perché non è più la squadra che ricordavamo, sa anche essere molto pragmatica in alcune circostanze, riesce anche a vincere 1-0 difendendosi poi molto bene, che non era proprio nell'identità di questa squadra, anche se con gli anni era diventata un po' meno spettacolare e un po' più efficace, soprattutto con Haaland, che tocca pochi palloni, ma diciamo quelli che tocca diventano tendenzialmente tutti gol. Sì. E per adesso ne ha vinte 5 su 5, convince. Io metterei sempre l'Arsenal un pochino più avanti, perché la linea della continuità generalmente premia, soprattutto alla lunga, ma vediamo, comunque una Premier molto interessante.
0: Sì, è una Premier molto interessante, ci sono varie squadre che possono lottare per il titolo, ancora difficilmente decifrabile, perché ci sono, è partito molto bene, ad esempio, ti chiedo Ada, che ne pensi di questo Brighton Hove, che è davvero una squadra che è partita benissimo quest'anno, tanti anni in Premier, diciamo una squadra sicuramente ben strutturata, no? Dove può arrivare secondo te?
1: È partita veramente bene, c'è da dire che ha avuto anche un calendario abbastanza agevole, ha preso l'Aston Villa nel periodo in cui il Villa generalmente va male, quindi le prime 4-5 partite di campionato, e anche quest'anno
0: hanno
1: hanno
0: la loro fase di rodaggio, diciamo.
1: Esatto, e col Chelsea ha perso, che insomma era l'unica vera big affrontata fin qui, per il resto con l'Arsenal hanno fatto il colpaccio. Secondo me partita anche abbastanza irripetibile, perché insomma per chi l'ha vista c'è stato un Arsenal che non perdeva con così tanto distacco in Inghilterra, credo da 4-5 anni, col Brighton. Quindi anche qui si dimostra bestia nera. E hanno giocato veramente un ottimo calcio, hanno una squadra forte che secondo me ha ambizioni europee, soprattutto perché si inserisce in quello spazietto lasciato dai vari Chelsea, Newcastle, Manchester United, che anche quest'anno ci metterei anche il Liverpool, però Iraola ha sempre delle partenze lente, quindi c'è da capire anche un po' che fine farà. Però si prende effettivamente quello spazietto che a fine stagione può significare anche Europa League, e per il Brighton che l'Europa League l'ha fatta soltanto una
0: Ada,
1: volta.
0: Allora guarda, perdonami un attimo di pazienza, rimani con noi perché dobbiamo tornare da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la prova elite femminile, perché insomma è un momento particolare. Torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Brutta caduta che ha coinvolto diverse atlete al centro gruppo, in una zona in cui si andava anche abbastanza forte. All'interno di questo gruppo di atlete che sono finite a terra ci sono anche due azzurre, si tratta di Elisa Magnaldi e Monica Trinca Colonel, che evidentemente ancora non sono ripartite. Capiremo quali sono le condizioni delle atlete in questo momento, ma una caduta abbastanza negativa per come è andata, e perché ha coinvolto davvero tante atlete in maniera rovinosa, con l'intervento immediato da parte dello staff medico al seguito della corsa, e con ovviamente per alcune la fine di fatto del mondiale, tra cui la campionessa mondiale in carica Madeleine Vallier, che è al dorsale numero uno e che ripartirà, ma per onore di firma, perché evidentemente c'è l'impossibilità di proseguire per lei. Vedremo anche se ci sarà la volontà di arrivare comunque in fondo, ma insomma sono ripartite invece, se non vado errato, le nostre due azzurre, ma avremo notizie più precise andando avanti, capendo ovviamente quelle che sono state le atlete che hanno avuto, diciamo così, le conseguenze più negative dopo questa caduta, che è arrivata a una centinaia di chilometri dalla conclusione. Al momento però, per dare veramente

0: Brighton, ma ti volevo chiedere anche un po' di questo Chelsea. È presto per ormai noi parliamo ovviamente di questo inizio di campionato, non solo di Premier, di Serie A, di tanti campionati, è molto presto per trarre conclusioni, per giungere a conclusioni, però un altro anno in cui il Chelsea è intervenuto sul mercato in maniera davvero fortissima e non sembrerebbe proprio brillare in questo inizio di campionato.
1: No, assolutamente no, ha fatto un'enorme fatica e soprattutto prende un'enormità di gol. Credo che a memoria abbia la difesa peggiore di tutta la Premier League, il che è un dire perché è comunque una squadra, come dicevi giustamente tu, sulla quale si interviene in modo massiccio anno dopo anno, eppure da un bel po' di tempo che non ottiene risultati e quando li ottiene sono comunque così stentati, raggiunti all'ultimo e non proprio convincenti. La squadra in sé non avrebbe nulla che non va perché i singoli sono forti, evidentemente, e si è anche un po' tolto tutto quel mercato che era stato fatto con i doppioni praticamente. Adesso ci sono giocatori abbastanza buoni. Fa un po' sorridere che tra i migliori ci sia Danny Welbeck, che insomma ci sembra appartenere a un'altra epoca e non a questa moderna Premier League.
0: Sono d'accordo.
1: Invece
0: sì.
1: gioca, segna, effettivamente parte anche titolare e dietro ci sono tanti ragazzi molto giovani, pagati tantissimo, ma non so se insomma il buon Xabi Alonso abbia scelto una giusta squadra da dove ripartire dopo la scottatura presa a Madrid, perché non mi sembra che la situazione sia migliorata.
0: Non ci stupiamo, non so particolarmente di Welbeck, perché di vecchie glorie, chiamiamole così, in Italia ne arrivano tante, quindi insomma per noi è normale dalla Serie A, diciamo così. Senti Ada, prima di salutarti ti devo chiedere degli italiani, chi se la passa bene e chi se la passa male, fammi un po' una panoramica perché sono vari gli azzurri che partecipano alla Premier. E chi se la passa male, penso a Tonali e Udogi, che insomma non so se si aspettavano di rivivere gli incubi della scorsa stagione con la loro nuova squadra, ovvero il Tottenham, che è partito un'altra volta malissimo. Però in generale, ecco, dici un po' degli italiani, da Gigio Donnarumma primo in classifica, appunto a Tonali ed oggi ultimi.
1: Beh, sicuramente loro due malissimo. Palestra malino, ma soltanto perché non ha ancora esordito, è infortunato, e esordirà in un Chelsea che forse dovrà salvare lui a questo punto dando una mano.
0: Da solo è un po' difficile.
1: È abbastanza difficile, vediamo insomma che cosa combinerà. Tra quelli che se la passano malino io metterei anche Chiesa, perché
0: sì,
1: ancora una volta diamogli un enorme punto interrogativo, non sappiamo come sta, cosa vuole dal suo futuro, cosa vuole la squadra da lui. È una situazione veramente strana. Se la passa bene chiaramente Donnarumma, lì che prende pochi gol, penso che sia quello che sta meglio di tutti. Vedremo come se la passerà per esempio a Nahor al Palace.
0: Certo.
1: Che anche lì una bella squadra che viene da un grande ricambio, fa un pochino fatica in questo momento, per il resto insomma stagione un po' in sospeso per tutti gli altri. Ci aspettiamo tanto dai nuovi arrivati, soprattutto da quelli più giovani, perché in Premier potrebbero trovare spazio.
0: Certo.
1: Se la potrebbe passare benino secondo me anche Ruggeri, perché riesce più o meno a ricavarsi un po' sulla titolare, visto che il Villa è un po' in emergenza dietro, e comunque in una squadra che secondo me, abbiamo detto prima, parte male ma generalmente aggiusta il tiro, quindi potrebbe anche lì fare una buona stagione riprendendo la seconda parte di quando ha fatto l'Atletico Madrid. Poi ha un allenatore che secondo me è molto bravo e potrebbe valorizzarlo bene, quindi potremmo mettere tra quelli in sospeso ma che vediamo con ottimismo. Gli altri, soprattutto gli italiani del Tottenham, vedo abbastanza l'orizzonte nero per loro.
0: Bene, Ada Cotugno, grazie per essere stata con noi, poi sicuramente ci risentiremo nel corso di questa stagione per qualche aggiornamento, per aprire ogni tanto qualche finestra sulla Premier League, perché è sempre molto interessante, anche un po' diciamo il termometro del calcio europeo, il massimo campionato inglese. Grazie ad Ada Cotugno di Fanpage, a presto, ciao.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Bene, torniamo da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile. Cristiano, ti chiedo di...

0: delucidazioni su quanto è successo, perché io da monitor dei servizi ho visto insomma alcuni atleti a terra veramente in condizioni brutte.
1: Sì, guarda, stiamo cercando di capire perché la situazione è abbastanza in evoluzione. Tra coloro che sono cadute la maggior parte sono ripartite, ma c'è stato un problema per una delle atlete svedesi che è rimasta a lungo a terra, immobile, immagini insomma scioccanti, con anche l'intervento dello staff medico che come di routine ha posizionato anche il collare a protezione dell'atleta svedese, ma la compagna di squadra di questa atleta svedese si è fermata ai box posizionati nel rettilineo d'arrivo in lacrime. Non so se questo sia anche diciamo una reazione nervosa a quanto successo, se sia preoccupata per la collega di nazionale, ma non abbiamo ancora diciamo così indicazioni precise su quanto successo. Di sicuro insomma tra le coinvolte ci sono state la nostra Magliade e la nostra Trinca Colonel, che però sono riuscite a ripartire, come è riuscita a ripartire la campionessa in carica Magdalena Vaillé, che però ha già un ritardo prossimo a 5 minuti rispetto alle due battistrade, quindi la possiamo considerare forse già fuori dai giochi per quello che riguarda ovviamente il podio di questo mondiale. Coinvolta anche la spagnola Paola Blasi, dunque insomma rischia di compromettere la... si ritira in questo istante Paola Blasi, anche lei coinvolta nella caduta, era una delle possibili outsider, arriva dalla vittoria alla Vuelta. Rimane lì invece Lisa Longoborghini con due compagne di nazionale, questa è la situazione al momento, con davanti sempre l'Olanda a fare l'andatura, 90 km giusti al traguardo, le due battistrada hanno 1:37 sul resto del gruppo che insegue, con ovviamente però al momento anche la nostra Erika Magnaldi che riesce a tornare in coda al gruppo. Ha tardato anche Kim Lecourt, la mauriziana, che insomma poteva dire la sua, ma che evidentemente paga anche lei questa caduta che ha coinvolto diverse atlete e che ha spezzato un po' il gruppo. A te Giacomo.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Previsioni del tempo, rimanete con noi, subito dopo torna Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Sabato Sport.
0: Torniamo per un aggiornamento da Cristiano Piccinelli ai Mondiali di Ciclismo in Canada. Cristiano.
1: 87 km e mezzo alla conclusione, davanti sempre Hetzet e Quinn, con però 1:19 soltanto di vantaggio rispetto al gruppo che insegue. Si vede la fatica da parte dei due battistrada che sono in fuga da diversi chilometri, prima una fuga a 4, poi in 2 strada facendo, ma è una brutta caduta che ha coinvolto anche le nostre Magnaldi e Trinca Colonnella, ha di fatto spezzato in 2 il gruppo. Il primo gruppo che insegue è composto da un centinaio di atleta, è quello che vede ovviamente l'Olanda fare la natura insieme all'Italia con la nostra Elisa Longoborghini. Ricordiamo che però la caduta ha coinvolto in particolare la campionessa in carica Vallée, che ha tardata, ormai lontanissima dalle migliori, e soprattutto ha portato al ritiro di Paola Blasi, la spagnola, altra possibile candidata a una medaglia. 87 km alla fine, davanti in 2 Norvegia e Stati Uniti, a 1:10 il resto del gruppo. A te, Giacomo.

0: Depeche Mode con Dream On qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 17:38 minuti e 10 secondi. Torniamo sulla sconfitta dell'Italia, quindi parliamo di calcio in Nations League 2-0 all'Olimpico di Roma contro il Belgio e vi facciamo ascoltare la voce dell'esterno destro d'attacco Cambiaghi al microfono del nostro Daniele Fortuna, uno dei migliori in campo, uno di quelli che si è impegnato di più, ha creato tantissimo in questo 4-3-3 che vedeva a sinistra Ken e al centro dell'attacco azzurro Francesco Pi Esposito. Sentiamo Cambiaghi.
1: Io salvo sicuramente l'atteggiamento e la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Dopo un primo tempo sicuramente negativo, siamo riusciti a ripartire, a avere 2-3 occasioni molto importanti che potevano farci rientrare in partita. Siamo stati un po' sfortunati, bravi loro, però poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe. Sono convinto che questa reazione ci servirà per ripartire meglio, per preparare la partita di lunedì.
2: Come ti spieghi questa differenza, almeno per come l'abbiamo vista noi, tra primo e secondo tempo? Primo tempo, squadra lunga, disorganizzata, errori, le parate che sono state salvifiche di Donnarumma, bei 20 minuti. Non è stato soltanto una reazione di nervi, di temperamento, c'era organizzazione, c'era gioco?
1: No, questa reazione dimostra sicuramente che siamo una grande squadra, abbiamo dei singoli importanti, abbiamo avuto poco tempo per lavorare, non è una scusa, però dobbiamo ripartire da questa reazione. Sicuramente il primo tempo, come hai detto tu, eravamo un po' lunghi tra le parti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più, quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
2: Il Belgio non ti è sembrato così lontano rispetto all'Italia?
1: No, il Belgio sicuramente ha dimostrato in questo primo tempo di essere una grande squadra. Io credo che se trovi la via del pareggio poi la partita cambia, quindi sicuramente il Belgio è una grandissima squadra, ma noi non siamo da meno e sono sicuro che lo dimostreremo nelle prossime partite.
2: I fischi, che cosa pensi della reazione? È sempre un dispiacere, però magari comincia a esserci insofferenza da parte dei tifosi.
1: No, i fischi non ci fanno piacere, però vanno accettati, perché sicuramente potevamo fare meglio, però è una grande delusione per noi, ma ci servono anche per ripartire.
0: Questo Cambiaghi al microfono di Daniele Fortuna, Nicola Cambiaghi, attaccante della Nazionale e del Bologna, dopo la sconfitta per 2-0 dell'Italia. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, perché continueremo a seguire la Nazionale, il suo percorso in Nations League, con intanto collegamenti con i nostri inviati domani, poi lunedì 28 la partita contro la Turchia alle 20:45 in diretta qui su Radio 1, e ancora poi venerdì quella con la Francia, sempre 20:45, sempre diretta sulle nostre frequenze. Torniamo invece al ciclismo, ora mondiali in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
3: Forcing dell'Olanda a cercare di ricucire il gap con le due battistrada quando mancano 82 km e 900 metri al traguardo. Siamo ormai a 32 secondi di margine per Marte Berg Elseth, Norvegia, e Natalie Quinn rispetto al gruppo che insegue. Siamo nel terzo giro del tracciato all'interno di Montreal, tracciato di 13 km. Ricordiamo che poco fa c'è stata una caduta che è in parte diciamo così rovinato i piani dell'Italia, perché sono state coinvolte Erika Magnaldi e la nostra Trinca Colonel, che sono rimaste un po' attardate, stanno cercando di rientrare, ma soprattutto la Trinca Colonel ha dovuto anche cambiare bici, perdendo ovviamente qualcosa in termini di secondi rispetto al resto delle migliori. Ma è un'Olanda che ha forse per la prima volta negli ultimi anni un capitana designata, si tratta di Demi Vollering, e questo forse è un'arma per la Nazionale Orange per tentare magari l'assalto da lontano. Chissà che non si voglia partire molto prima della conclusione, portandosi dietro soltanto coloro che saranno in grado di reggere il ritmo. Vediamo se questa potrà essere una strategia o se invece le cose verranno portate sostanzialmente fino all'ultimo metro, con soltanto ovviamente coloro che riusciranno a stare al passo della Nazionale olandese, che dietro sta facendo da diversi chilometri l'andatura di questa prova mondiale in linea per le donne elite. Nelle prime posizioni c'è anche Lotte Kopecky, due volte campionessa del mondo per il Belgio. A voi.

0: Questa è una Sophie and the Giants con Right Now qui a Sabato Sport. Parliamo anche di vela, aggiornamenti per quanto riguarda i preliminari di America's Cup che si stanno disputando nel Golfo di Napoli. Luna Rossa mantiene la testa della classifica al termine di quella che è stata la seconda giornata dei preliminari di Napoli, o preliminari regatta come si chiamano in gergo. La barca italiana ha raccimolato un primo, un secondo, un terzo e un sesto posto, tenendo a bada le rivali, protagonisti francesi di La Roche-Posay, con due vittorie su quattro regate e la terza sfuggita a causa di una scuffiata proprio all'ultimo atto. Insomma, quindi Luna Rossa che resiste, anche se è stata una giornata particolare sicuramente. Ieri la mancanza di vento, oggi un po' di difficoltà soprattutto nella prima regata con il sesto posto. Torniamo invece da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la prova elite femminile, per un aggiornamento.
1: Con il ritiro ufficiale adesso di Monica Trinca Colonel, evidentemente problemi dopo la caduta che ha coinvolto lei ed altre atlete di questo mondiale, dunque perde un elemento adesso il plotone azzurro composto da cinque ragazze: Elisa Longoborghini, Barale, Persico, Casasoli e Gasparrini, con Trinca Colonel ritirata, Erika Magnaldi che è ancora lontana dal resto del gruppo. Non ci voleva ovviamente questa situazione, perché insomma la squadra olandese è già sicuramente la squadra più forte in assoluto, ma evidentemente insomma può succedere per quanto riguarda le prove su strada. 79 km al traguardo finale, davanti Hetseth soltanto, che prova a resistere la norvegese, ma insomma sta per essere ripresa dal resto del gruppo, perché ci sono una decina di secondi tra la norvegese e lo squadrone olandese che guida la truppa delle inseguitrici. Stanno per riprendere la Queen, la statunitense, e a breve toccherà anche la norvegese. 79 km al traguardo finale, possiamo anticipare che tra poco ci sarà di nuovo il gruppo compatto. De Giacomo.

0: Red Hot Chili Peppers con Danny California qui a Sabato Sport. Torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento sui mondiali di ciclismo in Canada e la prova elite femminile.
1: E allora, al momento mancano ancora 76 km e mezzo alla traguardo, è stata ripresa anche Marteberg Elset, davanti sostanzialmente c'è il gruppo delle migliori pilotato dalla formazione olandese. Siamo all'interno del terzo degli 8 giri totali del tracciato di Montreal, con l'avanzata anche della Gran Bretagna. Non l'abbiamo sottolineata, ma insomma Zoe Buxted che potrebbe dire la sua in un gruppo che vede al proprio interno ancora Eleonora Gasparini, Sara Casasola, Silvia Persico e Elisa Longoborghini. Devo fare ammenda perché ho dato per scontato il ritiro della nostra Monica Tricacolonelli, invece è ancora in corsa con una quarantina di secondi da recuperare rispetto al gruppo che insegue. Ci sta comunque provando la nostra portacolori. Abbiamo parlato della caduta con l'atleta svedese Caroline Anderson, che preoccupava molto. Non ci sono notizie al momento. La notizia più concreta che possiamo dare, ma quella era abbastanza inevitabile, è che si è ritirata, almeno la grafica ce la dà come ritirata, però insomma non ci sono novità su quelle che sono le sue condizioni. Speriamo ovviamente che sia stata soltanto una brutta caduta, è rimasta abbastanza diciamo così immobilizzata sulla strada, molto dolorante, però c'è stato il pronto intervento da parte dello staff medico, che speriamo abbia limitato i danni. Con adesso anche il ritiro dell'atleta norvegese con il dorsale numero 72, la Huget, che dunque lascia questa prova mondiale, che vede al comando adesso la formazione olandese. 75 km al traguardo finale, al traguardo di Montreal per la prova elite in linea, davanti l'Olanda. Questa è la situazione. Torniamo da te, Giacomo.
0: Grazie Cristiano Piccinelli, torneremo da te dopo il GR delle 18, fra pochissimo. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda il calcio e per quanto riguarda la Roma, con l'attesa che sale per l'ultimo capitolo di Messi con l'Argentina. Lo sappiamo, ha dato l'addio sui social, ma mercoledì scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia della nazionale e l'albiceleste incontrerà la Bolivia. Perché vi parliamo di questo? Intanto perché ovviamente è l'addio di uno dei calciatori più forti al mondo alla sua nazionale, non al calcio giocato, ma c'erano numerosi compagni che volevano ovviamente esserci per salutarlo in questa serata speciale. E beh, non ci saranno né Dybala né Molina, due calciatori della Roma che negli scorsi giorni avevano chiesto proprio un permesso per recarsi in Argentina e assistere dal vivo all'ultima partita del loro capitano. Piero Gasperini gli aveva dato l'ok, ma è stata di diverso avviso la società e quindi alla fine è prevalsa la seconda linea, quindi non andranno a questo evento. Sicuramente però da seguire insieme, perché questa sarà l'ultima partita di Messi con la sua nazionale. Ci ascoltiamo Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18. Torniamo fra pochissimo. Allora va bene, perfetto. Allora parlavamo appunto di quanto detto da Dybala e Molina. Ebbene, che non ci saranno quindi a questa partita, ci saranno tanti altri invece calciatori dell'Argentina in questa sfida che segnerà proprio l'addio di un campione davvero che ha fatto la storia del calcio con la sua nazionale. Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
3: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump a tutto campo prima di lasciare Washington per il Tennessee. Su Cuba esclude un intervento militare e si dice convinto che si troverà un accordo. Con Xi Jinping aggiunge si è parlato poco di Taiwan. Infine l'Iran. Trump respinge la proposta avanzata da Teheran.
3: Ho respinto l'accordo offerto dall'Iran, conferma quanto già fatto trapelare sulla stampa Donald Trump. Vinciamo alla grande, esulta. Gli iraniani vogliono un'intesa perché stanno perdendo malamente, ripete per l'ennesima volta. Abbiamo il controllo di Hormuz, continua a sostenere Trump. Anch'io vorrei raggiungere un accordo sicuro, ma quell'accordo non è accettabile. Liquida la proposta di Teheran per la riapertura dello stretto in 7 giorni, in cambio della fine delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, la fine delle sanzioni che zavorrano l'economia iraniana, lo scongelamento dei beni di Teheran. In sostanza il memorandum di giugno rimasto inerte e inoperante. Ma su questa base è possibile riallacciare il negoziato. L'apertura del presidente iraniano Pezeshkian alla questione di Hormuz si può risolvere con i negoziati, non con la forza, annuncia. La disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. I mediatori sono ancora al lavoro, conferma Pezeshkian, ma avverte a Teheran c'è scarsa fiducia negli Stati Uniti. Mentre dice di sperare in un accordo vicino, Trump, sul fronte ucraino. Prima dell'inverno pieno si è sbilanciato il presidente. Una linea temporale generica ma collocabile entro i prossimi 2 o 3 mesi. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Arcieri, GR1.
2: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il giorno della Russia, al Palazzo di Vetro di New York, è iniziato poco fa l'intervento di Lavrov. In precedenza il ministro degli esteri russo ha avuto un faccia a faccia fuori programma con l'omologo tedesco Wadeful, il primo contatto a questo livello tra i due paesi dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. In Pakistan 11 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in un attentato contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, vicino a Darazinda. A darle notizia sono i servizi di soccorso. Ancora nessun dettaglio sui possibili responsabili. Tra le vittime anche 2 donne e un bambino. La seconda giornata del viaggio di Leone XIV in Francia, in 800.000 hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto il Papa, aspirate a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. L'esortazione poi ai governanti a trasmettere la pace e a rispettare la vita. E rivolgendosi ai giovani, siete la chiesa di oggi, bello il vostro entusiasmo. In serata il pontefice sarà a Lourdes, dove pregherà nella grotta delle apparizioni di Massabiel. Ora in Italia con l'inchiesta sull'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, 3 i fermati dopo il ritrovamento del cadavere smembrato della vittima, la pista del movente legato alla droga.
4: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia la mattina del martedì e non trova i suoi soldi. Le 2 donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le 2 donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. La procura contesta alle 2 donne il favoreggiamento e a tutti e 3 la soppressione di cadavere. Oggi pomeriggio, nell'udienza di convalida dei fermi, il GIP si è riservato la decisione. Potrebbe arrivare già domani mattina. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: A Bottedo, nelle campagne in provincia di Lodi, un 15enne è stato trovato morto folgorato vicino a un traliccio dell'alta tensione. Sul corpo segni di scottature. Accanto trovato anche lo smartphone del ragazzo con un'ultima foto scattata proprio sulla sommità del pilone. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sport, Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian è andato al Brasile. britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Per i mondiali di ciclismo in corso a Montreal in Canada, la prova su strada femminile. Per seguire le battute finali della gara, la linea torna ai colleghi dello sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Sabato Sport.
5: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 18, 5 minuti e 30 secondi, siete sintonizzati su Radio 1, Giacomo Prioreschi al microfono con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo in Canada, dove si sta disputando la prova elite femminile.
6: 67 chilometri alla conclusione, il gruppo è abbastanza compatto lì davanti con Olanda e con alle spalle della squadra di Demi Föllering le nostre Lisa Longoborghini, Eleonora Gasparini e Sara Casasola. È riuscita a rientrare, bisogna fare complimenti, Monica Trinca Colonel, nonostante avesse pagato molto per la caduta. Non ce la sta facendo invece l'altra italiana coinvolta nella caduta, Erika Magnaldi, ma vi dicevamo prima del ritiro di Caroline Anderson, atleta svedese che sembrava la più colpita dalla caduta, quella che aveva avuto più problemi della caduta, è arrivata in ospedale in stato di coscienza, è sempre stata coscienza, assicurano così quelli del box della nazionale scandinava, ma non ci sono ovviamente novità su quello che potrebbe essere il suo infortunio, però la cosa positiva è che è sempre stata cosciente. Questa insomma è una notizia che vediamo per quanto riguarda ovviamente l'atleta svedese, con però la situazione che al momento vede sempre l'Olanda a fare la corsa. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per l'Italia, perché sono ormai diversi chilometri che la squadra Orange si sta sfiancando, anche per fare un po' di selezione, questo è inevitabile, e la nostra Italia che sta lì guardinga un po' in marcatura stretta per cercare di sfruttare possibile defaianza o di capire magari quello che potrebbe essere il momento giusto per provare ad attaccare, anche se insomma con una Demi Vollering dominante come è stata per tutto il 2026, forse è meglio attendere e provare a colpire negli ultimi chilometri di questa prova mondiale. A te, Giacomo.

0: LP con Don't Stop qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare di calcio. Fra poco torneremo ai mondiali in Canada per la prova elite femminile da Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti e ovviamente seguiremo questa gara fino alla fine, fino alla sua conclusione, ma intanto torniamo a parlare di calcio. Vi ridò il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Parliamo in questo caso di Serie B e lo facciamo con Alessio Derrico, direttore responsabile di Pianeta Serie B. Ciao Alessio, buonasera e benvenuto a Sabato Sport.
1: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, partiamo da un dato perché è molto molto interessante, è qualcosa che stiamo vedendo anche in Serie A. Tanti gol, l'assenza di pareggi nelle prime quattro giornate, è un campionato di Serie B che è iniziato col botto, con record che ci danno una dimensione anche un po' dello spettacolo che si è visto in queste prime giornate.
1: Assolutamente sì, le regole che hanno fatto sì che l'intensità aumentasse in Serie B, dove il livello tecnico per forza di cose è leggermente più basso, ha messo in luce la spettacolarità di un campionato che ormai da anni fa dello spettacolo la propria arma principale. Per molti è definito il campionato più complesso d'Europa. Probabilmente è così, sicuramente è un campionato in cui, a differenza delle principali leghe europee, ci sono 20 squadre che possono realmente vincere. Il caso più eclatante è quello del Frosinone, che 12 mesi prima doveva fare i play-out, poi il caos, Sampdoria, Salernitana, la fece salvare direttamente, 12 mesi dopo in Serie A con gran merito. Ecco, questo nei principali campionati è inverosimile che una squadra che faccia male poi possa addirittura vincere il campionato, e questa tendenza si sta confermando anche nelle partite singole, dove ogni squadra, almeno al momento quando i punti pesano un pochino di meno, partono per vincere la partita. Ecco, nessuna specula al momento. Vedremo poi quando si entrerà nel vivo se qualcheduno farà qualche accorgimento tattico votato ad atteggiamenti un po' più prudenti.
0: C'è un elemento che balza agli occhi, secondo me, dimmi se sei d'accordo, ci prova da qualche anno, però allo stesso tempo è sicuramente una squadra che forse a livello tecnico, a livello proprio di singoli e quant'altro, è una squadra superiore, ovvero il Palermo è in testa alla classifica al momento, un buon inizio, tanti gol e risultati pieni, ma non so se sei d'accordo con me, visto che prima parlavi comunque di tanto equilibrio anche in questo campionato.
1: Sì, il Palermo diciamo che a questo giro, lo diciamo da 3 anni, ma a questo giro realmente non può sbagliare, perché c'è stato anche un cambio di filosofia con Inzaghi, che già dalla prima settimana della fine della scorsa stagione aveva annunciato questo cambio modulo col 4-2-3-1. Il City Football Group ha messo nuovamente mano alla tasca. Diciamo che adesso la classifica è un po' bugiarda tra virgolette, perché vediamo un gap ridotto, ma è anche vero, come detto stamattina da Inzaghi in un'intervista, che le retrocesse dello scorso anno risaliranno. È sì vero che questa partenza in una Serie B in cui lo scorso anno, ricordiamo che a 180 minuti dalla fine, nessun verdetto era stato ancora emesso, ogni punto pesa, e quindi chissà se magari questo sprint iniziale delle prime 5 partite, questo gap che il Palermo ha creato grazie anche a dei numeri casalinghi assurdi da quando c'è Inzaghi, con 18 vittorie nelle ultime 19 partite giocate in casa, questi punti potrebbero essere quelli decisivi in uno sprint che per forza di cose dovrà vedere nella corsa anche Pisa, Verona e Cremonese, perché parliamo, e anzi pensare che una delle 4, comprendendo anche il Palermo, dovrà restare fuori dalla prossima Serie A, e probabilmente, conoscendo la Serie B, anche più di una delle 4, ci fa pensare che forse in Serie B, a differenza della Serie A, lì dove ci sono squadre con idee, lì dove ci sono squadre con una identità molto forte, a prescindere dall'aspetto tecnico, si possono fare belle cose. Penso a quelle che in questo momento stanno facendo bene, come su Tirol, Mantova, lo stesso Ascoli, che delle neopromosse è quella che ha fatto vedere cose più interessanti.
0: Adesso ci arriviamo, Alessio Delrico. Ti volevo chiedere, però, visto che hai fatto bene a sottolineare che il Palermo fa parte dell'emisfero del City Group, quindi quello dei proprietari del Manchester City, che, come sai, ne abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un salto in Premier League, sta avendo problemi legali e fiscali, mettiamola così, con tanti capi di accusa e un futuro incerto. Bisognerà vedere cosa succederà, potrebbe succedere quasi nulla o tantissimo. Ci potrebbe essere qualche ripercussione, secondo te, anche sul Palermo?
1: Allora, di ripercussioni retroattive mi sento di escludere, nel senso sì, assolutamente. Ovviamente, se ci dovessero essere delle accuse, cioè delle condanne pesanti e quindi un condizionamento economico, lì non è da escludere che l'universo City Football Group potrebbe andare un po' a tirare remi in barca, magari a tagliare degli investimenti. Al momento Palermo, con tutto il rispetto magari per il Melbourne City e le altre squadre satelliti, Palermo è il progetto più interessante, quindi certo, probabilmente non sarebbe la prima in eventuali discorsi, però va seguita con attenzione. Ecco, diciamo che mentre prima l'occhio verso Manchester, l'orecchio verso Manchester, i tifosi palermitani lo mettevano per capire più o meno le strategie o altro, adesso dovranno leggere anche qualche fatto di cronaca. È assolutamente un'osservazione corretta e dovranno monitorare il tutto. Ci auguriamo che non accada nulla, perché diciamo che questa è stata la settimana in cui purtroppo le indiscrezioni parlano di altri due punti di penalizzazione per la Juve Sabbia e eventuali altri caos societari, seppur di diversa natura, sono sempre fastidiosi, visto che la Serie B è un grandissimo campionato, ma purtroppo sì, Serie B, Serie C hanno ancora queste cose da limare, che purtroppo partono dall'alto e esula dal campo, e quindi spesso e volentieri ci troviamo con dei club inadempienti o con questioni giudiziarie che si mettono dinanzi a quelle di campo.
0: Come siamo messi invece sulla questione stadi? Perché comunque, ecco, no, anche lì abbiamo visto, no, crescere con delle proprietà forti alcune squadre dalle serie minori e salire. Il Como è l'esempio principale sicuramente, però insomma la Serie B è un po' anche, no, una sorta di termometro per quanto riguarda il nostro calcio a livello nazionale, per quanto riguarda i giovani, tanti, no, sono quelli che ovviamente si fanno le ossa nel campionato cadetto. Stadi e situazione generale, insomma, qual è lo stato dell'arte del movimento?
1: Allora, stadi, per fortuna, man mano un po' tutte le squadre stanno rimodernando, e quindi non so, penso al Catanzaro che ha fatto le prime tre fuori casa perché sta costruendo la nuova curva, il nuovo Del Duca, che è uno stadio storico, dopo aver fatto la tribuna Mazzone ormai da anni, ha aperto finalmente la nuova curva sud Costantino Rozzi, e il Del Duca è già storicamente un catino infernale, adesso è diventato veramente un bel vedere, con una media di 12-13 mila spettatori, che per un impianto di Serie B è
0: tanta roba,
1: è ottimale.
0: Dai.
1: Esatto, sì. No, ma sulla media spettatori, togliendo Palermo e Sampdoria, che sappiamo essere piazze con un bacino d'utenza da Champions League, viaggiamo anche qui, il Palermo sui 32.000 al momento, la Sampdoria sui soliti 24-25, di cui 20.000 abbonati. Per quanto riguarda gli stadi, penso, faccio un esempio eclatante, l'Euganeo, che per parecchi anni ha avuto l'infelice titolo di essere definito da molti lo stadio, anche dagli stessi padovani, quindi lo stadio più brutto d'Italia, detto senza mezzi termini, c'è la nuova curva e cambia, basta poco per cambiare. Vero che ci è stato messo tanto tempo, però basta poco per cambiare. Ovviamente qui il risvolto della medaglia è che parliamo solo di lavori per andare a rendere più moderni gli stadi, di stadi di proprietà purtroppo non se ne parla neanche in Serie B, ma questo è un qualcosa che è una realtà che va affrontata, quasi c'è una resa, perché vediamo anche, non so, la Roma o squadre simili che da anni provano a mettere la prima pietra ma non riescono neanche a mettere la firma sul progetto, quindi ci si accontenta tra virgolette di provare a fare per pezzi e a migliorare gli stadi. Ciò che è certo è che sugli stadi gli spettatori sono in netta crescita ormai da anni, è un trend che bypassa anche il turnover tipico di sei squadre che c'è ogni anno di sette squadre che c'è ogni anno in Serie B.
0: E Alessio Federico, hai citato la Sampdoria, no? Storica squadra, storica piazza, tanti tifosi, uno stadio sempre, sempre caldissimo. A che punto siamo a livello societario per una squadra che al momento è in bassa classifica, ha fatto un inizio di campionato complicato, l'anno scorso ancor peggio direi, ma in generale insomma sta vivendo uno dei suoi periodi a livello proprio diciamo di esistenza del club tra i più duri, no, della sua storia.
1: Sì, anche perché nei fatti 2 anni fa c'era stata retrocessione sul campo in Serie C, lo scorso anno ci è voluta la mano sapiente e ricca di passione di Attilio Lombardo che ha letteralmente trascinato la squadra verso la salvezza. Quest'estate la Sampdoria ha chiarito determinate questioni dirigenziali e quindi l'investitore singaporese Tei ha preso tra le mani le quote di Manfredi e dunque stanno iniziando a diminuire le teste pensanti e soprattutto operative in capo alla Sampdoria. Resta sempre questa battaglia che lo scorso anno è stata palese nel mercato estivo, è stato scelto l'algoritmo, fallimento totale. Nel mercato invernale Andrea Mancini, poi passato alla Sampdoria, ha fatto un mercato al Cesena, ha fatto un mercato come si deve e la Sampdoria si è salvato nei fatti grazie al mercato fatto da Mancini. A questo giro sono arrivati calciatori molto importanti. Le prime giornate la Samp ha un po' pagato che quasi tutti avevano degli acciacchi fisici e quindi si è Corradi addirittura prima della partita col Palermo disse spero di averne 12 o 13 e poi dopo la partita col Palermo con qualche recupero ha detto finalmente mi giro in panchina e trovo anche qualche maggiorenne perché aveva dovuto convocare solamente calciatori della primavera. Ecco, la vittoria col Catanzaro in 10 in rimonta è un segnale, perché si è visto che Insigne ad oggi è nettamente per distacco il calciatore più forte in Serie B, lo si è visto col Pescara, lo si vede ancora adesso, è stato convinto Verscharen che è un 2001 con 20 presenze nel Belgio, ex 10 dell'Anderlecht, quindi non può essere un calciatore qualunque, certo. La squadra è ottima, Corradi esordiente, ma ripeto, la vittoria col Catanzaro è un segno.

0: suoi stop fantastici e quant'altro, insomma, delle sue giocate, della sua tecnica. Ci fai qualche altro nome? Ci dici qualcosa in più su questo giocatore?
1: Sì, su Licina quel che si può dire, da quel che si è visto adesso in una Juventus in fase di rivoluzione, di ricostruzione, la domanda è: davvero non poteva restare nella rosa dei 25? La risposta è probabilmente doveva restare. A questo punto però ci prendiamo cioè il minore dei danni, e quindi almeno lo si vede in Serie B, almeno gioca, che non è la Serie C, magari prestato alla Juventus Next Gen, la Serie B è molto più allenante e quindi la Juventus con un anno in ritardo potrebbe poi riaccoglierlo. Per quanto riguarda un'altra, che anche qui proprio qualche giorno fa ho posto il quesito in un mio editoriale, parlo di Vavassori, che col Palermo sta facendo benissimo, è un esterno d'attacco moderno, l'Atalanta che con Sarri ha rivoluzionato dopo anni di difesa a tre, di due tre quarti dietro un centravanti, Vavassori che già lo scorso anno aveva fatto doppia cifra in Serie C, poteva rientrare, ecco, nelle rotazioni dell'Atalanta. Diciamo che la Serie B accoglie gli errori della Serie A e poi li ripresenta molto meglio, coi giovani è sempre così, penso anche a Rao che il Napoli ha prestato al Pisa, ma al momento al Pisa non sta trovando spazio, però sono passate solo 5 giornate e a Bari si è contraddistinto lo scorso anno in una stagione negativa, quindi posso fare questo nome che ovviamente è un po' più conosciuto. Io dico occhio al Sudtirol e a tutti i nomi del Sudtirol, perché il Sudtirol è il miglior direttore sportivo degli ultimi anni, tra l'altro in classe 96 come Lovisa, che alla Juve Stabia ha fatto tre miracoli di fila tra C e B. Ad oggi il Sudtirol ha già messo in vetrina calciatori molto interessanti, anche non giovanissimi, penso al difensore Giorgini, che di cui si è parlato per il Torino, 100 presenze in Serie B, è il classico difensore che sposta gli equilibri in Serie B, che avrebbe meritato una chance in Serie A, ma probabilmente i club di A tendono a guardare più all'estero per le solite questioni note, certo, che al piano inferiore.
0: Certo, per la rivendibilità magari del giocatore e quant'altro, insomma, ovviamente i profitti che si possono fare. Peccato, perché ecco, ci sono giocatori magari che aspettano quell'occasione da una vita e la meriterebbero anche. Sono d'accordo. Adesso Enrico, grazie davvero per essere stato con noi, direttore responsabile di Pianeta Serie B, e a presto, alla prossima, ciao.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Torniamo da Cristiano Piccinelli, nei mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile. Cristiano.
2: La situazione è leggermente cambiata, perché al momento abbiamo vari tentativi di fuoriuscita dal gruppo delle migliori a 58 km dalla conclusione. Ci hanno provato la francese, ci sta provando Cedrine Kerbeul, poi ci ha provato la tedesca Franziska Koch, attenzione a lasciarla andare, Georgie Pfeiffer, Gran Bretagna, e c'è anche la nostra Sara Casasola, che ha il compito ovviamente di inserirsi su ogni tentativo di fuoriuscita, di tentativo di fuga, di attacco, per insomma dare garanzia alla nostra capitana Elisa Longoborghini. Sempre molto attenta l'Italia, come l'Olanda, che insomma concede poco ovviamente in questo frangente, ma vi dobbiamo dare anche due ritiri eccellenti, complice quella caduta che ha coinvolto la nostra Erika Magnaldi e anche Monica Trinca Colonel, perché si sono ritirate la prima e la seconda del mondiale di Kigali. Si è ritirata Magdalene Vallée, Canada, che insomma era caduta, aveva provato a resistere, ma poi è stata proprio fermata, perché l'abbiamo detto, è un circuito e quindi superando un certo limite non ci possono essere doppiaggi, e viene di fatto fermata dai giudici dell'UCI. Ma si è ritirata anche la medaglia d'argento di Kigali, ovvero la neozelandese Niamh Fisher-Black, in lacrime, non ha potuto però far altro che ritirarsi per i prossimi ovviamente della caduta che ha coinvolto tante atlete, tra cui la più sfortunata è stata sicuramente Caroline Anderson, trasportata poi in ospedale ma sempre cosciente, lo ha confermato anche uno dello staff della nazionale svedese. Siamo al momento a 53 km 900 metri dal traguardo, sta per iniziare il quart'ultimo giro e dunque mancano 4 giri sostanzialmente, lo possiamo dire, al termine di questa prova mondiale, con un gruppo ristrettissimo di davanti che però vede le favorite, la Landa, Demi Föllering, la nostra Elisa Lokvorkini. Attenzione a Zoe Bastek, Gran Bretagna, l'abbiamo detto, c'è anche però Lotto Kopecky, un po' nascosta, c'è la svizzera Marlene Reusser, anche lei si sta abbastanza nascondendo, e c'è anche Mavi Garcia, la Spagna, che ha perso Paola Blasi per il tiro, causato sempre dalla solita caduta.

0: perché ha un'altra atleta su cui puntare, ovvero Mavi Garcia. Fa un po' di fatica invece a restare con i migliori, Kim LeCourt, la mauriziana, che forse possiamo già dare fuori dai giochi perché è a 1:50 dal gruppo delle migliori e i chilometri passano, questo distacco rimane costante rispetto appunto al gruppo delle migliori. Torniamo da te, Giacomo.
1: Bene, grazie Cristiano Piccinelli, informazioni sul traffico con l'Onda Verde e poi torniamo insieme.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Fine ha fatto la moto.
7: Te ne pentirai, Casati.
8: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 18:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A4 Torino-Trieste. Code a tratti e traffico intenso verso Brescia tra Bivio, A4, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. A14 Bologna-Taranto, segnalata la presenza di pedoni tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Ci sono pedoni anche sulla A27 Venezia-Belluno tra Venezia e all'incrocio tra la A27 e la tangenziale di Mestre. Siamo in direzione di Venezia. Urbano della A24, qui la coda è per viabilità esterna congestionata, siamo tra Portonaccio e il Bivio, 24 tangenziale est di Roma in direzione della tangenziale est. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato per un incidente 4 km dopo Agira in direzione di Palermo. Sulla tangenziale di Catania ci sono code a tratti tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione di Simeto. È arrivata la notizia in questo momento di un incidente sul grande raccordo a Roma, 2 chilometri dopo lo svincolo 24, la via Ardeatina, in direzione della via Appia. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
9: Sabato Sport.
1: Eccoci ancora insieme, questo è Sabato Sport, siete su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi, stiamo seguendo in diretta i mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile e allora torniamo da Cristiano Piccinelli.
0: Grande forcing al ritmo di gara impresso dalla nazionale olandese, che strada facendo quando mancano 51 km e 900 metri al traguardo, perde un po' i pezzi, normale che sia così ovviamente, ma tutto è ovviamente propedeutico a cercare di portare nelle migliori condizioni agli ultimi chilometri la capitana Demi Vollering. Attenta sempre in marcatura Elisa Longoborghini, prova adesso anche Sara Casasola a proporsi lì davanti e è rientrata con grande fatica, però comunque complimenti a Monica Trinca Colonel. È una fase adesso che sembra sostanzialmente di attesa, in cui evidentemente si valutano anche quelle che sono le situazioni fisiche, le forze rimaste dopo tanti chilometri, 130 sostanzialmente già percorsi. Ci sta provando adesso la francese Mavis Guibon, che ha guadagnato qualche secondo, una quindicina sul resto del gruppo, in una fase di leggera salita del tracciato di Montreal. Fatica l'australiana Amanda Spratt in coda al gruppo delle migliori, un gruppo che è stato assottigliato e che ha perso strada facendo atlete importanze, da Paola Blasi alla capressa in carica Madeleine Vaillet, la canadese che per la caduta che è arrivata qualche chilometro fa è stata poi costretta di fatto a ritirarsi. Allora davanti c'è la Francia, adesso vedremo se questo tentativo prenderà corpo. A 51 chilometri dalla fine, davanti Skibon con 17 secondi sul resto del gruppo, il gruppo al cui interno ci sono sostanzialmente tutte le migliori. C'è Marlen Reusser, c'è Nieva Doma, c'è Lane Lippert, Germania, Franziska Koch, c'è anche Lotte Kopecky. Non c'è invece Tim LeCourt, che per la caduta anche lei sembra fuori dai giochi. A te, Giacomo.

0: Edoardo Bennato con l'isola che non c'è qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare dei mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile, ma prima salutiamo il nostro ospite che accompagnerà questi prossimi minuti di Radio Cronaca, il nostro Cristiano Piccinelli, ovvero Dino Salvoldi, commissario tecnico juniores su strada e crono. Buonasera, benvenuto. Non lo sentiamo, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo, Dino Salvoldi, fra pochissimo. Intanto torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento su questi mondiali in Canada di ciclismo, soprattutto sulla prova elite femminile che è in corso, e poi fra poco introdurremo anche Dino Salvoldi.
1: Allora, sta guadagnando una ventina di secondi Maevski Bon, la francese, rispetto al resto del gruppo. Siamo al momento a 48 km dal traguardo. Grande lavoro per Sara Casasola, compagna di squadra della nostra Elisa Longoborghini nel team azzurro, che sta ovviamente cercando di fare il proprio lavoro a beneficio della nostra capitana, molto attenta all'Italia in questa fase un po' coperta, bisogna dirlo, ma nonostante le difficoltà che hanno portato, diciamo così, a un ritardo pesante soprattutto per la Magnaldi, che però insomma non dovrebbe avere particolari problemi fisici, ma la caduta ovviamente ne ha decisamente rallentato il passo, sta perdendo circa una decina di minuti, può darsi anche lei che venga fermata, questo insomma dipenderà ovviamente dalle valutazioni dei giudici, mentre è stata brava a rientrare nonostante il cambio di bici doppio, perché prima gli è stata data una bici, poi al secondo passaggio nei dintorni del traguardo davanti al box ha ripreso la bici originale che è stata sistemata, perché le atlete preferiscono la bici originale rispetto a quella che viene data in caso di caduta, se possibile, e questo forse gli ha consentito anche di recuperare per Monica Trinca Colonel, che potrebbe essere sicuramente importante per la nostra nazionale, con proprio davanti l'Italia adesso a cercare di ricucire questo gruppo. Un po' di lavoro dunque anche per la truppa azzurra, con la Svizzera dietro per Malan Reusser e poi l'Olanda per quanto riguarda ovviamente questa fase della gara. 47 chilometri al traguardo, 22 secondi il vantaggio della battistrada, la Francia. Voi?
0: Sì, torniamo solamente in studio per introdurre di nuovo Dino Salvoldi, commissario tecnico del settore maschile su pista della nazionale juniores su strada. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: E torniamo a questo punto da Cristiano Piccinelli con Dino Salvoldi per continuare a seguire insieme la prova elite femminile mondiale di ciclismo in Canada. Cristiano.
1: Sì, ovviamente saluto il nostro CT che insomma con l'esperienza al femminile può vantare record difficilmente replicabili, perché i numeri dicono, poi correggimi se sbaglio, oltre 200 medaglie vinte, però insomma attenzione, c'è una caduta, fermiamoci subito perché vedo una maglia italiana, si tratta di Eleonora Gasparrini, dunque un'altra caduta che ha coinvolto la nostra portacolori, ma che sembra comunque abbastanza innocua, era in fondo al gruppo e riprenderà, messo un po' caduta a terra ma non in maniera rovinosa, un rallentamento che però è una fase di salita, perché il percorso in quella fase in leggera salita può farle perdere qualcosa, ma non dovrebbero esserci particolari problemi per la Gasparrini. Però insomma dicevamo con il nostro ospite il CT Salvoldi, tanti anni alla guida del settore femminile, tante medaglie, mi sembra, per dare un primo giudizio, che l'Italia comunque, nonostante le difficoltà, la caduta, aver perso magari la Magnaldi e per qualche chilometro anche Monica Trinca Colonel, comunque molto attenta, è lì con le migliori.
2: Sì, stiamo entrando nell'ultima ora di gara, quindi quella decisiva, al di là di tutti gli imprevisti che sono successi finora, che fanno parte, come si dice, del gioco di una gara che si sviluppa intorno alle 4 ore abbondanti, abbiamo Elisa Longoborghini che è indiscutibilmente la nostra leader, ben coperta e pronta, diciamo, a giocarsi le sue carte in quella che oggi potrebbe, come si dice, davvero essere veramente la volta buona. fa strano vedere nel curriculum di un atleta così importante mancare ancora l'appuntamento importante con la maglia iridata. Ci siamo andati vicino tante volte anche quando ero commissario tecnico io della categoria, e sarebbe veramente bello anche a livello mio personale vedere finalmente Elisa con la maglia arcobaleno.
1: Ricordiamo che l'ultima vittoria italiana è quella del settembre 2021, Lovanio con Elisa Balsamo, che sorprese anche un po' tutti perché riuscì a battere una certa Marianne Vos, e poi la terza fu in quell'occasione la Nievia Doma. Però 14esimo mondiale per la nostra Elisa Longoborghini, 3 medaglie di bronzo, poi è arrivato l'oro nella cronostaffetta, 3 bronzi ovviamente a livello individuale tra nelle gare in linea, sto facendo riferimento ovviamente alle gare in linea. Davanti l'Italia adesso a cercare di rincorrere la Francia, ovvero l'atleta francese che al momento al tentativo di attacco, si tratta di Maëva Skiban. Aver fatto che si siano eliminate atlete come la Blasi, come la Vaier, come anche la neozelandese Fisher Black, insomma anche Kimberly Court, ha sofferto la caduta. Questo, diciamo così, rende più facile, tra virgolette, mille virgolette, il compito dell'Italia nel tentativo di raggiungere il podio?
2: Ma diciamo che il trend della gara non è cambiato, c'è l'Olanda che mantiene il controllo della gara, e quindi indipendentemente dalle vicissitudini che ci sono state, gli imprevisti che purtroppo hanno tolto di mezzo già lontano dall'arrivo atlete importanti, non ha cambiato la dinamica della corsa. Vedremo, credo negli ultimi 2 giri sarà il momento decisivo, ci sarà molto probabilmente l'attacco di Demi Vollering, e vediamo quante di quelle rimaste e chi tra quelle rimaste riuscirà a rimanere con lei o addirittura magari a sorprendere. Avete detto bene di Elisa, di tutto il suo palmarès nei campionati del mondo, non dimentichiamoci che è stata anche 2 volte medaglia di bronzo ai giochi olimpici, quindi una grande continuità ad altissimo livello in un'epoca dove, la ricordo bene, nei percorsi molto impegnativi ci trovavamo a confrontarci con una squadra olandese, uno squadrone da paura, e nonostante quello lei comunque riusciva ad essere competitiva e arrivare al risultato. E laddove, come l'esempio che avete fatto di Elisa Balsamo, l'ultima campionessa del mondo nostra, dove invece i percorsi consentivano diciamo una gestione di squadra, una corsa di squadra più verosimile, ecco, in quelle occasioni siamo sempre riusciti a metterle dietro.
1: E siamo riusciti anche, insomma, ad essere protagonisti con quello che è ormai da qualche tempo ovviamente il suo nuovo ruolo all'interno della federazione italiana, con la Juniores è arrivata una medaglia bellissima, molto bella, all'argento di Matilde Rossignoli, che insomma ci ha provato davvero fino all'ultimo, perché è stato uno sprint palpitante quello della gara in linea Juniores. Direi che però, analizzando ovviamente anche le altre prove, i ragazzi, prova cronometro, possiamo fare un bilancio positivo, perché sì, c'è l'acuto della medaglia ovviamente che rimane, che è forse la cosa importante, ma ci sono anche tanti piazzamenti,
2: Ma sì, anche nelle 2 corse maschili, quella Juniores e quella Under 23, comunque i nostri ragazzi, in un contesto dove emergere a livello globale è veramente difficile, sono stati protagonisti e hanno provato a correre per vincere, che è molto diverso dal correre per accontentarsi di un piazzamento. E questo è un atteggiamento assolutamente positivo da sottolineare in un contesto come quello del campionato del mondo. E poi è chiaro che a posteriori tutti sono bravi a fare conclusioni, a dire la propria opinione, che magari si poteva fare meglio, raggiungere una medaglia, ma credo che davvero la mentalità positiva di provare a correre per vincere sia un presupposto importante per la carriera e per quando si indossa la maglia azzurra.
1: 42 km a 500 metri al traguardo, torniamo in corsa con il lavoro in fase di leggera discesa, un falso piano per Mavaschibala, francese, che ha una trentina di secondi di margine sul gruppo, in cui ci sono praticamente a destra le olandesi, a sinistra le italiane, nel tentativo ovviamente di andare a ricucire questo gruppo. Diceva Salvoldi al penultimo giro, gli ultimi due giri saranno quelli decisivi, ma potrebbe essere una strategia, visto il grande lavoro dell'Olanda, di partire molto prima del traguardo, cioè una ventina di chilometri, 15 chilometri al traguardo, provare a fare il vuoto così con la Völlering, oppure è un'ipotesi, insomma, che non sta in piedi?
2: Ma no, non è sbagliato. Io penso che lo farà prima, credo che tra i meno 30 e i meno 25 al traguardo proverà a fare quantomeno una prima azione risolutiva per testare la reazione delle avversarie più accreditate e poi sì, eventualmente riprovarci, oppure prendere consapevolezza di quelli che sono i valori in campo oggi e in quel determinato momento.
1: Davanti dunque al momento c'è sempre la Francia, all'inseguimento però della francese, il terzetto olandese Marcus Swinkels, Demi Völlering, Longoborghini, Persico, con ovviamente la possibilità di rimanere agganciata, ma adesso si va forte, adesso aumenta l'andatura. Ci sono ancora nel gruppo le svizzere, c'è Marlene Reusser, la stiamo sottovalutando, Salvoldi?
2: No, Marlene penso che non sia assolutamente un atleta da sottovalutare. Abbiamo visto come nei giorni precedenti, soprattutto nelle gare maschili junior under, ma anche in quella femminile under 23, quando c'è una fuga che prende più di 20 secondi, 30 secondi, come diventa difficile poi andare a chiudere, perché tolta la prima salita, quella immediatamente dopo l'arrivo, dove è possibile fare differenza, quindi recuperare il resto del percorso, nonostante sia impegnativo, risulta essere molto veloce, e dove è difficile poi recuperare un gap superiore ai 20 secondi. E quindi
1: vai. Sabotti, prego.
2: No, per completare, lasciare troppo spazio a un atleta come Marlene Reusser potrebbe poi diventare davvero complicato andare a chiudere su di lei, anzi quasi irreversibile, diciamo, come situazione.
1: Passaggio sul traguardo per Mavaschibala, la francese, che forse ha aumentato il proprio vantaggio rispetto al gruppo delle immediate inseguitrici, lo calcoleremo praticamente in tempo reale, forse una quarantina di secondi, anche se dietro grande forcing dell'Olanda accompagnata dalla Polonia in questa circostanza e dall'Italia sempre lì nelle prime posizioni. Situazione dunque ancora in divenire, con ancora tre giri che saranno per iniziare alla fine della prova mondiale in linea per le donne elite. Grazie al nostro ospite, il CT della Nazionale Juniores, Dino Salvoldi, lo risentiremo presto, tanti auguri ovviamente per il proseguo della sua attività, e noi torniamo allo studio da Giacomo Prioreschi.

0: Con The Riddle qui a Sabato Sport, siamo alle 18:54 minuti e 30 secondi, fra poco il GR1 delle 19, ma stiamo anche seguendo in diretta i mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile. Allora torniamo dal nostro Cristiano Piccinelli.
1: Sulla salita distintiva del percorso del tracciato di Montreal, grande forcing della Peters che ha lanciato poi l'attacco di Demi Vollering. Nessuno sembra resistere, ci sta provando con le unghie e con i denti la nostra Elisa Longoborghini, che è stata brava a reagire al grandissimo lavoro di Pac Peters, che ha praticamente falcidiato tutte le altre, perché si è staccata subito Nieva Doma, ha perso contatto anche la Reusser. Insomma, è stato un lavoro impeccabile dal punto di vista anche di squadra, di strategia per l'Olanda su questa salita che scollina tra 100 metri e che vede Demi Vollering raggiungere anche Mavoski Ban, che era al comando della corsa a 38 km dal traguardo finale, con le difficoltà di Marlene Reusser, la svizzera che ha vinto il titolo ridato a cronometro, e con Demi Vollering che, come aveva in parte anticipato il nostro ospite Dino Salvoldi pochi minuti fa, prova prima dei 20 km, ci prova a 38, si alza sui pedali ancora una volta l'atleta olandese, cerca di resistere la nostra Longoborghini, ma l'andamento della campionessa olandese, che lo ricordiamo in stagione ha vinto praticamente tutto, Giro, Tour, Fiandre, Freccia Vallone, Liegi, insomma, per farvi capire che 2026 è stato per Demi Vollering. Ottavo posto per lei alla prova a cronometro, e in molti pensavano che questo potesse essere una sorta, diciamo così, di segnale negativo per la prova in linea, ma così non è stato, perché poi è anche vero che il tracciato si adatta molto alle caratteristiche di questo atleta olandese, che non ha mai vinto un mondiale, incredibile per la sua classe, ma è arrivata soltanto a ottenere l'argento ai mondiali di Glasgow nel 2023. Intanto Lotte Kopecky, anche lei paga questo affondo da parte di Demi Vollering, che guadagna adesso a naso, a occhio. Non abbiamo ancora un rilevamento cronometrico, ma così in maniera assolutamente fatta alla buona, direi che è già un vantaggio importante sui 20-30 secondi rispetto alle immediate inseguitrici. A 37 km dal traguardo finale, Demi Vollering ha lanciato l'attacco che voleva, quello preparato a lungo tutta la giornata, ma la notizia positiva per noi è che Elisa Longoborghini con Nieva Doma e con la francese anche Skibon e la Puck Peters è lì, diciamo così, tra le più vicine. Stanno però rinvenendo con il dorsale 41 sulla nostra Elisa Longoborghini, anche Celia Geri, poi sono altre, abbiamo visto Lotte Kopecky, la Nieva Doma, e dunque questo gruppetto potrebbe comporsi decisamente in maniera più numerosa per cercare di tornare ovviamente sul Demi Vollering, ma sarà complicatissimo. 36 km alla conclusione, vantaggio dell'olandese Demi Vollering sulle immediate inseguitrici, un gruppetto al cui interno c'è anche la nostra Elisa Longoborghini, che per un po' è stata l'unica a resistere. Hanno 22 secondi di ritardo per cercare di riprendere l'olandese. Ci sentiamo tra poco, Giacomo, a te.
0: Bene, grazie Cristiano. Risultati per quanto riguarda la finalina a terzo e quarto posto degli europei di volley maschili, ne stavamo parlando prima con Andrea Lucchetta, ha vinto la Finlandia che ha anche eliminato l'Italia ai quarti di finale in 3-set, 25-23 il primo parziale, 25-20 il secondo, 29-27 il terzo parziale. Più tardi la finalissima fra Francia e Polonia per quanto riguarda questi europei di volley. GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bello sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così.
3: Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: GR1.
2: Trump tra accordi e disaccordi. Sull'Iran respinta la proposta di Teheran. Abbiamo il controllo di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare intesa prima dell'inverno. Lavrov, l'assemblea ONU, attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Papa Leone nel cuore della Francia, a Parigi in 800.000 partecipano alla messa, non tenete la fede per voi. Il pontefice ora a Lourdes, in serata la veglia di preghiera. Sicurezza, Tajani, magistrati, perdonisti, in libertà, troppi arrestati in flagranza. Replica dell'ANM, la responsabilità non si scarica sui giudici. Muore folgorato a 15 anni in provincia di Lodi, giovane trovato senza vita vicino a un traliccio dell'alta tensione. Accanto il cellulare, l'ultima foto in cima al palo appena scalato. Si indaga su una possibile sfida social. Prendi i soldi del gratta e vinci e scompari. A Padova un cinquantenne si aggiudica 5 milioni di euro spendendone 20. Nel suo quartiere lo cercano, il tabaccaio dove ha acquistato il biglietto. Spero di rivederlo presto. Un pezzo di storia del rock, esce Eternal, cofanetto che contiene 16 concerti dei Joy Division, con Ian Curtis sul palco, dai nastri alle registrazioni del pubblico, tutto il fascino coinvolgente della band. Formula 1 a Baku, Russell trionfa in volata su Verstappen, Kimi Antonelli rimonta fino al quinto posto, Ferrari ancora giù dal podio. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso. Il capo della Casa Bianca ha incontrato i giornalisti per dichiarazioni a tutto campo sull'Ucraina e soprattutto sull'Iran. Il punto con il corrispondente.
3: Sto respingendo la loro proposta d'accordo. Così Trump, sull'ipotesi avanzata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz, ad alcune condizioni tra cui la fine del blocco navale americano. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Quindi l'inquilino della Casa Bianca torna sulla visita di Stato del presidente cinese conclusa ieri. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, spiega. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita invece sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte, non tireranno il freno. Trump oggi è in movimento verso il Tennessee per una partita di football, ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso all'Air Force One perché è accusata di diffondere fake news. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Non ci fidiamo degli Stati Uniti, ma il lavoro dei mediatori del Qatar e del Pakistan prosegue, afferma il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che Teheran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. E allora veniamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra le forze di Kiev e Mosca. Alla conferenza generale delle Nazioni Unite, l'atteso intervento del ministro degli esteri russo Lavrov. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, all'Assemblea Generale ONU il ministro degli esteri russo Lavrov ha parlato a tutto campo, dall'Ucraina al Medio Oriente, al Venezuela, alla guerra tra Stati Uniti e Iran.
5: Gli
4: occidentali hanno dominato il mondo per 500 anni e vogliono continuare a farlo, ha accusato il ministro russo. Mosca è pronta a contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz, ha dichiarato Lavrov riguardo all'Iran, e sull'Ucraina ha puntato il dito contro l'Europa. Sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace, noi andremo dritti fino alla fine, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Prima di intervenire in aula all'ONU, Lavrov ha incontrato il tedesco Wadeful, che ha chiesto alla Russia di rinunciare all'escalation nei riguardi di Germania, Europa e NATO. E intanto in Ucraina ancora attacchi incrociati, nella notte bersagliati dai russi Kiev e Kharkiv, in entrambe le città scoppiati incendi, raid russi anche ad Odessa e Sumy, e i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 morti.
2: Il viaggio di Leone XIV in Francia. In serata il Papa sarà a Lourdes, dove pregherà nella Grotta delle Apparizioni. Nel pomeriggio una grande folla alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. L'inviata.
5: L'ingresso dall'Arc de Triomphe in Papa Mobile, Leone XIV, sorridente, emozionato, percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla oceanica, raggiunge Place de la Concorde. Nel luogo simbolo della rivoluzione francese celebra messa. Costruita una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il mandato del Papa, portate la speranza da dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. In una Francia secolarizzata esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. Agli 80.000 giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera dice: siete i santi di questo paese. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Da Maison Bachita, centro di accoglienza e formazione per migranti, senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta, Prévost invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Per la stampa francese, il Papa è una star. Leone il parigino, titola Le Parisiennes. Libération sceglie Leone in Francia. Giorno 1. Papa, star a Parigi. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il costo del carburante, con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo alla pompa per diesel e benzina, continua ad animare il confronto politico.
6: Tutto il centrodestra ribadisce la soddisfazione per la decisione di Eni. Per il vicepremier Tajani ha vinto la linea di Forza Italia. No ad altre tasse, ma più dialogo e coinvolgimento. Anche da Fratelli d'Italia c'è soddisfazione per quanto stabilito dall'azienda energetica italiana. Marta Schifone.
7: Bene il tetto dell'Eni al prezzo dei carburanti. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavora per sostenere famiglie e imprese, tagliando tasse odiose come il bollo auto.
6: Dalla Lega l'auspicio che anche altre compagnie seguono l'esempio di Eni. Il Carroccio insiste sul coinvolgimento anche delle banche. Il PD, i cui riformisti sono riuniti a Prato e che confermano il proprio appoggio all'Ucraina e al DDL sull'antisemitismo, parla di un provvedimento spot ed Elish Line rincara il paese a crescita zero ed ha il costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Sul caro carburanti Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, elogia la scelta di Eni, ma chiarisce servono altri interventi.
8: Ma in tutto questo il governo dove sta? Qual è la strategia del governo? Quali sono le misure? Quali sono concretamente le iniziative per far fronte a tutto questo?
6: Giorgia Meloni ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto che mette un tetto al prezzo dei carburanti per un anno, commenta AWS. Alessandro Allegra, GR1.
2: Da lunedì al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso in autonomia dall'Eni. Per la benzina 1 euro e 99 centesimi, per il gasolio 2 euro e 19. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
9: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
10: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
9: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
10: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
9: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
10: Fabio Comini, GR1.
2: Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepremier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100, dice, può servire. L'ANM replica: la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata sui magistrati. Tajani controreplica: troppi arrestati vengono liberati da giudici perdonisti. Polemiche su Roberto Vannacci, che rilancia via social una foto della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano in cui, grazie all'intelligenza artificiale, la maglietta indossata dalla parlamentare è sostituita da una profonda scollatura. Siracusano annuncia querela. Vannacci rimanda al blog che aveva già pubblicato la foto. Rivolgete le accuse a chi di dovere. Solidarietà bipartisan alla sottosegretaria Forza Italia, attacco inaccettabile. Per il PD, sessismo usato come arma. Dal prossimo 1 ottobre il direttore tecnico della società Stretto di Messina, Valerio Mele, passerà con il ruolo di massimo vertice tecnico all'ANAS, incarico deciso e condiviso da tempo. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. A Rai Radio 1 alle 19:10 la cronaca: ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato ieri in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti.
11: Un festino di più giorni a base di crack, allucinogeni e la potente droga sintetica chiamata Monkey Dust. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre succede qualcosa, una colluttazione tra Mateus de Oliveira, italo-brasiliano di 26 anni, e il 39enne Fabio Colapietro, l'omicidio di quest'ultimo, il tentativo di disfarsi del corpo. E questa è la ricostruzione dei magistrati di Torino sul delitto che ha scosso l'intera città, una versione confermata dallo stesso de Oliveira nell'udienza di convalida davanti al GIP. In modo confuso, ha spiegato il suo avvocato Wilmer Perga, ha ammesso le sue responsabilità.
12: Sì, ammesso. Pare che mentre lui dormiva avesse cercato di rubargli qualcosa. Litigano per questo e...
11: La madre del 26enne ha poi aggiunto che è stato lo stesso ragazzo, una volta ripresosi dall'abuso di droga, a rendersi conto di cosa era successo e a voler chiamare la polizia. In carcere poi si trovano anche la 22enne filippina Keith Booting e la professoressa Nicole Formichetti, nel cui appartamento si è consumato l'omicidio. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Booting, davanti ai giudici, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande del GIP. Il suo avvocato Alessandro Bellina:
13: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un 15enne morto folgorato dall'alta tensione a Lodi dopo essere salito su un traliccio, forse per una sfida social.
14: Il giovane si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni ed è stato identificato incrociando la denuncia per la sua scomparsa presentata dalla madre con i dettagli forniti dai sanitari e dai tecnici di Terna, intervenuti per ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 22 di ieri ai piedi di un traliccio nella campagna lodigiana, poco lontano da una cascina. Addosso i segni dei traumi da caduta, ma anche delle bruciature, il risultato di una folgorazione dovuta al contatto con i cavi elettrici. Accanto a lui il suo smartphone. L'ultima foto, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe stata presa in cima al traliccio, a più di 20 metri d'altezza. L'ipotesi della procura è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, in fase di discesa, il 15enne sarebbe scivolato, colpendo i cavi dell'alta tensione e ricevendo la scarica fatale. Daniele Lettig, GR1.
2: A Messina, un avvocato è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocando profonde ustioni. Ancora ignoti i motivi del gesto.
15: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi a quest'ora sarei cieco. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
16: L'avvocato messinese di 58 anni Pierfrancesco Broccio è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo, aggredito ieri sera con una bottiglietta di acido da una donna di 47 anni di origini catanesi, interessata a una consulenza legale.
15: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale, però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
16: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
15: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere, ha detto: mi hai fatto venire sete, ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso.
16: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarla. Sul movente invece la vittima per il momento non vuole esporsi. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Aveva 27 anni Valentina Stragliotto di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, che l'altro ieri ha perso la vita dopo essere scivolata in una cascata in Sri Lanka durante un viaggio con un'amica. La giovane si trovava sopra un masso quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di oltre 30 metri. La donna ha riportato gravi ferite, è stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Demodara, dove è morta appena ricoverata. In corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Lo sentivamo in apertura: nel vertice Trump-Xi Jinping si è discusso anche di intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina apriranno un canale diretto per avvisarsi a vicenda in caso di incidenti.
17: Ottobre 1962, crisi dei missili di Cuba. Il mondo trattiene il fiato nel timore di una guerra nucleare. L'anno dopo lo scampato pericolo, nasce la linea diretta Washington-Mosca per tutti, il telefono rosso, che in realtà non era rosso e non era nemmeno un telefono, ma una telescrivente. È comunque difficile non pensare a questo precedente di fronte alla notizia resa pubblica dalla Casa Bianca. Americani e cinesi nel recente summit hanno deciso di aprire un canale di comunicazione bilaterale per gestire eventuali incidenti causati dall'intelligenza artificiale. Un segno dei tempi e di quanto questa tecnologia sia sempre più potente e, per alcuni versi, rischiosa. Del resto, gli episodi di comportamenti anomali si moltiplicano. Secondo il New York Times, i sistemi di OpenAI sono sfuggiti al controllo dell'azienda e hanno interferito con alcuni siti del governo americano. Un episodio minore, ma in un quadro molto movimentato. C'è da sperare che il nuovo telefono rosso non inizi a squillare presto. Federico Mello, GR1.
18: Ora in provincia di Padova vince 5 milioni al gratta e vince e poi sparisce nel nulla. Nel mezzo solo un fugace festeggiamento assieme al gestore della tabaccheria, di cui abbiamo raccolto la testimonianza e anche un accorato appello.
19: Spero di rivederlo presto per riaverlo come cliente.
20: È quello che si augura Manuel Favaretto, il proprietario della tabaccheria tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, di poter rivedere il cinquantenne di origine cinese al quale due giorni fa ha venduto il gratta e vinci da 5 milioni di euro e che da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Il fortunato vincitore aveva comprato un primo biglietto da 20 euro, vincendone 50, ne ha messi 30 in tasca e con gli altri 20 euro ha deciso di tentare ancora, acquistando un secondo tagliando della serie Maxi Miliardario. A quel punto il colpo di scena.
19: Gli si sono illuminati gli occhi nel momento che ha trovato il numero col 13 che diceva 5 milioni di euro. Ha alzato le braccia al cielo, ha detto ho vinto tanto e è corso ad abbracciarmi.
20: Frastornato, il cinquantenne ha chiesto come poter incassare la vincita, poi ha salutato e da allora nel quartiere tutti lo cercano.
19: Il lavoro non so cosa faccia, non viene da lontano.
20: Contento per la vincita, ma il proprietario lancia una proposta.
19: Su vincita grandi così dovrebbe essere previsto da parte dello Stato il minimo come riconoscenza al tabaccaio.
20: Maria Cristina Cusumano, GR1.
18: Musica. 50 anni fa nascevano i Joy Division, gruppo simbolo della fine degli anni 70 e dell'estetica dark. In occasione del loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, l'uscita di Eternal, cofanetto con ben 14 CD di registrazioni dal vivo.
21: 16 concerti dei Joy Division tenutisi tra il marzo 1979 e il maggio 1980, l'ultimo appena due settimane prima che il cantante Ian Curtis decidesse di togliersi la vita. Nel cofanetto intitolato non a caso Eternal è racchiuso un pezzo di storia del rock. Una sorta di archivio con fonti audio molto diverse tra loro, dai nastri del mixer ai cosiddetti bootleg registrati dal pubblico fino alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Di conseguenza la qualità dell'ascolto, pur restaurata, è variabile. Ciò che resta intatto in ogni caso è il fascino emanato dal gruppo post-punk di Manchester, confermato anche dai filmati inclusi in due DVD. Un sound scuro, nervoso, capace però di essere estremamente coinvolgente, proprio come lo stesso Curtis, cantante austero ma sul palco anche danzatore sull'orlo della follia. Francesco Riccardi, GR1.
18: E Gianluca Di Feo, giornalista e scrittore, il vincitore della 62esima edizione del premio Estense a Ferrara con il libro Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Nella cerimonia di premiazione gli è stata consegnata l'Aquila d'Oro 2026. Lo ascoltiamo.
22: Ma sono sorpreso di aver vinto perché gli altri tre libri in gara erano tutti e tre dei lavori veramente straordinari. Il mio libro descrive l'evoluzione della guerra affidata ai droni e all'intelligenza artificiale, quindi l'uomo che perde il controllo. Si sta incominciando ad aprire la consapevolezza del grande pericolo che corriamo.
18: E siamo allo sport, in studio Emanuele Granelli.
23: Buonasera a tutti, la Formula 1 in apertura, a Baku in Azerbaijan torna al successo Russell, vince in volata su Verstappen, limita i danni invece il leader del mondiale, Kimi Antonelli.
0: Il veleno è nella coda, si dice sempre. Stavolta giova però aggiungere un quasi. Vince Russell, e messa così sembrerebbe la logica conseguenza dell'evoluzione del fine settimana, ma in realtà l'inglese il successo se l'ha infatti dovuto sudare nel finale, molto più di come lui stesso pensava. Questo perché la corsa si vivacizza nella seconda parte, con due safety car che ricompattano il gruppo, e il coriaccio Verstappen, risalito fino al secondo posto, gli rende la vita complicata. In un finale in volata gli arriva ad appena un decimo. È stato bravo Russell a non sbagliare e a vincere su Verstappen e Ajar con l'altra Red Bull, e bravo anche Kimi Antonelli, il suo compagno di squadra in Mercedes, che partiva sedicesimo per il patatrack in qualifica e con pazienza è risalito fino al quinto posto, raddrizzando un fine settimana condizionato dall'errore al venerdì. Il bolognese resta leader del mondiale con 66 lunghezze su Russell, che gliene rosicchia 15. Ferrari così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude quarto, ai piedi del podio Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si corre in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2010. Manuel Codignoni, GR1.
23: Passiamo alla nazionale di calcio. Il giorno dopo il KO con il Belgio nella prima di Nations League del Mancini Bis, azzurri al lavoro per la trasferta di lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella, in vista diversi cambi di formazione che potrebbero coinvolgere anche alcuni volti nuovi.
1: Sabato silenzioso dimesso nel ritiro della nazionale a Roma, allenamento in tarda mattinata, le prime idee di Mancini per la formazione titolare contro la Turchia. Rientrerà Bastoni, potrebbe far coppia con Scalvini dietro. Di Lorenzo ha faticato contro il Belgio, potrebbe allora debuttare Caiode. Servono lucidità, capacità di aggirare le critiche, anche l'entusiasmo di una debuttante come Zoma, 22 anni da Merate, Lecco, l'Albino Leffe con Adumbia che definisce fratello, da 2 anni la Norimberga, seconda Bundesliga. Esterno veloce, Vinicius e Doku, i suoi riferimenti, papà del Burkina Faso, mamma della Costa d'Avorio, lui ha scelto la nazionale italiana.
3: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
1: Zoma è giovane, ma ha la saggezza e il senso pratico di chi ha già vissuto vittorie e sconfitte.
3: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
1: Collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
23: I mondiali di ciclismo a Montreal in Canada è in corso la prova in linea elite femminile. Ci aggiorna in diretta Cristiano Piccinelli. Cristiano.
4: Con al momento, quando mancano 20 km al traguardo finale, Demi Föller in Olanda al comando della corsa con una ventina di secondi su un gruppetto di 5 atlete che inseguono soprattutto Nieva Doma, ma anche Elisa Longoborghini, che nella fase di salita prevista da questo circuito finale riesce sempre a recuperare qualcosa. Insieme alla polacca e alla nostra portacolori c'è anche Maren Reusser, svizzera, campione mondiale qui a Montreal con la prova a cronometro, ma attenzione perché evidentemente tutto è ancora possibile, perfino il ricongiungimento con la battistrada, la campionessa olandese che non ha mai vinto un mondiale ma che quest'anno ha praticamente vinto tutti. 20 km alla fine, davanti c'è Demi Föllering, all'inseguimento la nostra Elisa Longoborghini. Studio.
23: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ora il tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia cede lo scettro dopo 2 anni a Shenzhen in Cina, va in finale l'Ucraina, per le azzurre 2 sconfitte nei singolari, battute sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura la vela, l'America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa.

0: Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
1: Questi giorni nel calendario ebraico sono particolari e dovrebbero essere momenti di relax, sempre che le situazioni generali lo consentano. Questo perché a seguito di giornate impegnative come il Kippur è prescritta una pausa festiva e si entra per una settimana nella festa di Sukkot. Sukkot significa capanne e risponde a un preciso comando biblico. La Torah racconta che dopo essere usciti a fuggire dalla schiavitù egiziana, gli ebrei si incamminarono verso la terra promessa e, malgrado i programmi, dovettero vagare per 40 anni in zone desertiche. Ma dove abitavano se non c'erano case? In dimore transitorie come tende e capanne. Per qualcuno non c'erano neppure capanne, ma solo nubi divine che proteggevano in alto e ai lati. Proprio per ricordare questa storia, viene prescritto di costruirsi delle capanne e abitarle per una settimana, dormendoci, se il clima lo permette, o almeno consumandovi i pasti principali. Una regola così particolare si riempie di significati simbolici. Normalmente ci sembra che non possiamo fare a meno delle nostre abitazioni di cemento. In tenda ci si fa per fare camping, divertimento o sport, o per motivi drammatici se si è costretti ad abbandonare la propria abitazione. E allora arriva la regola che impone una riflessione collettiva sulla nostra natura e sulle nostre certezze. Per quanto scomodo possa essere, si può vivere e sopravvivere anche nel precario, sotto un tetto di frasche. La scala dei valori si inverte e si pensa alle cose essenziali, ma non con tristezza, piuttosto con gioia. Sukkot è una festa perché è sempre festa quando si riscoprono le cose che più contano nella vita.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport.

0: Sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Sabato Sport.
6: Eccoci ancora insieme alle 19:30 minuti. Torniamo subito ai mondiali in Canada di ciclismo da Cristiano Piccinelli. Prima però salutiamo Fabiana Luperini, prima donna italiana a guidare un team maschile, all'epoca la Coratec, come direttore sportivo e grande ciclista, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Fabiana e grazie per essere in trasmissione.
7: Sì, grazie a voi, buonasera.
6: Allora, andiamo subito da Cristiano Piccinelli perché siamo in una fase molto importante, credo, di questa prova elite femminile. Cristiano.
8: 14 chilometri alla conclusione, grandissimo lavoro di Lisa Longoborghini che insieme a Nieva Doma è riuscita a recuperare senza andare fuori giri. Demi Föllering che a un certo punto aveva anche un vantaggio prossimo ai 30 secondi, ma alla fine il buco è stato ricucito. Davanti dunque Föllering Olanda, Longoborghini Italia, Nieva Doma Polonia e Juliette Berthet Francia, con 14 secondi sul gruppo delle immediate seguitrici, gruppo su Marlene Reusser, la Svizzera che è una passista, è una specialista delle cronache, però è lì, paga nella fase di salita, ma è lì, non è lontanissima. Grande lavoro Luperini di Elisa Longoborghini che ha saputo gestire anche la difficoltà di un atleta come la Föllering che quando parte di solito fa il vuoto.
7: Sì, sicuramente è partita lontanissima, circa 40 chilometri, magari poteva secondo me aspettare un giro in più, comunque probabilmente si è sentita di far così. Ora, dopo questo allungo che sembrava anche quello decisivo, li sono tornati sotto atleti importanti, manca un giro e vediamo un attimino come si svolge la cosa. Ora è partita Longoborghini.
8: Che forse però devi anticipare, perché diciamo che considerando un arrivo in volata è quella che forse paga di più dal punto di vista dello spunto, no, veloce rispetto alle altre.
7: Sì, sicuramente sì, però infatti ora ha provato ad allungare, mi sembra, quindi sicuramente è quella meno veloce, però insomma è un mondiale lunghissimo dove insomma contano molto anche le energie, ora mancano pochissimo e quindi insomma vediamo un attimino. Mi sembra sia partita bene, quelle dietro al momento mi sembrano che non reagiscano, quindi potrebbe essere anche un allungo importante.
8: E tutto il Cranazzurro ovviamente lì quando c'è il passaggio davanti ai box dopo il traguardo e la campana che segnala l'ultimo giro a osservare quanto sta succedendo, quanto di buono sta facendo Lisa Longoborghini che lo ricordiamo è arrivata quarta nella cronometro individuale, ha vinto l'oro nella cronostafetta, quindi la condizione c'è e come direi, ma attenzione perché qua stiamo parlando comunque del Gotha del ciclismo. Certo, la caduta ha privato e ha costretto alcune big a farsi, diciamo così, a evitare la possibilità di essere protagonista, però Elisa Longoborghini non ha voluto rischiare come invece è successo a Kigali quando si sono un po' tutte guardate e alla fine ha vinto la canadese. Qua ci prova Elisa Longoborghini ed è convinta, forse anche questo conta perché l'esperienza c'è, 14esimo mondiale, 28 le gare a cui ha preso parte, tante medaglie, tanti piazzamenti e una longevità impressionante. È la volta buona.
7: Sicuramente è un attacco importante, è ben piazzato, sembra che da dietro non è che abbiano al momento questa grande reazione, sicuramente questa salita è una salita importante per vedere se ce la fanno a rientrare oppure no.
8: Qualcosa sta sbagliando, diciamo così, l'Olanda, che ha cercato di controllare praticamente sin dall'inizio la corsa, cosciente di avere forse l'atleta più importante al via. Cioè, ci sono stati degli errori strategici dell'Olanda, insomma, anche ripercorrendo quello che è l'attuale ruolo tuo, insomma, quello di direttore sportivo.
7: Sì, sicuramente hanno un po' peccato di presunzione, perché hanno tirato per tutto il tempo e poi probabilmente l'affondo decisivo Follering l'ha fatto anche troppo presto. Però sai, evidentemente l'atleta di punta si sentiva bene, aveva impostato questo tipo di tattica e tutte le ragazze gli sono andate dietro, però sicuramente è stata una impostazione di gara abbastanza rischiosa. Per il momento mi sembra che non stia pagando un granché.
8: Eh sì, perché al momento, diciamo, dando una quantificazione anche numerica, l'attacco, peraltro nella fase di salita adesso del tracciato di Monreal, a 12 km dalla conclusione, Elisa Longoborghini a 11 secondi sulle immediate inseguitrici, 22 su Marlene Reusser. Le inseguitrici sono Nieva Domo, Bertè e Demi Föllering, clienti pericolosissime. Però giusto così, un po' di fatica nella pedalata di Elisa Longoborghini, però è lì a giocarsi un mondiale, è lì a credere nella possibilità di salire ancora una volta sul podio. Manca l'acuto, manca il mondiale, se lo meriterebbe per categoria, ma l'Italia ha corso bene, lo possiamo dire, no? Perché ci sono stati anche dei problemi, le cadute di Magnaldi e Tricca Colonel, però molto attente, sempre pronte e, diciamo così, magari in marcatura stretta sull'Olanda per poi sferrare l'attacco decisivo. Prova di strategia superata dalle nostre, o no?
7: Sì, hanno corso bene, hanno corso sulle ruote degli olandesi, poi vabbè, Elisa ha provato a reagire all'attacco della Follering appena è partita, non c'è riuscita, però poi insieme all'aiuto della Nieve Domo e anche della Svizzera è riuscita a ricucire sulla Follering. Ora cercano di rientrare, ha fatto bene a provare, perché comunque sia sulla carta forse è leggermente sfavorita in un arrivo volata, quindi ha provato e comunque aveva preso un bel margine. Ora mi sembra stiano un po' ricuscendo, però insomma sicuramente la gamba c'è, e magari non è detto che anche in un arrivo volata dopo 180 km sia battuta.
8: Prova lunghissima, la più lunga nella storia di una rassegna ridata al femminile, ultimi 200 metri, tornano sulle Elisa Longoborghini, Demi Föllering e Nieva Domo. Si è voltata la nostra portacolori per capire la distanza e rilancia l'azione. Demi Föllering, seguita a ruota da Nieva Domo e poi da Elisa Longoborghini, un po' di smorfie di dolore, ma ci sta, ce l'è anche Demi Föllering. Più attardata Bertè e anche Reusser, ma ci sono adesso chilometri dopo lo scollinamento per una come Reusser. C'è la possibilità di rientrare, considerando, diciamo così, le qualità, le caratteristiche dell'atleta svizzera?
7: Sì, lei è una tipa regolare, non risponde mai agli attacchi, però insomma sul passo è fortissima. Se davanti si guardano un po', rallentano, si studiano un attimo, c'è anche la possibilità di rientrare. Follering sicuramente proverà ancora a togliersele di ruota, non so se ci riuscirà, perché comunque anche lei mi sembra un po' provata rispetto al solito, quindi insomma credo sia un arrivo parecchio incerto, perché mi sembra che tra tutte
8: sono tutte un po' in riserva, diciamo.
7: Sì, infatti probabilmente anche un mondiale, sebbene siano atlete, come si dice, abituate agli allenamenti, ai chilometri, credo che sia un chilometraggio insomma parecchio importante anche per loro, poi soprattutto a fine stagione, dopo una stagione dove hanno fatto giro, tour e tutte le classiche, quindi sicuramente
8: 10 km.
7: Un po' tutte provate, sì, mi sembrano un po' tutte quasi al limite delle loro possibilità, quindi credo sia un arrivo un po' particolare, dove magari anche quella meno veloce, se arriva con più energia, può anche risultare più veloce.
8: Anche perché comunque il finale c'è questa rampetta, non è proprio diciamo così piatto il finale, lo abbiamo visto, no? Nelle giornate precedenti, anche nella gara a cronometro, lì qualcuno ha pagato, quegli ultimi 700-600 metri.
7: Sì, sicuramente è un arrivo particolare dove ci vuole insomma una bella energia, una bella gamba. Ora mi sembra Vollering e Nieuwdam hanno un po' allungato, però insomma Longoburgine è sempre lì a portata di rientrare. Nieuwdam, come si dice, normalmente non tira un granché, quindi credo che il lavoro sia tutto sulle spalle della Vollering. Ci sta anche che se si infastidisce un po' e si rallentano un po', che Elisa possa rientrare.
8: 9 km sei alla conclusione, davanti Demi Vollering e Kasia Nieuwdam, Olanda e Polonia. A 7-8 secondi c'è Elisa Longoburgini, leggermente più indietro Marlene Reusser. Dunque tutto si gioca in questi ultimi chilometri, con un nuovo tentativo di allungo da parte di Demi Vollering, inseguita ruota da Nieuwdam. Dunque prova a tornare davanti, a guadagnare l'olandese che si volta, evidentemente preoccupata, giustamente direi, da Elisa Longoburgini, che però può rientrare. Ora il tratto è quello, diciamo, più facile, no, non è facile, ma meno impegnativo dal punto di vista, diciamo così, dipendenze. Può rientrare Elisa, Fabiano?
7: E se Nieuwdam continua a non tirare, sicuramente arriverà il momento dove Demi Vollering si infastiderà e magari smetterà anche lei di tirare. Solitamente Nieuwdam è una che fa così, spesso non tira, poi tra le due non è neanche che ci sia tutta questa amicizia, quindi ci sta anche che Nieuwdam, insomma, come sta facendo, si astenga dal tirare. A quel punto sicuramente Elisa sarà avvantaggiata.
8: E allora diamo un aggiornamento per quanto riguarda ovviamente la situazione ormai nella fase conclusiva di questa prova mondiale, con davanti Demi Vollering e Kasia Nieuwdam. A 8 km dal traguardo, a una decina di secondi, c'è Elisa Longoburgini. Grazie al nostro ospite Fabiana Luperini per averci aiutato in questa fase conclusiva della prova, con sempre Demi Vollering davanti insieme a Nieuwdam e la nostra Longoburgini all'inseguimento. Studio.
6: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie soprattutto a Fabiana Luperini per essere stata con noi. Torneremo fra pochissimo a parlare di mondiali di ciclismo. Intanto aggiornamenti per quanto riguarda quanto successo in questa giornata degli europei di volley, con la vittoria della Finlandia per 3-0 sulla Slovenia nella finalina del terzo e quarto posto, 25-23, 25-20, 29-27, mentre dall'altra parte c'è la finalissima alle 21 Francia-Polonia, la sfida tra le due squadre che sono arrivate all'ultimo atto di questi mondiali di volley europei di volley maschili. Saluto e ringrazio per essere con noi Noemi Cantele, medaglia d'argento mondiale a cronometro e di bronzo in linea nel 2009, e nel 2011 ha vinto anche un titolo italiano sia in linea che a cronometro. Buonasera e benvenuta, grazie.
5: Buonasera.
6: Allora andiamo subito da Cristiano Piccinelli, perché mancano pochi chilometri alla fine e quindi seguiamo questi ultimi chilometri della prova elite femminile dei mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e Noemi Cantele.
8: Allora saluto ovviamente la nostra ospite, ma prima un doveroso aggiornamento. 7 km e 300 metri al traguardo per le due battistrada che sono l'olandese Demi Vollering e la polacca Nieuwdam, con 10 secondi scarsi, forse meno rispetto a Elisa Longoburgini, più distanziate tutte le altre. Reusser e Bertè sono a 26 secondi, e allora il podio è tra le prime tre. Subito dobbiamo andare subito sbilanciandosi.
5: Ma sicuramente tra le prime tre, io non penso che le inseguitrici quella 25 secondi possano rientrare. Bisognerà sperare che la Nieuwdam e la Vollering iniziano a guardarsi, perché la Nieuwdam non mi sembra molto intenzionata a tirare, ed Elisa deve crederci fino alla fine e sfruttare questa situazione. E a 6 secondi, cioè, può farcela rientrare, secondo me.
8: 7 chilometri tondi al traguardo, e iniziano un po' a confrontarsi ovviamente Nieuwdam e Demi Vollering davanti, a tutto beneficio di Elisa Longoburgini, che ormai è veramente in prossimità di un nuovo ricongiungimento. C'è stata un po' una fase d'elastico, prima davanti Longoburgini, lontane Nieuwdam e Vollering, poi di nuovo Vollering davanti. Una giornata in cui l'Olanda ha messo subito in chiaro le cose, provando a controllare la corsa sin dall'inizio, ma non riuscendo mai a staccare le nostre, soprattutto perché hanno fatto una grande gara, tutte le azzurre che prova a concludere al meglio la nostra Elisa Longoburghini, che ha provato ad anticipare, giusto? Perché magari in un arrivo sprint può pagare dazio, secondo te?
5: Ma è uno sprint, secondo me, dove lei può giocarsela. Secondo me ha voluto anticipare per non rischiare magari un ulteriore attacco della Wöhlering, che oggi ha dimostrato di essere più forte in salita. Però l'arrivo è, secondo me, è molto difficile da interpretare e si può rimontare negli ultimi metri. L'abbiamo visto anche ieri nella gara delle junior. E secondo me, quando arriveranno all'ultima curva, lei riesce a, io sono sicura, io punto tutto su di lei.
8: Beh, ce l'auguriamo tutti, anche perché sarebbe un coronamento di una carriera straordinaria, perché l'abbiamo detto più volte, i numeri di questa atleta, la nostra Elisa Longoburghini, 14 presenze al mondiale, 28 le gare mondiali a cui ha preso parte, perché poi ovviamente come in questo mondiale ha fatto sia la crono sia la crono staffetta mista. È un atleta che non ha mai ottenuto, se non nella staffetta mista, qualcosa in più del bronzo, e credo si meriti anche di essere effettivamente consacrata nel ciclismo mondiale. Certo, anche Demi Vollering non ha mai vinto un mondiale, e questo è strano considerando la forza dell'atleta, però sembra che anche nelle interviste, non so se l'hai seguita, Elisa Longoburghini sia arrivata qua con un chiaro obiettivo, una convinzione particolare, non so se l'hai colta anche te.
5: Sì, e poi io ieri sera ci siamo messaggiate e l'ho sentita veramente motivata. Forse non è mai stata così motivata, secondo me non è mai neanche arrivata così in forma come in questo mondiale. L'ha dimostrato, secondo me, non tanto vincendo il team relay, ma quanto nella prestazione che ha fatto a cronometro, che è andata fortissima,
8: dove ha sfiorato la medaglia, bisogna ricordarlo, sì. Insomma,
5: e su una cronometro così lunga, poi oggi è una gara anomala, cioè 180 km in una gara singola così non le hanno mai fatte, dunque secondo me anche la volata, cioè non sarà una volata dove la più veloce vincerà, chi avrà più energie vincerà.
8: Che avrà forse anche più convinzione del provare a vincere nel volere ottenere la vittoria. Intanto 4,9 km alla traguardo, ormai è lì a 2-3 secondi Elisa Longoburghini dalle due battistrada, Demi Vollering e la Nieva Doma, lontane tutte le altre. E allora si gioca il podio? No, perché sembra sicuro, tra virgolette, speriamo di sì, ma si gioca una medaglia. Bronzi ne ha già tre in carriera, a casa evidentemente in bella esposizione, servirebbe quantomeno un metallo più pregiato, sì. No? Andrebbe bene comunque anche un altro bronzo, però.
5: Sì, no, se lo meriterebbe e sarebbe il coronamento di una carriera incredibile che sta facendo e continuerà, perché non finirà oggi, ecco, dunque. Speriamo di vederla l'anno prossimo con la maglia ridata.
8: Sarebbe bello, l'arc-en-ciel, l'arcobaleno che contraddistingue il campione mondiale di tutte le specialità, ovviamente. Si alza sui pedali Elisa Longoburghini, 50 metri ancora separano le battistrada Demi Vollering e Casia Nieva Doma rispetto alla nostra capitana. 4000 metri al traguardo, ma Elisa Longoburghini ci crede, vuole provare a raggiungere le due lì davanti con il forcing adesso di Nieva Doma, che cerca di staccare Demi Vollering, che ha corso a lungo davanti da sola ma non è riuscita mai a staccare davvero Elisa Longoburghini e la atleta polacca. 22 secondi Reusser e Berthe, praticamente le possiamo già considerare fuori dai giochi, anche se prosegue nella sua azione costante e continua. Marlene Reusser, campionessa in questa edizione del mondiale a cronometro, passista implacabile, però forse non c'è più tempo, non c'è più strada per tornare sulle due battistrada che adesso aumentano, stanno guadagnando il vantaggio dopo il forcing della Nieva Doma, è arrivato una decina di secondi, ma qui, correggimi se sbaglio, i secondi si perdono, perché basta guardarsi un attimo.
5: Sì, ed infatti,
8: ecco,
5: perché il vantaggio è che non si sono staccate, si sono attaccate ma sono rimaste insieme. Adesso bisogna vedere con che convinzione, chi ha più paura dell'altra e se una delle due inizia a tirar di meno.
8: perché insomma è un classico, no, del ciclismo, quando un po' si arriva nel si capisce che non c'è modo di staccare l'avversario, poi ci si fronteggia, ci si guarda, si controlla uno piuttosto che l'altro e magari il terzo ne beneficia e allora ovviamente Lisa Longoborghini riesce a recuperare qualcosa, anche se adesso ci viene dato, non so se è concreto, il distacco di una quindicina di secondi, 17 a 3 km dalla fine, il margine da recuperare per Lisa Longoborghini, no?
5: Sì, adesso anche lei ha fatto fatica su questo strappo, si vede anche l'azione più è un po' più pesante, vediamo le due davanti che cosa fanno, se continuano decise o se si fermano. Lei ci deve sempre credere, perché 17 secondi sì, sono di più di prima, ma sono sempre pochi. La Royster ha guadagnato molto.
8: Questo infatti ti stavo per chiedere, perché ora 8 secondi invece dividono Royster e Longoborghini. Attenzione, bisogna fare attenzione anche a questo, perché ormai nel tracciato non ci sono più pendenze, anzi diciamo, non dico che in discesa, ma ci sono falso piano e poi insomma strade come in questo frangente che vanno un po' all'ingiù, quindi non il terreno ideale per guadagnare per la nostra Longoborghini.
5: Sì, sì, da un certo punto di vista per la medaglia vabbè non sarebbe positivo, ma se Royster congiungesse Lisa potrebbe aiutarla, darle una mano, sì.
8: Poi anche perché Lisa poi più veloce, anche in questo caso parlavi prima della rivalità tra Nevadoma e Föllering, anche tra Royster e Föllering non c'è proprio buon sangue, almeno così si dice.
5: Vabbè, d'altronde sono avversari tutto l'anno, non è normale.
8: No, no, assolutamente. Intanto diamo un nuovo aggiornamento. 1700 metri alla conclusione, davanti Nevadoma e Föllering, a 16 secondi Longoborghini, a 20 Marlene Royster. Tra queste quattro il podio, anche se Marlene Royster sta vedendo le terga della nostra capitana, la capitana azzurra è lì a qualche metro, vedremo se riuscirà a ricongiungersi con Lisa Longoborghini, che intanto quantifica, perché lo ricordiamo, non ci sono le radioline nel mondiale, invece rispetto a quanto accade nelle prove ovviamente della stagione, e dunque bisogna anche un po' regolarsi come ai vecchi tempi, guardare, sì, quantificare occhio. Non so se sia più complicato per chi è abituato a non farlo più. Che ne dici?
5: No, era molto complicato anche da un po' di anni che le radioline, anche quando correvo io al mondiale, non si usavano ed era molto complicato capire cosa stava succedendo.
8: 1000 metri alla conclusione, davanti Föllering e Nevadoma a inseguire Longoborghini, ma sembra complicato adesso andare a giocarsi argento o oro, deve difendere il bronzo Lisa?
5: Ma adesso non penso che sia il problema al bronzo, a meno che abbia un cedimento anche diciamo anche mentale, però lei è un atleta che no, ce la fa, dai, per forza, loro si devono fermare adesso.
8: Crediamoci, 500 crediamoci. Metri intanto per Royce, per Föllering e Nevadoma, ma arriva con un razzo, prende una curva diciamo anche con qualche rischio la nostra Lisa Longoborghini, dietro incombe la svizzera Royster, ma margine forse irrecuperabile per la Svizzera, 400 metri per Föllering e per Nevadoma, dietro c'è Lisa Longoborghini, dietro ancora Marlene Royster, siamo agli ultimi metri della prova mondiale con Olanda, Polonia, Italia e Svizzera, queste le quattro atlete che si stanno per giocare il podio mondiale. Föllering ha cercato di fare il vuoto, non c'è riuscita, adesso è costretta a giocarsi tutto, a tentare di trovare la solo mondiale, mai riuscito finora nello sprint, ancora un po' di metri di margine per Elisa Longoborghini da recuperare, parte Nevadoma ai 150 metri, reagisce Föllering con il duello tra le due atlete, con anche Elisa Longoborghini che deve stare attenta al ritorno di Marlene Royster, che però si alza e dunque bronzo per la nostra portacolori, oro per Demi Föllering, seconda Nevadoma, terza ancora una volta Elisa Longoborghini, quarta Royster. Ti lascio il commento di questa splendida gara e direi brava
5: Elisa,
8: al nostro Longoborghini.
5: Mi dispiace tantissimo, perché Oggi aveva le gambe per fare veramente qualcosa di grande, forse ha usato troppo partendo all'ultimo giro, ma vabbè, meritatissima medaglia. E vabbè, anche Wollering è stata grandiosa perché ha fatto una corsa all'attacco sempre.
8: E allora il podio è questo: Olanda, Demi Vollering, Polonia, Nieva Doma, Italia è la quinta medaglia, vado a memoria ma credo di non sbagliare, quinta medaglia per gli azzurri a questo mondiale canadese, e ci auguriamo ovviamente che non finisca qui, perché domani ci sono i ragazzi che ovviamente devono cercare di fare meglio della nostra Lisa Longoborghini. Sarà complicato perché la nostra capitana è stata semplicemente meravigliosa. Studio!
6: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Rimaniamo, prima di salutare, con Noemi Cantele. Appunto, ci prendiamo lo spunto di Cristiano Piccinelli e ti chiediamo di domani, visto che è arrivato questo bronzo per Longoborghini al femminile, domani senza Pogačar, ma comunque con tanti atleti importanti, secondo te come dovrà comportarsi la nazionale e quali sono le sue chance al maschile?
5: Beh, la nazionale maschile sicuramente dovrà, secondo me, tentare di anticipare, perché non ha forse l'unico ciccone che può rimanere sul finale quando inizieranno ad attaccare i big, e sicuramente magari giocando d'anticipo potranno avvantaggiarsi nell'essere già davanti. Sicuramente è una gara difficilissima, perché alla fine oggi quasi sono arrivate 1-1-1, sì. Dunque è lo sfinimento.
6: Speriamo però che sia divertente come è stata questa gara, perché ci siamo divertiti molto. Peccato per Elisa Longoborghini, che è stata lì veramente vicina anche al successo, ma insomma comunque è un bronzo molto importante a livello mondiale per lei. Grazie davvero a Noemi Cantelli, è stato un piacere.
5: Grazie
6: per essere stata con noi. A presto,
5: arrivederci.
6: Grazie, fra pochissimo il GR1.

I Phoenix con J-Boy qui a Sabato Sport, quando sono le 19:59 minuti e 30 secondi, non c'è il GR1, come avrete capito, errore mio. Comunque continuiamo a parlare di nazionale e lo facciamo perché c'è un altro giocatore che lascia il ritiro dell'Italia, si tratta di Niccolò Zaniolo, che quindi non sarà una delle possibilità a disposizione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni, quello con la Turchia e poi quello con la Francia lunedì e venerdì. L'attaccante dell'Udinese ha lasciato il ritiro, come dicevamo, degli azzurri, e in questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema muscolare con cui tra l'altro era già arrivato a Coverciano. L'ex Roma dunque non partirà con il resto del gruppo verso la Turchia. Già in giornata c'erano state le prime avvisaglie, Zaniolo non aveva partecipato all'allenamento con il gruppo e si era sottoposto a una seduta di fisioterapia, quindi perde un altro tassello importante Mancini per quanto riguarda le gare dell'Italia. Lo ricordiamo, lunedì contro la Turchia, poi venerdì contro la Francia, questi gli impegni della nostra nazionale, che ha archiviato tra l'altro l'esordio complicato contro il Belgio. Ora probabilmente farà dei cambiamenti, una formazione diversa a Bursa fra due giorni rispetto a quella vista all'Olimpico. Tra le possibilità Mancini dovrebbe ricorrere addirittura a 5 cambi, quindi una sorta di squadra B. Caiode può sostituire Di Lorenzo sul lato destro della fascia, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, che ha fatto molto fatica. La possibile promozione di Frattesi da titolare al posto di Romano, e poi Raspadori e Maldini, ma anche Scamacca ha una chance, che possono entrare come titolari nel tridente di attacco, che non ha sicuramente brillato contro il Belgio. E poi un po' di riposo anche per due punti sicuramente fondamentali, punti fermi della nostra nazionale: uno tra Barella e Tonali potrebbero riposare, aprendo quindi lo spazio a Mandragora magari nella posizione di play. Vedremo, insomma, queste le possibilità della nazionale in una sfida in cui sicuramente vedremo qualche cambiamento da parte di Mancini, anche per cercare di stravolgere un po' gli equilibri e quel brutto primo tempo visto contro il Belgio.

0: la vita.
1: I casini di Marrakech e Guépequeno qui a Sabato Sport, quando siamo arrivati alle 25 minuti esatti. Parlavamo prima della finalina terzo e quarto posto agli europei maschili di volley, e beh, è arrivata una medaglia di bronzo a questi europei della Finlandia, sconfiggendo la Slovenia per 3-0, 25-23, 25-20, 29-27 il conto dei parziali. In questa finale per il terzo posto, in scena tra l'altro al Forum di Assago a Milano, questa è stata davvero la grande rivelazione, ai noi, continentale, capace appunto di eliminare gli azzurri, i campioni del mondo ai quarti di finale, di strappare anche un set alla Francia, campionessa olimpica in semifinale, e ha raggiunto decisamente il miglior risultato della propria storia. Ne stavamo parlando anche con Andrea Lucchetta. Gli uomini di Olli Kunnari hanno operato uno strappo sul 15-15 del primo set, e qui stiamo parlando della finalina, portandosi sul 21-17, subendo il rientro poi dei balcanici 21-21, e alla fine hanno dettato legge finale. Insomma, una grande vittoria e un risultato importante, tra l'altro prestazione maiuscola da parte dei due fratelli Martilla, Noah e Luca. 19 punti e 4 muri per Noah, 17 punti per Luca. Una realtà, quella della nazionale finlandese, sicuramente interessante, anche in grande crescita, purtroppo in questo caso a questi europei maschili. A farne i conti è stata anche la nostra nazionale, appunto eliminata ai quarti di finale.

0: Black Keys con Lonely Boy qui a Sabato Sport. Ora torniamo a parlare di vela con i preliminari di America's Cup che si stanno svolgendo nel Golfo di Napoli, qui in Italia, e andiamo a sentire cosa è successo in questi due giorni di regate con lo speciale America's Cup curato dalla nostra Germana Brizzolari.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
3: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
4: Buonasera a tutti da Germana Brizzolari qui a Lungomare Caracciolo, secondo giorno di regate di flotta a Napoli. Luna Rossa Senior sempre in testa alla classifica provvisoria con 51 punti, Emirates New Zealand seconda con 43, Alinghi terza con 38. Luna Rossa Youth and Women prima davanti agli altri equipaggi giovani e donne. Una giornata caratterizzata da un buon vento di grecale, circa 18 nodi, che ha fatto volare gli AC40. Uno spettacolo meraviglioso sia per chi seguiva le regate da terra sia per i tantissimi in mare. Quattro regate caratterizzate da partenze molto combattute e agguerrite: prima prova perfetta per Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini; seconda caratterizzata da una penalità iniziale e da una scelta non perfetta al cancello della seconda poppa, oltre a un buco di vento nel penultimo lato. Nella terza race Luna Rossa Senior, partita bene, arriva alla boa di Bolina in testa insieme ai francesi, ma per evitarli è costretta a orzare con forza e cade dai foil. Scivolata in ultima posizione, la barca italiana comunque recupera e arriva seconda. Manovre aggressive, flotta compatta nell'ultima prova. Alla fine Gradoni, Barling and Company sono terzi. Il commento di Francesca Frazza di Seili.it, il portale della vela.
5: Questa seconda giornata è stata veramente complicata, abbiamo visto tantissime situazioni. Chiaramente Napoli si è dimostrato un campo estremamente aperto, soprattutto con queste condizioni di grecale. Abbiamo visto quattro prove veramente al limite e team spingere al massimo. La preliminare dovrebbe essere solo un test, ma i team oggi sono dati proprio una battaglia infuocata lì fuori in queste quattro prove.
4: Anche le partenze hanno dato veramente tanto succo a questa sfida.
5: Le partenze le abbiamo viste diverse rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Ieri chiaramente con meno vento i team tendevano a posizionarsi sopra il box per evitare l'aria sporca delle rispettive vele. Oggi invece abbiamo visto un approccio veramente diverso. La cosa incredibile è quanto in realtà su queste barche conti ancora l'approccio umano, perché loro hanno un software a bordo che gli dice distanza e tempo alla partenza, ma si continua a fare l'update questo sistema, e continuando a fare l'update rispetto alle condizioni l'occhio umano comunque continua a contare. Abbiamo visto delle strategie veramente incredibili, spingersi fuori, una situazione dove Emirates in New Zealand si è infilato sotto Luna Rossa Senior cercando di spingerli fuori, gli hanno fatto dare la penalità alla fine, quindi abbiamo visto veramente tante cose interessanti.
4: Questo vento ha anche portato delle velocità pazzesche, la velocità più alta che si è raggiunta 49 nodi.
5: Abbiamo visto, sì, Luna Rossa Senior 49 nodi impoggiata sulla boa, peraltro vento super rafficato questo grecale, e la cosa che hanno questi AC40 è che non fanno tempo a vedere le raffiche di Bolina, quindi devono cercare di tenere gli occhi fuori dalla barca, e più hai un trimmer bravo dietro più riuscirai a fare questa cosa, perché la barca è chiaramente stabile. E invece di poppa devono cercare di seguire queste raffiche che sono accompagnate, quindi la tattica cambia molto anche poppa Bolina. Però come dicevi tu, velocità incredibili, e infatti proprio su giri di boa credo che abbiamo visto le situazioni più interessanti, perché i timonieri devono rimanere incollati alla wheel, devono cercare di mantenere questa barca stabile, chiaramente aiutati dai trimmer. Invece sulla boa di poppa vediamo un lavoro diverso, soprattutto per quanto riguarda i foil, perché tenere un solo foil sì, chiaramente aiuta la velocità, ma aumenta anche il rischio di perdere la barca sulla boa. Invece mettere entrambi i foil è una strategia diversa, perché mantiene la barca incollata all'acqua, dà più stabilità, ma vuol dire rallentare.
4: Comunque Luna Rossa Senior è davanti.
5: L'abbiamo vista un po' sbavare oggi su qualche situazione, in particolare sulla seconda prova. Credo che loro sono chiaramente sempre incredibili, li abbiamo visti recuperare in più di un'occasione. Credo che oggi siano distinti particolarmente i francesi, nonostante quella scuffia sulla terza prova, purtroppo purtroppo hanno strambato, hanno perso il controllo della barca e in queste condizioni capita, hanno strambato su una raffica un po' troppo forte, capita con questo vento. Direi anche gli americani, direi che non sono più una sorpresa di questa preliminare, hanno fatto 3 partenze su 4 veramente bene. Ecco, sì, Luna Rossa continua a dominare, ma abbiamo visto anche altri equipaggi distinguersi.
4: Domani le altre 2 ultime regate di flotta e poi il match race finale tra chi sarà davanti in classifica, il primo e il secondo. Tu hai già dato un'occhiata alla meteo?
5: Direi che non do un'occhiata perché non voglio fare previsioni, oggi abbiamo visto quanto possono cambiare, quindi domani sarà tutto da giocare, siamo al livello più alto dello sport e tutto purtroppo può cambiare in pochissimi metri e in pochissimi minuti, anzi in pochissimi secondi.
4: Francesca Frazza, commentatrice di Seili.it, il portale della vela italiano ma anche velista.
5: Sì, ho fatto campagna olimpica, ormai sono passati anni perché ho smesso da 5 anni e mi sono data al mondo dei media. Da velista vedere queste regate è incredibile, è sensazionale, mi gaso a stare davanti al broadcast e a vedere le loro decisioni tattiche.
4: Maria Giubileo, un commento di queste prime 2 giorni di regate?
6: Molto diversi, difficili entrambi sinceramente, ieri è stata una giornata comunque difficile con lunghissime attese che secondo me sono una delle parti più difficili del nostro sport, però alla fine Napoli ci ha regalato 2 belle prove, quindi va bene. Oggi direi ancora meglio perché c'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente, poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili.
4: Avete fatto 49 nodi?
6: Sì, non so se in regata, perché voi in regata non lo guarda. Ah ok, sì, no, perché durante il riscaldamento a un certo punto andavamo dritti 49.8, così bellissimo.
4: Perché l'agonismo ovviamente c'è, ma il divertimento di stare a bordo di queste imbarcazioni in un posto così bello, con tutto questo tifo, con degli amici oltre che dei compagni di squadra.
6: Sì, devo dire che secondo me quando poi ci si diverte facendo il proprio sport si hanno i guadagni migliori. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione perché comunque quando sbagli sei un po' lì, però poi abbiamo fatto bei recuperi e siamo anche riusciti a essere molto uniti, a darci la forza l'un l'altro. Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite e ogni tanto non ci ha ripagato, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare, che è fondamentale in uno sport così.
4: Se non si spinge oltre il limite in una preliminare non si spinge da nessuna parte.
6: No, diciamo che questo è sicuramente, vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là, sempre di più, quando si può. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, siamo tutti esseri umani. Siamo un team molto pulito, le comunicazioni sono bellissime secondo me, è bello sentire Pete e Marco che parlano, io e Gigi ci aiutiamo tanto, è bello da sentire secondo me.
4: Hai visto le 2 scuffie che hanno fatto sia ieri che oggi i francesi?
6: Sì, diciamo non ho visto quella di oggi cosa sia successo, so che quella di ieri è stato probabilmente un po' un errore umano, però capita a tutti, voglio dire, anche noi abbiamo fatto qualche errore oggi, è normale, la vela non perdona.
4: Domani, previsioni vento?
6: Non sappiamo ancora perché potrebbe essere un po' tutto, in questi giorni il Golfo di Napoli si diverte a scherzare e a giocare con noi, però noi saremo super concentrati, faremo le migliori regate che potremo per cercare di entrare nel match race finale.
4: Siete già in testa?
6: Siamo in testa, ma come sappiamo bene dopo Cagliari niente è scontato, perciò cercheremo semplicemente di essere tranquilli, fare le cose fatte bene.
4: Per oggi dal lungomare Caracciolo a Napoli è tutto, appuntamento a domani più o meno a quest'ora sempre su Radio 1. Buon vento!
2: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
7: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme, ultima parte di domenica sport, di sabato sport, Giacomo Pieresca al microfono con voi qui su Radio 1. Come avete sentito anche dalla radiocronaca del nostro Cristiano Piccinelli, Demi Vollering si è laureata campionessa del mondo nel ciclismo, nella prova in linea andata in scena lungo le strade di Montreal in Canada. Era la favorita, la fuoriclasse olandese della vigilia, ha animato la corsa, una corsa bellissima. Attacco a 39 km dall'arrivo, poi ripresa, duello finale e c'è stata anche una volata negli ultimi 150 metri che l'ha vista imporsi sulla polacca Kasia Niewiadoma. Quindi questo è il risultato, ma soprattutto c'è Elisa Longoborghini che ha conquistato una importante medaglia di bronzo, la quarta ridata a livello individuale nella prova in linea dopo Limburgo nel 2012, Imola nel 2020 e Zurigo nel 2024, in una rassegna in cui era stata quarta a cronometro e tra l'altro anche festeggiato l'oro nella staffetta mista, l'oro arrivato dalla squadra azzurra. Domani la prova in linea maschile che seguiremo sempre con Cristiano Piccinelli a partire dalle 15 all'interno di Domenica Sport per chiudere proprio il programma di questa rassegna mondiale di ciclismo in Canada.

16enne, grande talento dell'Atletica Azzurra, che ha fatto una cosa importante, ha deciso di onorare la maglia della CUS Pro Patria Milano, la realtà per cui è tesserata, e ha partecipato quindi ai campionati di società allievi. Ovviamente è stata il simbolo della finale oro a Maiano, in provincia di Udine, e ha vinto col tempo di 11.64, ovviamente al piccolo trotto per lei, allieva di coach Walter Monti, lasciandosi alle spalle Gaia Bonato 12.03 e Martina Morello 12.36. Ovviamente non stiamo a guardare il crono, era una manifestazione importante e anche una fase di scarico in vista dell'inverno, e poi Kelly Dual ha deciso di portare a casa il massimo dei punti per la sua società, anche questo importantissimo. Ricordiamo i risultati di quest'anno di Kelly Dual, questo grande talento della nostra atletica: record europeo per minorenni 11-14 a Rieti, seconda italiana di sempre a livello assoluto con Manuela Levorato e solo alle spalle di Zainab Dosso, e a Eugene ha conquistato anche la medaglia d'oro con la 4% mista, e poi tanti show giovanili tra luglio e agosto. L'Azzurra aveva gareggiato a Brescia in un meeting internazionale, insomma chiudendo in sesta piazza. Davvero tanti risultati importantissimi, e quindi complimenti ancora a Kelly Dualla. Noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Rinnaudo, Massimo Vasciaveo e Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Ci lasciamo con Roxette De Luc. Buona serata, buon proseguimento di sabato da Giacomo Prireschi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 21.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov accusa l'Europa di ostacolare i negoziati di pace sull'Ucraina. A margine incontra l'omologo tedesco Johann Wadephul. Nulla di nuovo, commenta, accusando Berlino di chiedere concessioni a Mosca. Intanto il presidente americano Donald Trump auspica un accordo prima del pieno inverno, mentre quello ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Papa Leone XIV è arrivato a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia. Alla Grotta delle Apparizioni prega per il paese e per governanti capaci di difendere i diritti umani e la pace, respingendo le logiche di guerra. Il pontefice arriva da Parigi, dove 800.000 persone hanno partecipato alla messa nel cuore della capitale. Ai cattolici francesi l'invito a non nascondere la propria fede e a contribuire a costruire una nazione rinnovata. La cronaca, da giorni sotto l'effetto di droghe, poi la lite e l'omicidio, e quanto avrebbe confessato al GIP uno degli indagati per l'uccisione dell'uomo trovato fatto a pezzi a Torino.
6: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
5: Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri, scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Genova è il caso dello striscione rimosso da 2 poliziotti dall'ingresso di una scuola. Sopra la scritta "Qui nessuno è straniero", realizzata da bambini e insegnanti e riportata in diverse lingue.
7: Non si ferma l'ondata di indignazione per il blitz dei poliziotti alla scuola elementare Daneo, nel cuore del centro storico di Genova. La questura chiarisce: nessun ordine dall'alto. Gli agenti avrebbero agito di propria iniziativa e strappato lo striscione, che ora è diventato il simbolo del dissenso contro il decreto sulla scuola, con il limite del 30% per gli alunni non italiani nelle classi. Un'emergenza per il governo, anche se i dati del Ministero dell'Istruzione ridimensionano l'immagine di un paese invaso dagli stranieri. Se consideriamo solo gli alunni nati all'estero, infatti le classi che superano il 30% sono appena lo 0,6% dal totale nazionale, con un picco in Liguria dove la percentuale sale all'1,7%. E proprio in questo contesto si inserisce la reazione di Elena Bruzzese, segretaria generale FLC-CGL di Genova.
8: La scuola è un luogo di accoglienza, di inclusione, confronto e partecipazione democratica ed è per questo che noi saremo al presidio che si terrà lunedì prossimo proprio davanti alla scuola.
7: Da Genova per il GR1 Marica Dell'Acqua.
5: Weekend dedicato al motorismo storico a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, tra i pezzi d'epoca in esposizione la Ferrari Musolungo.
9: Non è restaurata, tutto originale.
10: È sua?
9: Da 52 anni.
10: Ci tiene molto.
9: Come un bimbo, questa si lascerà ai nipoti.
11: La Ferrari Musolungo del 1966 è una delle più ammirate tra le auto d'epoca esposte al Misano World Circuit. Collezionisti da tutta Italia hanno portato qui i loro gioielli. La più antica in assoluto è la moto del 1897 tra le auto, l'Itala del 1909. Dalle Rolls Royce degli anni 20 ai mezzi militari utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale, nel paddock e in pista tutte le tipologie di veicoli, l'Automoto Club storico italiano festeggia così il suo 60° compleanno. Oggi soci ASI sono 350.000, la loro passione ha un forte impatto economico. Secondo lo studio Piepoli, il valore del patrimonio motoristico storico in Italia supera i 100 miliardi. Quello dell'indotto tra turismo e manutenzione va oltre i 3 miliardi l'anno. Misano Serena Biondini, GR1.
5: Ora la linea va alla musica di Radio 1. Prossimo giornale alle 22.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommaso.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: 21:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Tangenziale di Napoli a Corso Malta, in entrata a Pozzuoli coda per traffico intenso, e sempre sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli la coda per traffico intenso. Ora torniamo al nord per segnalare che sulla 4 Brescia-Padova il traffico è rallentato tra Sirmione e Peschiera verso Padova per la presenza di lavori. Sul raccordo Sicignano-Potenza il traffico è rallentato invece per un incidente, 5,5 km dopo Tito in direzione del raccordo di Sicignano. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: in autostrada a tre corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo la messa celebrata nel pomeriggio a Place de la Concorde a Parigi, in serata il pontefice si è recato a Lourdes, dove ha pregato nella grotta delle apparizioni.
3: Ottiens pour la France des dirigeants sages et généraux.
4: Un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La grotta di Massabielle a Lourdes, Leone XIV prega per una società giusta e perché la Francia abbia governanti generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino come tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze di fedeli, bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, a renderla traboccante. Non a caso nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ho respinto il loro accordo, stanno perdendo malamente. Davanti ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Trump ha confermato le indiscrezioni dei media, secondo cui aveva rifiutato la proposta avanzata dall'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Sulla guerra Russia-Ucraina, Trump si augura che in un futuro non lontano venga raggiunta un'intesa. Forse faranno un accordo prima del pieno inverno, ha aggiunto. E in Italia con la cronaca a Messina, carabinieri al lavoro per rintracciare la donna che ha gettato dell'acido contro il suo avvocato. Per ora ignoto il possibile movente del gesto.
5: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi, a quest'ora sarei cieco.
6: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo.
5: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale. Però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
6: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
5: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere. Ha detto, mi hai fatto venire sete. Ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
6: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Torino, Cristian Mateus de Oliveira Morando, uno dei fermati per l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, ha confessato nell'udienza di convalida davanti al GIP. Sì, l'ho ucciso, ma involontariamente, ha detto. Era nell'ambito di un litigio durante un'assunzione di droghe da giorni. Nicole Formichetti, docente di 47 anni, e l'italo-filippina Kate Budig, 22, sono invece indagate per favoreggiamento e concorso in soppressione del cadavere ritrovato smembrato 2 notti fa in un alloggio alla periferia nord della città. La morte del 15enne folgorato dall'alta tensione a Botteto Lodi dopo essere salito su un traliccio, si ipotizza una sfida social, le voci degli abitanti della zona.
7: Che ora è successo?
8: 18:26.
7: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
9: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
7: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
10: Di là c'è la scaletta.
11: 28 metri.
7: 28 metri sono?
10: Sono 28 metri. Mezz'ora prima.
12: Per la caduta. Mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
10: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri, lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio, ho detto mi fanno, signora, non c'è più niente da fare.
9: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
7: Una sfida social, no?
10: Cioè, tant'è che si dice, poi nello so sul telefonino.
7: Challenge.
10: C'era già lo scatto di quello che stava facendo.
9: Elisabetta Santon da Lodi per il GR1.
2: Il mese di ottobre si aprirà e si chiuderà con 2 scioperi generali fissati i giorni 2 e 30 del mese. Riguarderanno tutte le categorie del settore pubblico e privato, ma il giorno 30 saranno esclusi i trasporti. A metà ottobre invece, il giorno 16, agitazione nazionale dei lavoratori della scuola. Tom Holland sarà Fred Astaire, Margaret Qualley sua sorella Adele e Sabrina Carpenter vestirà i panni di Ginger Rogers. È il cast del nuovo biopic dedicato al leggendario ballerino, diretto da Paul King. Il film racconterà gli esordi di Fred e Adele sui palcoscenici di Broadway e del West End fino alla consacrazione di Astaire a Hollywood e allo storico sodalizio appunto con Ginger Rogers. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 23.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

situazione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump torna ad accusare tre testate, tra cui la CNN, di diffondere notizie false. L'emittente che il presidente americano aveva tentato di bandire dalla Casa Bianca prima dello stop dei giudici è stata esclusa dal gruppo di giornalisti sull'Air Force One diretto in Tennessee. Prima di partire, Trump ha parlato anche della guerra nel Golfo Persico.
3: Vogliono un accordo, lo vorrei anch'io, ma quell'accordo non era accettabile. Donald Trump conferma, ha respinto. La proposta avanzata da Teheran, in realtà un'ipotesi di intesa ricalcata sul memorandum di giugno sottoscritto a Washington e Teheran, rimasto soltanto sulla carta, che contemplava la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, propone oggi Teheran, la fine del blocco navale statunitense, delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, delle sanzioni sulle esportazioni di greggio iraniano, lo scongelamento quantomeno parziale dei beni all'estero della Repubblica Islamica. Gli iraniani vogliono un accordo perché stanno perdendo malamente, sostiene Trump, ripete, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista alla TV statunitense CBS, indica nel memorandum di giugno la piattaforma dalla quale rilanciare la trattativa, annuncia la disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, conferma che i mediatori sono ancora al lavoro, ribadisce che Teheran ha poca fiducia negli Stati Uniti, mentre secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe considerando nuovi attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm in novembre. Sul fronte ucraino invece Trump spera in un accordo presto, prima dell'inverno pieno, dice. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Ceri, GR1.
2: Per la pace e la concordia tra le nazioni prega Leone XIV, Papa Pellegrino, davanti alla grotta delle apparizioni di Lourdes, nel secondo giorno della sua visita in Francia. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla sterminata a Place de la Concorde, la prima di un pontefice a Parigi in 18 anni. Nulla di nuovo con la Germania. Berlino chiede concessioni a Mosca, così il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco Wadeful a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della diplomazia russa ha anche accusato l'Europa di ostacolare i negoziati di pace con l'Ucraina, mentre il presidente Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Ora in Italia con il caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
4: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la Procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
5: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Soldi per falsi permessi di soggiorno. A Grosseto arrestati marito e moglie.
6: 10.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro nell'agricoltura, un impiego che in realtà non è mai esistito. È il sistema che avrebbe fruttato oltre 500.000 di euro a una coppia arrestata a Grosseto, lui italiano, lei marocchina. Le vittime venivano reclutate nel paese d'origine e fatte entrare attraverso il decreto flussi sulla base di assunzioni fantasma e di un fabbisogno di manodopera che esisteva soltanto sulla carta. Una volta qui però cominciava lo sfruttamento. Stipati in alloggi fatiscenti, anche in 10, in un'abitazione destinata a 4, dovevano pagare 250 euro al mese di affitto e fino a 1.000 euro al mese per ottenere buste paga false e poter rinnovare il permesso di soggiorno. Per trovare quei soldi erano costretti ad arrangiarsi con lavoretti in nero. L'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri, partita dalle denunce di alcuni stranieri, ha permesso di accertare 31 ingressi illegali in Italia, prevalentemente dal Marocco. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato in concorso, l'accusa per i due. Valerio Scarponi, GR1.
2: Il meteo, weekend col bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Domani sole un po' ovunque, da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Lauryn Hill, Wyclef Jean, due dei protagonisti dei Fugees, di nuovo insieme sul palco a New York per il Global Citizen Festival, l'appuntamento annuale dedicato alla lotta contro la povertà estrema. Con loro anche Lenny Kravitz, John Legend, Lane Wilson e Alicia Keys. Una giornata di musica e impegno sociale per richiamare l'attenzione sulle grandi emergenze.
0: You're listening to Radio Italiana 531.

0: notizie sui governi locali e stedali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: italiana 531, the best of Italy.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura.

0: La vostra radio, la radio italiana 531.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: scrivendo pagine e pagine.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
5: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
6: Thank God it's Melbourne.
5: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
4: E vai, woohoo!

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

ragazzi e buongiorno Adelaide, benvenuti di nuovo a un'altra puntata del nostro programma Giradischi. Ascoltateci perché noi siamo qui per portarvi in un viaggio musicale che siamo sicuri vi riporterà di nuovo alla vostra gioventù, quegli anni incredibili e romantici, gli anni 60, 70 e 80. Come al solito un programma pieno di bellissime canzoni, memorie meravigliose e anche un po' di nostalgia, perché la musica è potente, sveglia il cervello e apre le porte del cuore. Io sono Ross e se volete dedicarci una canzone o farci una richiesta, non siate timidi, scriveteci a Giradischi 15@aol.com. Potete anche inviare un messaggio al 0 413 891 385. Quindi siamo pronti e rilassati, caffè e latte e un cornetto pieno di Nutella in mano. Allora alziamo il volume e facciamo girare il primo disco. Tutti a bordo, buon viaggio. Per cominciare, la richiesta dalla nostra cara ascoltatrice Milva, una canzone sempre meravigliosa cantata con tanta energia dal grande cantante, compositore e attore Jimmy Fontana, che ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Questa canzone è la versione italiana di Delilah, originariamente cantata da Tom Jones nel 67. Fontana l'ha incisa in due lingue, spagnolo e italiano. In spagnolo mantiene il titolo Delilah, ma per il pubblico italiano cambiò i testi e le diede un nuovo titolo, La nostra favola, presentandola al Cantagiro del 1968. Il 45 giri arriva primo nelle classifiche e rimane lì per 5 settimane, vendendo 1 milione di copie e ottenendo quindi il disco d'oro. Mentre l'originale di Tom Jones parla di una donna che tradisce, il testo italiano di La nostra favola è completamente all'opposto, parla di due innamorati felici che vivono il loro amore in stile due cuori e una capanna. Una canzone molto romantica che per tanti ascoltatori, Milva inclusa, sicuramente rinnova bei ricordi di gioventù e tempi spensierati. Jimmy Fontana, La nostra favola.

Jimmy Fontana, Una voce calda e rassicurante è la nostra favola, è stato uno dei singoli più venduti del 68 in Italia, insieme ad Azzurro di Celentano e La bambola di Patti Pravo. Adesso andiamo avanti con un'altra richiesta speciale di Elena. Cuore di ragazza, un brano eccezionale come l'interprete Armando Savine. Adoro questa canzone con quella chitarra elettrica in questa versione suonata dal suo figlio Alessio Savini, che dà brividi per tutto. Tratto dall'album Ieri Oggi e poi dell'etichetta Fonola Dischi, questa è una grandissima melodia e canzone favolosa, con la grande voce, una interpretazione stupenda fatta con grinta da questo grande cantante degli anni 60. Anche il testo mi piace molto, bello e di senso compiuto. Come fa a non piacere? Sempre attuale questa bella canzone cantata per una bella donna, la nostra cara Elena. Armando Savini, Cuori di ragazza.

Armando Savina, un artista che merita di essere riscoperto. E ora andiamo avanti con un classico napoletano. Una richiesta di Antonio Damiano, Torna a Sorrento, una canzone napoletana composta nel 1902 dal musicista italiano Ernesto De Curtis su parole di suo fratello, il poeta e pittore Giambattista De Curtis. La canzone è diventata da allora una delle canzoni più popolari di questo genere tradizionale. Torna a Sorrento è stato cantato da artisti diversi come Frank Sinatra, Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Mario Lanza e persino Elvis Presley, la cui versione era un nuovo arrangiamento e una nuova serie di testi per Elvis, che lo rilasciò con un nuovo titolo, Surrender. Ma la mia preferita è la versione del 1967 di Dino Paul Crocetti, nato in Ohio, USA, e meglio conosciuto nel mondo come Dean Martin. Buon ascolto, Antonio. Torna a Sorrento.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, penso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Eccoci di nuovo ragazzi, bentornati su Radio Italiana 531 e bentornati a Giradischi. Abbiamo lasciato per qualche minuto la musica, ma adesso siamo pronti a riprendere il nostro viaggio. Adesso andiamo avanti con un'altra perla degli anni 80. La bellissima canzone d'amore melodica che segui si trova nell'omonimo album del 1984, album del noto cantante siciliano Christian, registrati con l'etichetta Polygram. Canzone scritta da Mario Balducci e Pinuccio Pirazzoli, richiesta oggi da Giovanni Panuccio. Viene presentata al Festival di Sanremo 84, quando Sanremo sfornò brani indimenticabili, classificandosi al terzo posto e poi riscuotendo un enorme successo commerciale. La canzone parla di una dolcezza perduta, di una sensazione così bella, pulita da scaldare il cuore, e le parole che ogni donna vorrebbe sentire dal suo amante o sposo, anche dopo tanti anni. Allora ascoltiamo un evergreen che ci riporta indietro nel tempo. Grazie Giovanni. Christian, cara.

Christian, il Julio Iglesias italiano, come lo chiamavano negli anni Ottanta, ma il suo vero nome era Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, nato a Palermo nel 143. E ora andiamo avanti con una star internazionale. La canzone inglese di oggi è un classico senza tempo, I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston. Questa canzone del 87 è la gioia personificata ed è impossibile.

anni ed è diventata una delle figure culturali più premiate e tra gli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, con vendite di oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo. Ascoltiamo quindi questo incredibile talento con una voce incredibile, Whitney Houston, cantare I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Whitney Houston, una voce che ha segnato un'epoca, è I Wanna Dance With Somebody, e che è considerata una delle canzoni dance più iconiche di sempre. Andiamo avanti con un classico italiano, Gigliola Cinquetti con Le colline sono in fiore, richiesta dal nostro caro ascoltatore Santino, che abita nella bella Victor Harbor, bella città dove le colline sono sempre in fiore. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo 65 e ha avuto un notevole successo di vendite. È oggi considerato uno dei più grandi successi della Cinquetti. I testi ci raccontano l'amore di una ragazza per un ragazzo e spiegano che in una relazione non importa la formalità della persona, ma ciò che conta è la sua presenza e l'amore che dà. La canzone fu presentata a Sanremo da Wilma Goic in coppia con i New Christy Minstrels, si classificò al nono posto, ma fu considerata il vincitore morale. Bella scelta, Santino, tutta per te. Gigliola Cinquetti, Le colline sono in fiore.

0: Gigliola Cinquette, una voce angelica e senza tempo, con Le colline sono in fiore, è diventata popolare anche in Giappone, con versioni incisi da Gigliola stessa, un'altra perla.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
0: Ed eccoci di nuovo insieme, ragazzi, bentornati su Radio Italiana 531 e bentornati a Giradischi. Spero che abbiate fatto in tempo a finire il vostro caffè, perché noi siamo già pronti a rimettere in moto il nostro vecchio giradischi. Altri ricordi, altre emozioni e naturalmente altre bellissime canzoni ci aspettano, come la richiesta di Ansuccia, la meravigliosa canzone D'altri tempi dal titolo Tu per me. A eseguirla è Franco Simone, un artista unico con una voce e un modo di cantare capaci di suscitare fortissime emozioni. Il ritornello di questa canzone è quasi ipnotico. Una volta che ti entra in testa non esci più e finisci per ascoltarlo all'infinito. Per me è una delle canzoni più belle che Franco Simone abbia pubblicato nell'81, una canzone che esprime con grande sincerità ciò che una donna può rappresentare per un uomo, un vero dono d'amore. E poi c'è Franco Simone, un artista e poeta che, secondo me, ha ricevuto in Italia meno riconoscimento di quanto meritasse, nonostante il grande successo ottenuto in altre parti del mondo, soprattutto in Sud America. Le sue canzoni mi emozionano sempre, perché ogni volta che le ascolto riescono a far riaffiorare ricordi del passato. Per Ansuccia e Sam, buona domenica, ragazzi. Tu per me, Franco Simone.

Franco Simoni, un vero poeta della canzone italiana che ha conquistato un pubblico enorme anche in Sud America, dove molte delle sue canzoni sono diventate dei veri classici. E noi continuiamo il nostro viaggio con un duetto davvero particolare. Paul Anka e Rita Pavone con Ogni Volta. Io adoro Paul Anka. E questa canzone che canta insieme a Rita Pavone è una delle mie preferite. Non so esattamente come Paul e Rita si siano incontrati professionalmente negli Stati Uniti, ma i due hanno registrato diversi brani insieme e per un periodo furono presentati al pubblico americano quasi come un duo. Rita Pavone era già popolarissima nella sua Italia, mentre Paul Anka aveva costruito una straordinaria carriera internazionale come cantante, autore e attore. Anka ha scritto grandi successi, tra cui She's a Lady per Tom Jones, e ha scritto anche il testo inglese di My Way, diventata uno dei brani simbolo di Frank Sinatra. Rita Pavone, invece, era una delle artiste italiane più popolari della sua generazione, con una carriera ricchissima di successi. Insomma, ho detto abbastanza. Adesso ascoltiamo insieme questo duetto davvero orecchiabile. Rita Pavone e Paul Anka, Ogni Volta.

0: the tornado. You ready?
1: Rita Pavoni e Paul Anka, due artisti molto diversi ma insieme in un duetto davvero particolare. Rita Pavoni fu anche protagonista di importanti apparizioni televisive negli Stati Uniti, contribuendo a far conoscere la musica italiana oltre oceano. E adesso andiamo avanti con un grande classico del passato, richiesta della signora Anna Ora, intitolato Tornerai. Il brano fu scritto da Nino Rastelli per il testo e da Dino Olivieri per la musica e venne lanciato nel 1937, diventando negli anni uno dei grandi classici della canzone italiana. La sua atmosfera nostalgica nasce da una melodia dal ritmo di slow foxtrot con un richiamo musicale a Madama Butterfly di Puccini. Tornerai diventò particolarmente popolare durante gli anni della guerra e del dopoguerra e venne interpretata da numerosi artisti, tra cui Carlo Buti. La canzone ebbe inoltre numerose versioni internazionali con adattamenti in diverse lingue. In Italia fu ripresa tra gli altri da Nilla Pizzi e Claudio Villa e oggi su giradischi ascoltiamo la versione di Massimo Ranieri, un interprete capace di darle una nuova intensità e un grande sentimento. Questa è per te, Anna, Massimo Ranieri, Tornerai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Eccoci ancora qui insieme per continuare il nostro viaggio attraverso la musica e i ricordi, perché ogni volta che parte una nuova canzone non sappiamo mai dove ci porterà, ma siamo sicuri che da qualche parte ci farà incontrare un vecchio ricordo. Allora, facciamo ripartire la musica. Prima della pausa abbiamo ascoltato Massimo Ranieri, con una voce che riesce sempre a dare nuova vita ai grandi classici della nostra musica. E Tornerai è davvero una canzone che porta con sé un mondo di ricordi. E ora ritroviamo un altro mondo di ricordi, perché torniamo a una delle grandi voci italiane, Gigliola Cinquetti, che va in onda per Rita, chi mi aveva detto mese fa che ama questa artista. In onda una deliziosa canzone intitolata Chiamalo Amore, scritta appositamente per Gigliola. Parole e musica sembrano quasi un vestito su misura cucito apposta per la sua voce. Gli autori sono Farina e Casella e il brano venne presentato al Festival di Sanremo dell'85, segnando il ritorno della Cinquetti sul palco dell'Ariston dopo alcuni anni di assenza. La canzone si classificò al terzo posto e rimane per me e per tantissimi ascoltatori una delle interpretazioni più belle e rappresentativi di quell'edizione. Una voce meravigliosa, una bella melodia e una grande interprete, perché a volte la classifica dice una cosa ma il cuore ne dice un'altra. Gigliola Cinquetti, Chiamalo Amore.

una bella melodia e una grande interprete, Gigliola Cinquetti, chiamalo amore. Ma ora alzate appena il volume e lasciate che sia la prossima canzone, richiesta di Agnese Madocci, a portarvi indietro nel tempo. La sua richiesta oggi è il brano 7 e 40, pubblicato da Lucio Battisti nel 69 dalla Dischi Ricordi. Il testo, scritto da Mogol, racconta una storia di separazione attraverso una telefonata. Un uomo dice alla sua ragazza di preparare le valigie e partire prima che lui torni a casa. Le dice che il loro amore è finito. Ma come spesso accade nelle canzoni di Battisti, dietro quelle parole apparentemente definitive si nasconde qualcosa di molto più umano: la difficoltà di lasciare andare una persona che in realtà continua a mancare. È una canzone semplice nella sua struttura, ma piena di immagini e sentimenti, e personalmente mi riporta indietro a tanti ricordi della mia giovinezza. Agnese, grazie per la richiesta e buon ascolto. Lucio Battisti, 7 e 40.